Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

0: Le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Che si apre come al solito con un saluto a tutti da parte del sottoscritto Andrea F. qui con voi per accompagnarvi attraverso le classifiche degli album più venduti, amati, ascoltati, downloadati, streamati in Inghilterra, Stati Uniti d'America, Italia e l'assaggio del nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Minuti circa per chi ci segue in diretta, beh per tutti insomma, chi ci segue in diretta nello spazio grosso modo fra le 18 e le 19 della domenica, chi ci segue in prima replica notturna alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì e inizia la settimana bene, quindi passando la notte insieme ad Album Charts e alla nostra musica, quella delle classifiche e naturalmente anche in seconda battuta il martedì sera alle ore 21. All'album della settimana, il featured album, ci arriviamo più avanti, un disco molto sperimentale, sognante, di una cantautrice beh molto interessante, della quale insomma abbiamo già sentito parlare in passato, che forse adesso si è presa anche più libertà, nel senso di fare una musica ancora più piacevole, forse per se stessa, forse per i suoi fan più appassionati, perché è un disco veramente diverso dal solito, quello che sentiremo negli ultimi minuti di questo programma. Ma oltre a ciò le classifiche ci offrono come sempre tanti spunti, non soltanto la top 10 che vediamo da vicino per iniziare ad ascoltare un po' di musica, ma anche la zona bassa della classifica che ci dà modo di sentire qualcosa dal passato, possibilmente delle grandi canzoni. Classifica britannica è la prima che noi vediamo, l'Official UK Charts Company ci fornisce settimanalmente, puntualmente questa top 100. Numero 100 c'è Dua Lipa con il disco omonimo, mi fermo un po' più su alla numero 92, c'è Romance, questo album dei Fontaines DC che stanno per uscire con un nuovo disco, questo era il loro quarto disco in studio, agosto 2024, si intitolava appunto Romanticismo, uno dei primi singoli che fu estratto era questo che si intitolava Starbuster.

questo sospiro incredibile che finisce l'album, anzi il brano, la title track del disco dei Fontaines D.C., questo singolo, non title track, l'album è Romance, questo era Starbuster, il singolo portante, era questo che volevo dire, mi sto confondendo, che questa settimana troviamo nella classifica britannica, la numero 92. A proposito di confondermi, ancora non vi ho ricordato le nostre frequenze, essenziale perché quando si inizia un programma va insomma presentata anche l'emittente, no? Così entriamo nelle vostre case, lo dobbiamo fare con educazione. Radio Capodistra trovate sui tradizionali 1170-1170 in AM, l'onda media, la radio con il suono e il sound di una volta, 1170 AM, FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, ascolto in radio digitale DAB cercando semplicemente Capodistria o ascolto in streaming live sempre con la perfezione del suono digitale, gratuito, in chiaro, senza account, registrazione, password o perdita di propri dati personali o anche del proprio prezioso tempo, andando sul nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si, radiocapodistria tutto attaccato.si. E adesso sì che possiamo entrare nella chart britannica, numero 10 c'è Sienna Spiral, l'album Visitor, ancora con noi in ascolto il suo Material Lover.

Material Lover, il neo soul molto radiofonico di Sienna Spyro, non male effettivamente, la figlia del gioielliero, come chiamarla, qualcosa del genere, visto che come dicevamo anche arriva da una famiglia molto blasonata, gioielliere delle star, anzi suo papà addirittura. Numero 10 nella classifica britannica con l'album Visitor, numero 9 il soul di Olivia Dean con The Art of Loving, numero 8 The Weeknd con la compilation The Highlights, numero 7 Ariana Grande con Petal, numero 6 c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Alla numero 5 Michael Jackson The Essential, e poi c'è tutta una serie di nuove entrate interessanti. Alla numero 4 ad esempio Jungle con Sunshine, il singolo che avete sentito sulle nostre frequenze era anche la title track del disco.

Sunshine Jungle, la nuova musica di questa band, questa formazione un po' ispirata dalla musica brasiliana, un po' dal funk, un po' dal soul, un po' dal buon umore estivo, diciamo così. Primo disco dopo che è entrata nella formazione ufficialmente, la loro collaboratrice e vocalist frontwoman Lydia Kitto. Adesso parlavamo di nuove entrate nella classifica britannica. Questa è la numero 4, l'album Sunshine firmato Jungle. Alla numero 3, The Script con The User's Guide to Being Human. Bel titolo questo, è il manuale dell'utilizzatore per essere umani, forse anche per restare umani di questi tempi, effettivamente tempi di intelligenza artificiale e di guerre assolutamente disumane. Numero 2, Cat's Eye, questa girl band molto prefabbricata, made in USA con Wild, e nuova entrata per loro, nuova entrata anche al vertice per Phoebe Bridgers con Lost Weekend. Ora qui ho l'imbarazzo della scelta, sono tutte nuove entrate, mi fermo con i The Script che sono stati anche il nostro sigla single della settimana, non con il singolo attuale dall'album The Crowd Kept Singing or Was Singing Wonderwall, ma con il primo singolo che a me piaceva anche di più, intitolato Man in the Arena.

0: Man in the Arena, firmata The Script dalla classifica britannica The User's Guide to Being Human, il manuale dell'utilizzatore per diventare, essere, rimanere umani. Numero 3, nuova entrata, subito sopra Cat's Eye e Phoebe Bridgers, anche queste nuove entrate. Con questo siamo pronti a passare alla classifica americana. La famosa famigerata top 200 di Billboard. Per curiosità, noi in genere guardiamo la 200esima posizione, ma ci fermiamo verso la 100 per parità con le altre classifiche. Però per oggi non me ne vogliate, faccio eccezione perché alla numero 200 della classifica di Billboard c'è un disco storico, un disco leggendario, un disco importantissimo: Californication dei Red Hot Chili Peppers. Era un album che usciva nel 1999, pieno di singoli di successo, a partire dalla title track, da brani bellissimi come Parallel Universe, come Scar Tissue, la delicata Road Trip, no? Questa che vi faccio ascoltare adesso, che ci porta dall'altra parte, Other Side.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Other Side, Red Hot Chili Peppers, balzo nel passato grazie alla classifica americana. Servono anche a questo le classifiche, lo ripeto sempre, a trovare un po' di grande musica dal passato, non soltanto le novità, quelle che ci interessano e che ci devono arricchire nel corso delle nostre giornate, minuti, ore insieme qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Siete con Andrea F, se mi cercate sui social, se volete seguirmi, manifestarmi il vostro entusiasmo per quello che stiamo combinando qui musicalmente, beh, mi trovate su Instagram oppure su X, che quando il mondo andava meglio si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F. Tutto il mondo andava meglio si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F. Tutto attaccato, F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F.

Still Bruno Mars e Carol G, se volevano fare una ballata romantica non è che hanno nascosto le loro intenzioni, ecco qui proprio con il cuore in mano a strapparci le lacrime con il cavatappi numero 8 nella classifica americana New Entry questa settimana, l'album di Carol G, non mi arrepiento di sentir tanto, non mi dispiace di provare tanto, di essere così sentimentale, numero 7 Pusha T con All Eyes on Shiest, le nostre orecchie però no, gli occhi sì, rimangano negli Stati Uniti, numero 6 invece Noah Kahan con The Great Divide, Morgan Wallen I'm the Problem alla numero 5, Ella Langley e Dandelion, il suo country modificato contemporaneo, alla numero 4. Invece modificata di molto la carriera di Olivia Rodrigo dalla presenza e dalla collaborazione del grande e con il grande Robert Smith, la voce dei The Cure, con lei in un singolo fantastico da questo album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Oramai lo sapete che ogni volta che c'è occasione questa ce l'ascoltiamo insieme. Sto parlando della splendida What's Wrong With Me.

Al di là di ogni ragionevole dubbio, lo possiamo dire già adesso, una delle canzoni più belle uscita nel 2026 e rimarrà così secondo me anche fino alla fine dell'anno. Olivia Rodrigo insieme a Robert Smith dei The Cure dall'album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, numero 3 nella classifica americana di Billboard. Numero 2 c'è Petal di Ariana Grande, in testa qui nuova entrata, esattamente come 7 giorni fa in Gran Bretagna, Stray Kids, il fenomeno del K-pop con This and That ancora in rotazione con il singolo Run It.

0: Run It, intensissima la musica di questi Stray Kids, naturalmente dalla classifica americana, dal vertice, dove anche qui è un messaggio per l'industria discografica americana. Il K-pop ha preso d'assalto persino le loro classifiche, anche quelle, direbbero gli statunitensi, non sono più quelle di una volta. Già, il monopolio USA su tante cose sta oramai vacillando. Andiamo a vedere che cosa accade invece nella chart italiana, dove vi devo dare una grande, grandissima, grandiosa notizia. Udite, udite, la classifica della FIMI questa volta, per il primo anno da quando faccio album charts, non è andata in vacanza nella settimana di Ferragosto. Eravamo bloccati in genere tutto agosto con le classifiche uguali che si ripetevano. Studiavo tutti gli stratagemmi possibili, vi facevo ascoltare brani dalla parte bassa, ma questa volta con noi c'è la classifica dal 14 dell'8 al 20 dell'8 2026. Grandi cambiamenti in casa FIMI, complimenti, magari mi hanno sentito, io l'ho detto tante volte, ci ho sorriso sopra tante volte, ho ironizzato, magari si sono detti dai, quest'anno facciamolo contento sto poveraccio, se così fosse li ringrazio, ci prostriamo al suolo, andiamo a vedere insieme che cosa accade nella Top 100 Made in Italy. Alla numero 100 c'è Calcutta con Mainstream, era un bel disco questo, usciva nel 2015, conteneva una canzone che a me piaceva molto, intitolata Cosa mi manchi a fare.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Cosa mi manca fare Calcutta? Quanto era giovane lui quella volta? 2015, sono passati degli anni da quella volta, anche la musica di Calcutta, anche la sua voce, la maniera di cantare è decisamente maturata. Numero 100 nella classifica italiana, abbiamo fatto un bel salto nel passato con un brano che mi ricordo mi piaceva e mi faceva pensare bene di questo cantautore, del quale continuo a pensare molto bene. Entriamo nella top 10, numero 10 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, numero 9 Achille Lauro con Comuni immortali. Un po' di tempo che non ce l'ascoltiamo, forse uno dei suoi singoli, visto che lui è sempre così molto triste, molto sofferto, molto romantico, molto sopra le righe, è la risposta a quello che chiedeva il buon Calcutta. Cosa mi manchi a fare? Beh, mi manchi perdutamente.

se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la

I fuochi d'artificio di Achille Lauro ci accompagnano nella zona alta della classifica italiana, dove il suo album Comuni Mortali sta alla numero 9, numero 8 Joliet con Dio lo Satto secondo, e vi dico subito che Joliet sta anche in testa con Tutto è possibile, due album in classifica per lui. Samurai J con Amatore alla numero 7, numero 6 Million Dollar Babe con Anna, visto che siamo in vena di romanticismi, ecco uno dei singoli dal disco decisamente romantico intitolato Veleno.

Veleno firmato da Anna dalla classifica italiana. Siamo oramai vicini alla conclusione del nostro programma. Ricordatevi che abbiamo ancora l'album della settimana da annunciare con un assaggio, un brano soltanto. Già vi ho detto che è un disco particolare di una musicista cantautrice che mescola il cantautorato con l'elettronica in maniera veramente interessante e che da un po' di tempo non trovavamo con delle uscite discografiche nuove. Adesso ha fatto un disco particolare. Vabbè, questo ve lo spiego più avanti. Intanto Anna, Million Dollar Babe, numero 6 nella chart italiana. Numero 5 subito sopra, Brash, Mediterraneo dopo il mare. Io dico sempre che il disco sanremese più longevo nella classifica è quello di Holly con Tutta vita sempre, che è praticamente il vincitore ancora dell'anno precedente, che però continua a tener banco nella chart anche questa settimana, è la numero 2. Ma non scherza neanche Brash, perché in Mediterraneo dopo il mare c'è anche il brano sanremese, cioè la splendida La Tana del Granchio.

0: La Tana del Granchio Brescia, un piccolo capolavoro sanremese che a molti è sfuggito, ci piace ricordarlo anche per questo. Gran bel brano questo, fra cantautorato, scuola genovese, come piace a lui, naturalmente sonorità invece molto più moderne, molto più pop della generazione della quale lui del resto è un esponente anche di punta, direi. Siamo in fondo alla classifica italiana, cioè non in fondo ancora perché insomma devo annunciare ancora parecchie posizioni, siamo fermati alla numero 5 con Brescia, ma già ci siamo ascoltati tre brani in rappresentanza di tre album e quindi di tre artisti, che è tutto quello che abbiamo per ciascuna delle chart con noi, quella britannica, quella statunitense e quella italiana. Subito sopra Brescia, numero 4, Bad Bunny con The Beat It Armas Photos. Ehi, dovevo dire naturalmente perché Bad Bunny si presenta così. Numero 3, Shiva con Vangelo. Numero 2, Olly, del quale già parlavo, con Tutta Vita Sempre. In testa, come già vi ho detto, Joliet con Tutto È Possibile. Esaurito il discorso classifica, andiamo a vedere che cosa accade per quanto riguarda il featured album. È un disco firmato Julia Shamas-Holter. Julia Holter, questa artista americana, classe 1984, quindi 42enne, dalla zona di Los Angeles, che fa una musica difficile da definire. Cantautorato, ma alcuni dicono art pop, c'è qualcuno che ha detto pop barocco, musica ambientale, non esagererei. È un cantautorato, insomma, con una miscela di elettronica, spesso e volentieri con delle tendenze a suoni molto languidi, molto ambient, ecco questo. Senz'altro sì. Io mi sono accorto di lei per la prima volta grosso modo all'epoca dell'uscita del suo primissimo disco nel 2007. Avevano inserito un suo brano in una compilation, avevo comprato un CD e dovevo restituire questo CD che era difettoso e non avevano nulla per cambiarlo, non c'era lo stesso album, e mi offrirono di prendere due altri dischi in cambio. Mi presi anche una compilation di grandi successi acustici di artisti contemporanei, tipo un po' rischiando, e fra questi c'era anche Julia Holter, della quale mi accorsi per la prima volta grosso modo in quel periodo. Ebbene, negli anni lei di dischi ne ha pubblicati parecchi, perché il suo nuovo album è il settimo album in studio, si intitola Materia. In realtà è un disco che fa pandan, un disco compagno al suo album precedente del 2024, Something in the Room She Moves, che era un album forse più completo e più tipicamente Julia Holter. Perché dico più completo? Perché questo è un disco che non contiene tantissime tracce, ne contiene soltanto 7, una di queste dura oltre 10 minuti, alcune sono una rielaborazione dello stesso brano, altre sono cose che aveva già preparato, aveva in mente all'epoca dell'uscita del disco precedente, però per qualche motivo non ci aveva inserito. È un disco minore, dirà qualcuno, forse sì dal punto di vista della composizione, no però invece dal punto di vista dei suoni, perché mi sembra indichi verso quale direzione voglia spostarsi o in quale mondo si diverta di più Julia Holter, che è un mondo, come sentirete il lunedì nello spazio apposito del featured album, fra le 17 e le 17.30, o in replica la notte fra l'una e l'una e mezza del mattino nell'ambito di Estate Freschi. È un disco che ha delle sonorità veramente molto languide, veramente molto spaziali in alcuni momenti. Oggi comunque a farci da sigla di coda c'è uno dei primissimi singoli che usciva quando ancora non si parlava di questo album, subito dopo l'uscita del disco precedente, che confuse molto i suoi fan, intitolato The Love Is In The Eyes, la risata, il sorriso sta negli occhi, e noi siamo d'accordo. Con questo vi rimando all'appuntamento del featured album del lunedì e alla settimana prossima per nuove classifiche e un nuovo album della settimana. Il mio staff tecnico, grazie per la messa in onda, a tutti voi buon ascolto, buon proseguimento di programmi, un abbraccio a tutti da Andrea F.
1: Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Si intitola Materia, del nuovo, nuovissimo album della bravissima Julia Holter.

0: Questa è Radio Capodistria.
1: Hi, this is Moby and you're listening to Radio Capodistria.

0: musica c'è tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, in versione Ora Musica Weekend. Ben trovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Allora, abbiamo già iniziato ieri a riascoltare le tante novità di questa settimana, tra poco ripartiamo con l'ascolto, ma come sempre ad aprire Ora Musica si scaldano i motori con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.

0: Ora musica oggi, Duel dei Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce, tenendo per mano le pieghe del tempo, ci incontreremo tra gli orizzonti degli eventi, soldati santi.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana, andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
1: Salve a tutti, salve a tutti.
0: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
1: Sì, ho 16 anni.
0: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
1: Il mio primo inedito.
0: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
1: La racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fare un mente tipo una piccola vendetta.
0: Come mai?
1: Perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male.
0: E lei,
1: questa cosa.
0: E lei l'ha sentita la canzone?
1: Penso di sì, non
0: hai avuto ancora segnali.
1: No.
0: Però è bello perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu hai fatto io allora te lo dico musicalmente.
1: Con il cuore, sì.
0: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
1: Sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente avanti. Poi
0: noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca ti trova sui vari social?
1: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube.
0: Basta scrivere tutto. Dario Migliotti,
1: sì.
0: Da Viareggio.
1: Sì.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Arrivederci anche a tutti.

Mille frasi, questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità.

0: vincerò.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.
2: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resi in maciuto. Ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera.

0: Qua vietro fa sempre chiesto, ma si può strumento.
1: E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
3: Nottetempo. Nottetempo.
2: Il programma notturno

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cerna, sono le ore 6.15, prime notizie flash da Radio Capodistria. Il forum strategico di Bled in programma oggi e domani si concentrerà quest'anno sulle prospettive dell'Unione Europea, con particolare attenzione a sicurezza, competitività, sviluppo economico e completamento del processo di allargamento considerato strategico per l'Europa e per la Slovenia. L'incontro confermerà il ruolo del forum come strumento di soft power di Lubiana, con un focus rafforzato sull'Europa centrale, sulle politiche di vicinato, testimoniato dalla presenza dei principali leader regionali. Restano nell'agenda i temi internazionali, tra cui clima, sicurezza energetica, Medio Oriente e Ucraina, con la partecipazione di rappresentanti europei ed esperti, mentre alcuni esponenti di primo piano hanno rinunciato alla presenza per motivi politici e di sicurezza. Il premier israeliano Netanyahu ha ringraziato il premier sloveno Janša dopo che la Slovenia ha bloccato una dichiarazione congiunta dell'UE di condanna dei piani di Israele per l'espansione degli insediamenti nella Cisgiordania occupata. Netanyahu ha accusato l'Unione Europea di ipocrisia. Secondo il primo ministro israeliano, l'Unione Europea non si sarebbe infatti pronunciata su quella che definisce un'occupazione illegale di metà dell'isola di Cipro da parte della Turchia. Quando è il popolo ebraico che vuole esercitare il proprio diritto storico a costruire e vivere nella patria dei propri antenati, ha detto, l'UE si indigna, ha scritto. In questi giorni riprendono le attività parlamentari con l'inizio dei lavori. La Commissione per il controllo dei servizi di sicurezza CNOS tornerà a riunirsi per ascoltare l'agenzia di intelligence SOVA in merito alle presunte ingerenze di Russia e Israele sulla sovranità nazionale, seduta precedentemente rinviata dalla presidente Janja Sluga tra polemiche con i servizi segreti e per il mancato invio di documenti sulla cittadinanza concesse a un'amica della presidente della Repubblica. I promotori del referendum legislativo sulla modifica della legge sulle elezioni locali ritireranno formalmente l'iniziativa. La decisione nasce dalla volontà di evitare strumentalizzazioni e scontri politici sulla questione dello status degli stranieri in Slovenia. Gli organizzatori hanno tuttavia precisato che non si tratta di un passo indietro nel merito, ma di un cambio di strategia. Preferiscono lasciare spazio a un ricorso per via costituzionale, consentendo all'opposizione di chiedere il controllo di legittimità della legge e la sua temporanea sospensione. Ancora la cronaca, una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo, è morta nella sparatoria avvenuta durante un rave party all'ippodromo di Schachen, nel cantone svizzero di Argovia. Nell'aggressione sono rimaste ferite altre 5 persone, di età compresa fra i 24 e i 27 anni. Tra i feriti figurano anche 2 cittadini italiani ricoverati in ospedale con lesioni di diversa gravità. Ci fermiamo qui per il momento, vi ricordo che il GR del mattino andrà in onda alle 7.15.

0: E state freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso in entrata lo svincolo di Montebello in direzione Milano. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz della redazione GR. Questi titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria che andrà in onda alle 7.15. Sicurezza e competitività nell'Unione Europea al centro del forum di Bled che comincia oggi. Slovenia stoppa il referendum sugli stranieri, i promotori si rivolgeranno alla Corte Costituzionale. Visinada rilancia la Parenzana, nasce un nuovo polo per ciclisti e turisti. Trieste brinda alla Mixology, al via la Cocktail Week tra 25 locali e sfide da piazza. Enric Mas trionfa in maglia rossa nella nona tappa della Vuelta di Spagna. Parleremo di questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.
0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria, ogni giorno alle ore 15, curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione: l'area di alta pressione che interessa le Alpi si è indebolita, un fronte meteorologico sta attraversando l'Europa centrale e si sta dirigendo verso est. Quest'ultimo influenzerà anche la situazione sulle nostre regioni. Previsioni: oggi bel tempo e molto caldo, nel tardo pomeriggio in serata piogge nella parte settentrionale del paese, temperature massime diurne da 27 a 32 gradi. Nella notte nuvolosità da variabile a prevalente, la Slovenia settentrionale continuerà ad essere interessata da locali rovesce temporali. Localmente soffierà vento da est, bora nel litorale. Temperature minime mattutine da 12 a 22 gradi. Domani inizialmente nuvolosità da moderata prevalente con locali precipitazioni. Schiarite nell'arco della giornata, soffierà vento da est da debole a moderata bora lungo la costa. Temperature massime da 24 a 31 gradi. Mercoledì inizialmente sereno, seguiranno addensamenti, possibili rovesci nella parte settentrionale del paese, nel litorale bora in attenuazione. Giovedì torna il bel tempo. Viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulle principali viarie del paese, in particolare sulle tangenziali in direzione dei grandi centri urbani. Rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Vrhnika e Brezovica verso la capitale, dinanzi a Postumia in direzione Capodistria. Traffico ostacolato per un'auto in panne sempre sulla A1 tra lo svincolo Vrhnika e Logatec in direzione Capodistria e tra Raubar Komanda e Unez verso Lubiana. Ore 7:15.
1: Il giornale del mattino.
2: Sicurezza e competitività nell'Unione Europea al centro del forum di Bled. Slovenia stoppa il referendum sugli stranieri, i promotori si rivolgeranno alla Corte Costituzionale. Visinada rilancia la Parenzana, nasce un nuovo polo per ciclisti e turisti. Trieste brinda la Mixology, al via la Cocktail Week tra 25 locali e sfide da piazza. Henrik Maas trionfa in maglia rossa nella nona tappa della Vuelta di Spagna.

0: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Inizia oggi la 21esima edizione del Forum Strategico di Bled, il tradizionale appuntamento sulle rive del lago omonimo che quest'anno si occuperà principalmente di Unione Europea, sia dal punto di vista della sicurezza e della competitività che da quello economico. Particolare attenzione anche per il completamento del processo di allargamento di fondamentale importanza strategica per l'Europa e soprattutto per la Slovenia. Sentiamo Valerio Fabbri.
1: Il forum strategico di Bled è uno dei principali strumenti di soft power tramite i quali Lubiana intende contribuire a plasmare una nuova realtà con idee e proposte. A differenza delle ultime edizioni, sotto il governo progressista di Robert Golob, questa volta l'attenzione sarà concentrata soprattutto su Europa centrale e politiche di vicinato della Slovenia, come conferma la partecipazione del presidente slovacco e dei primi ministri di Ungheria, Croazia e Repubblica Ceca. Passano quindi in secondo piano alcuni temi di più ampio respiro internazionale che pure rimangono presenti nella fitta agenda dei due giorni di lavoro. I massimi rappresentanti della politica comunitaria a Bruxelles non sono stati invitati, ma la presenza della Commissione è assicurata dalla partecipazione della commissaria per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, e della commissaria per l'allargamento, la slovena Marta Kos, mentre il commissario per la salute e quello per il turismo parteciperanno in videoconferenza. Fra i relatori israeliani figurano Gideon Bromberg, Kobi Barda e Danny Zitrinovitz, esperti rispettivamente di ambiente, politica estera e americana e sicurezza. In particolare Zitrinovitz interverrà al dibattito dedicato a petrolio, sicurezza e nuovo Medio Oriente. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era stato invitato già in primavera dall'ufficio della presidenza della Repubblica, ma non potrà partecipare a causa della situazione nel paese. E anche il ministro degli esteri Andrii Sibiga ha dato forfè nei giorni scorsi, delegando il suo vice Yevgeny Perebinis a presenziare al panel dedicato.
0: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato il premier sloveno Janez Janša dopo che la Slovenia ha bloccato una dichiarazione congiunta dell'UE di condanna dei piani di Israele per l'espansione degli insediamenti nella Cisgiordania occupata. Netanyahu ha inoltre accusato l'UE di ipocrisia. Secondo il primo ministro israeliano, l'Unione Europea non si sarebbe infatti pronunciata su quella che definisce un'occupazione illegale di metà dell'isola di Cipro da parte della Turchia, quando invece il popolo ebraico vuole esercitare il proprio diritto a costruire e vivere nella patria dei propri antenati, ha detto l'UE si indigna, così ha scritto sul social X. Infine ha aggiunto che Janša ha ricordato a tutti che la Slovenia è uno Stato sovrano, un membro a pieno titolo dell'UE. Farà tappa a Capodistria oggi il Peace Walk to Jerusalem, la marcia pacifista partita da Finisterre presso Santiago de Compostela lo scorso 31 gennaio e che conta di raggiungere Gerusalemme nel 2027. Secondo il programma, i partecipanti si ritrovano alle 7:30 in riva Nazario Saura a Trieste per salire sulla motonave per Muggia e a piedi partire alla volta per Capodistria. Verso le 12:30 i Peace Walkers riceveranno il benvenuto dell'amministrazione comunale della nostra città, cui seguirà alle 14 presso la sede dell'Unione Italiana di Capodistria un incontro nel segno della pace presso il terrazzo delle vedute del centro multimediale Gravisi. In questi giorni riprendono le attività parlamentari con l'inizio dei lavori. La Commissione per il controllo dei servizi di sicurezza, CNOS, tornerà a riunirsi per ascoltare l'agenzia di intelligence SOVA in merito alle presunte ingerenze di Russia e Israele sulla sovranità nazionale, seduta precedentemente rinviata dalla presidente Janja Sluga tra polemiche con i servizi segreti e per il mancato invio di documenti sulla cittadinanza concessa a un'amica della Presidente della Repubblica, caso che ha sollevato sospetti politici insieme alle accuse di spionaggio elettorale legato alla società israeliana Black Cube. Contestualmente la Commissione Finanze riprenderà l'analisi sul presunto finanziamento occulto al partito Focus, mentre la Commissione Affari Sociali valuterà la proposta di Levizia a sinistra per ridurre le rette delle case di riposo. I promotori del referendum legislativo sulla modifica della legge sulle elezioni locali ritireranno formalmente l'iniziativa. La decisione nasce dalla volontà di evitare strumentalizzazioni e scontri politici sulla questione dello status degli stranieri in Slovenia. Gli organizzatori hanno tuttavia precisato che non si tratta di un passo indietro nel merito, ma di un cambio di strategia. Preferiscono lasciare spazio a un ricorso per via costituzionale, consentendo all'opposizione di chiedere il controllo di legittimità della legge e la sua temporanea sospensione. Alessia Mitar.
2: Le ONG che tutelano i diritti dei residenti stranieri in Slovenia hanno confermato tramite una nota ufficiale le indiscrezioni trapelate dal portale N1 relative all'intenzione di ritirare la richiesta di referendum legislativo contro la riforma elettorale locale. Gli organizzatori hanno puntualizzato che, pur avendo svolto tutte le procedure preliminari nei tempi e nei modi previsti dalla legge, con la raccolta delle 40.000 firme necessarie programmata tra il 1 settembre e il 5 ottobre, il quadro politico è radicalmente mutato a luglio. Durante la pausa estiva, infatti, le forze di maggioranza insieme a Resnica Verità hanno presentato la proposta per un referendum consultivo sulla medesima materia, successivamente fissato per l'11 ottobre. Tale mossa è stata definita altamente anomala dagli stessi promotori, soprattutto alla luce del parere contrario espresso sia dai giuristi della Camera di Stato sia da numerosi esperti di diritto, trattandosi di una consultazione promossa su un testo normativo già approvato a metà giugno. Per evitare una paradossale sovrapposizione di due consultazioni popolari identiche, impedire che il dibattito pubblico degeneri in una campagna xenofoba o in uno scontro demagogico sulla presenza degli immigrati nel paese, le organizzazioni hanno optato per un cambio di rotta. Il ritiro formale dell'iniziativa, rilevano, non costituisce un passo indietro sui contenuti, ma una precisa scelta strategica. Consentirà infatti di sbloccare la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e permetterà all'opposizione di impugnare immediatamente il provvedimento dinanzi alla Corte Costituzionale, richiedendone al contempo la sospensione. La riforma, lo ricordiamo, contesta la revoca del diritto di voto alle elezioni amministrative per i cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno e residenza permanente. Secondo i promotori dell'iniziativa, tale stretta si inserisce in un clima di progressivo inasprimento delle politiche migratorie, già evidenziato dalle recenti modifiche alla legge sugli stranieri.
0: Partecipando alla cerimonia al teatro di Monoster per i 30 anni dell'Associazione Pensionati Sloveni del Porabie, la ministra per gli sloveni all'estero Susanna Lep Šimenko ha premiato il sodalizio, evidenziando il ruolo cruciale degli anziani nel tramandare lingua, cultura e tradizione alle nuove generazioni. L'associazione, composta da 98 membri attivi, costituisce un pilastro per la tutela dell'identità slovena in Ungheria, anche grazie all'attività del coro Rosmarine e a iniziative intergenerazionali. L'evento ha arricchito da una mostra di artigianato locale, rientra nel tradizionale incontro con le organizzazioni partner della Slovenia volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Nuova vita per l'area di sosta lungo la Parenzana Visinada. La regione istriana ha stanziato 15.000 euro per avviare la prima fase del progetto, destinato a migliorare i servizi per la popolazione locale, i turisti e i numerosi ciclisti che ogni giorno percorrono uno dei più frequentati itinerari cicloturistici dell'Istria, il servizio di Valmer Kuzma.
4: Dopo la firma del contratto di finanziamento, il comune di Visinada avvierà la procedura per l'affidamento dei lavori. Il primo intervento comprenderà gli allacciamenti alle reti idrica, fognaria ed elettrica, l'installazione di servizi igienici accessibili anche alle persone con disabilità, nuovi arredi per picnic e la sistemazione del verde con la piantumazione di alberi autoctoni. L'area si trova presso il belvedere di Visinada, dove la scorsa primavera è stato aperto anche un punto di vendita e assistenza per biciclette. L'obiettivo è creare passo dopo passo un vero punto di riferimento per ciclisti, escursionisti e amanti del turismo attivo. Nella fase successiva sono previsti una struttura per la ristorazione e ulteriori impianti sportivi e ricreativi. Tutto sarà realizzato secondo criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, con l'intento di rafforzare il cicloturismo e contribuire a prolungare la stagione turistica. La Parenzana, l'antica ferrovia a scartamento ridotto che dal 1900 1902 al 1935 collegava Trieste a Parenzo, è oggi la più nota e frequentata pista ciclopedonale dell'Istria. Per ricordarne la storia, Visinada organizzerà il 27 settembre la 29esima edizione della tradizionale maratona ciclistica ricreativa che ogni anno richiama oltre un migliaio di ciclisti e appassionati provenienti dalla Croazia e dai paesi vicini.
0: In seguito all'esito del referendum con cui l'Islanda ha bocciato la riapertura dei negoziati di adesione all'Unione Europea con il 52,8% dei voti contrari, Bruxelles ha espresso pieno rispetto per la decisione popolare. Il Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, e la Commissione UE hanno rassicurato le istituzioni islandesi sul fatto che il Paese rimarrà un partner strategico di massima fiducia. Pur avendo sostenuto il sì, la Premier Kristrún Frostadottir ha definito il risultato una vittoria della democrazia e ha confermato il definitivo arresto del processo di adesione. Una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo, è morta nella sparatoria avvenuta durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel cantone svizzero di Argovia. Nell'aggressione sono rimaste ferite altre 5 persone di età compresa fra i 24 e i 27 anni. Tra i feriti figurano anche 2 cittadini italiani ricoverati in ospedali con lesioni di diversa gravità. Sul posto è scattata una vasta operazione delle forze dell'ordine svizzere. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto, mentre restano ancora sconosciuti gli autori della sparatoria e il possibile movente dell'attacco. Da giovedì a domenica Zagabria ospiterà la seconda edizione del Weekend dei Musei, un'iniziativa che coinvolgerà 11 musei cittadini con oltre 160 programmi gratuiti tra mostre, visite guidate, laboratori ed eventi culturali. Dopo il successo della prima edizione, che lo scorso anno ha richiamato più di 20.000 visitatori, gli organizzatori prevedono un'affluenza ancora maggiore. La manifestazione si propone di valorizzare Zagabria come importante destinazione culturale e turistica, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire gratuitamente il patrimonio museale della città. I musei saranno aperti dalle 10 alle 20, con alcuni che prolungheranno l'orario di apertura. La città di Trieste si prepara una settimana dedicata alla mixology tra cocktail d'autore, locali del centro e sfide tra bartender. Da oggi torna infatti la Trieste Cocktail Week, giunta alla quinta edizione, con un programma che quest'anno coinvolge ancora più realtà del territorio. Ma sentiamo in merito Beatrice Zizza.
5: Dal 31 agosto al 6 settembre Trieste ospiterà la quinta edizione della Trieste Cocktail Week, manifestazione dedicata al mondo della mixology che quest'anno amplia il numero dei locali e delle iniziative coinvolte. Saranno 25 i locali aderenti tra cocktail bar, ristoranti, bar d'hotel e caffè storici, con appuntamenti concentrati soprattutto nel centro cittadino. Per tutta la settimana ciascun locale proporrà una propria selezione di cocktail con ricette originali che spaziano dalle proposte più classiche a quelle a bassa gradazione alcolica e ai mocktail. L'obiettivo è valorizzare la creatività dei bartender, ma anche i prodotti e le storie legate al territorio. In programma ci sono complessivamente 40 esperienze distribuite nell'arco dei 7 giorni, con appuntamenti pensati per avvicinare il pubblico al mondo della miscelazione e far conoscere le diverse realtà che animano la scena triestina. La principale novità di questa edizione arriverà però alla conclusione della manifestazione. Il 6 settembre, infatti, la finale della competizione tra bartender uscirà dai locali e si trasferirà in Piazza della Borsa, dove sarà possibile assistere alle sfide in una vera e propria gara spettacolo. Una formula che punta a portare la mixology anche fuori dai cocktail bar e a coinvolgere direttamente il pubblico, raccontando al tempo stesso Trieste attraverso i suoi locali, i suoi prodotti e la creatività di chi lavora dietro il bancone.
0: Lo sport. Ciclismo. Enric Mas trionfa in maglia rossa nella nona tappa della Vuelta di Spagna, conquistando il prestigioso arrivo sull'Alto de Aitana. Lo spagnolo ha battuto allo sprint a 2 il britannico Oscar Only, ritornando al successo nella corsa di casa dopo 8 anni dall'ultima vittoria. Mas, leader della classifica generale, da sabato in seguito alla caduta che ha costretto al ritiro Tadej Pogacar, ha consolidato il primato con una prestazione di grande carattere. Alle sue spalle è arrivato lo sloveno Primož Giorgio Roglic, terzo di giornata a 12 secondi nella graduatoria generale. Mas amplia il proprio vantaggio sugli inseguitori, il primo dei quali è Roglic a 1 minuto e 18. Basket, nella partita per le qualificazioni ai mondiali dell'anno prossimo, la Slovenia ha battuto ieri l'Ungheria per 92-77. Dopo 8 partite la squadra guidata da Sekulic si trova al terzo posto nel gruppo L dopo Francia e Finlandia. Calcio infine, in prima Lega slovena, impresa della matricola Brigne-Grosuplia che si impone per 4-1 sul Celje, campione in carica, in vetta alla classifica. Il Maribor, vincente in trasferta per 3-2 sul Nafta Lendava, seguito a 3 lunghezze dal Koper che sabato ha battuto fuori casa l'Alumini Kidricevo. Sono le 7:31 minuti, concludiamo qui il giornale del mattino di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Maya Novak per la parte tecnica. Ringrazio Jure Zoglia, a tutti voi una buona giornata.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso in entrata lo svincolo di Montebello in direzione Milano. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.

31 agosto 1997 ci lasciava Lady Diana in un incidente stradale nel tunnel dell'Alma, la principessa del popolo, un personaggio molto discusso e molto controverso che di sicuro ha lasciato un grande vuoto sicuramente nell'immaginario collettivo di tante generazioni di persone in tutto il mondo, trasmessa in apertura di trasmissione per questa puntata di Calle degli Ortigrandi registrati in anticipo. E allora buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone. Quest'oggi vi porteremo in Corea del Sud attraverso l'esperienza di quattro persone che ci racconteranno sia Busan che Seul, le due città principali del paese. Busan il principale porto, Seul la capitale. Seul nella parte settentrionale della Corea del Sud, Busan è nella parte meridionale. La Corea è una penisola che in realtà è divisa in due tra la Corea del Nord e la Corea del Sud da una guerra che tecnicamente non è mai stata interrotta. È scoppiata tra il 50 ed il 53 e si è conclusa non con un accordo di pace ma con un armistizio. L'armistizio in buona sostanza riguarda la sospensione delle ostilità. Sotto alcuni punti di vista può essere considerata l'ultima espressione della cosiddetta guerra fredda, nel senso che la parte settentrionale della penisola tecnicamente si chiama Repubblica Popolare Democratica di Corea, mentre la parte meridionale, quindi la Corea del Sud, in qualche modo è espressione in qualche modo del capitalismo del mondo occidentale. Dunque le tradizioni in qualche modo vanno rispettate. Allora proseguiamo con la lerciata del giorno. Impara a parlare come noi, estremista di destra aggredisce un italo-africano che sapeva usare il congiuntivo. Bene, il 31 di agosto l'Organizzazione delle Nazioni Unite celebra la giornata internazionale delle persone di discendenza africana, istituita nel 2020, osservata per la prima volta nel 2021. Bene, questa campagna vuole riconoscere il contributo della diaspora africana alla cultura, alla società e allo sviluppo dei paesi di tutto il mondo, richiamando l'attenzione sulla discriminazione. Per quanto riguarda l'Italia, insomma, si può osservare anche al variegato mondo sportivo, con tanti risultati che arrivano proprio da atleti che sono italiani e che hanno in qualche modo un legame con l'Africa. Per quanto riguarda la musica, il primo nome che mi è venuto in mente è quello di Gali.

Sandokan, personaggio molto popolare all'interno dell'immaginario collettivo, che se lo conoscete molto probabilmente siete diversamente giovani. Bene, Sandokan è la tigre della Malesia. Dunque, la Malesia quest'oggi celebra l'indipendenza ottenuta nel 1957 dal Regno Unito. Stiamo parlando di uno stato poco più grande dell'Italia, che ha circa la metà della popolazione. Ha una forma davvero peculiare ed interessante. È una penisola a sud della Thailandia, diciamo più lunga che larga, di fronte a un'altra isola dalla forma simile. La capitale Kuala Lumpur, per intenderci, è la città che ha le Petronas Tower, cioè due torri in qualche modo unite da una sorta di ponte. La bandiera è simile a quella degli Stati Uniti, solo che nel quadrato blu, che è un po' più scuro, ci sono un sole e c'è la luna. Si festeggia quest'oggi anche in Kirghizistan, si ricorda l'indipendenza dall'Unione Sovietica del 1991, stiamo parlando di uno stato di montagne. La capitale Bishkek, due terzi dell'Italia per quanto riguarda la superficie, circa 10 volte la Slovenia, la popolazione però sono circa 7 milioni di persone, e il Kirghizistan se ne sta lì, in qualche modo tra la Cina e una marea di nazioni che in qualche modo finiscono in Stan. Grande festa anche a Trinidad e Tobago, stato insulare invece dell'America centrale e caraibica con capitale Port of Spain. È un paese noto in qualche modo per l'allegria, per la festa, per il carnevale, per il calypso, ma anche per lo steel pan, uno strumento musicale di oggetti metallici, lo dico male, che in qualche modo somigliano alle pentole ammaccate, probabilmente uno dei principali strumenti inventati nel XX secolo. Bene, il Trinidad e Tobago, forse alcuni se lo ricorderanno, nelle fasi finali della Coppa del Mondo del Calcio di Germania 2006, quella che vinse l'Italia. Che cos'è il calypso? È un genere musicale molto particolare. Il re del calypso in realtà è Harry Belafonte. Il brano forse più iconico è quello che vi proponiamo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi.

Nel ricordarvi che questa trasmissione è stata confezionata in anticipo, saluto tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con le notizie flash. Lo facciamo con tre artisti che compiono gli anni il 31 di agosto: Simona Bencini, di Rotta su Cuba, Van Morrison e Sergio Caputo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30. Il governo italiano conferma la prosecuzione dei controlli sul territorio dopo i risultati dei primi sei mesi dell'anno. Complessivamente sono state sottoposte a verifica oltre 230.000 persone e 104.000 veicoli. Le attività di controllo hanno portato a 683 respingimenti e 117 arresti. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha assicurato che la vigilanza proseguirà, parlando inoltre della possibilità di rafforzare la presenza, in particolare attraverso maggiori risorse e persone. Al contempo ha respinto l'appello del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, spiegando che in questo momento la vigilanza risulta ancora necessaria. Il forum strategico di Bled, in programma oggi e domani, si concentrerà quest'anno sulle prospettive dell'Unione Europea, con particolare attenzione a sicurezza, competitività, sviluppo economico e completamento del processo di allargamento, considerato strategico per l'Europa e per la Slovenia. L'incontro confermerà il ruolo del forum come strumento di soft power di Lubiana, con un focus rafforzato sull'Europa centrale e sulle politiche di vicinato, testimoniato dalla presenza dei principali leader regionali. Restano nell'agenda i temi internazionali, tra cui clima, sicurezza energetica, Medio Oriente e Ucraina, con la partecipazione di rappresentanti europei ed esperti, mentre alcuni esponenti di primo piano hanno rinunciato alla presenza per motivi politici e di sicurezza. Gli Stati Uniti hanno riferito di aver colpito sistemi iraniani per il lancio di missili sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Si tratta dei primi attacchi statunitensi contro l'Iran dopo diverse settimane. Il comando centrale degli Stati Uniti ha spiegato che l'operazione è stata avviata dopo che nella zona erano state individuate forze della Guardia Rivoluzionaria iraniana, mentre si preparavano a lanciare missili con mine marine. Teheran ha risposto questa mattina attaccando obiettivi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto reso noto dalla TV di Stato iraniana, gli attacchi avrebbero provocato ingenti danni. Il comune di Pirano, insieme alle municipalità di Umago e Buie, continuerà anche quest'anno scolastico a garantire il servizio gratuito di autobus nell'Istria settentrionale, a cavallo del confine sloveno-croato. Il collegamento è attivo dal 2022, quando i comuni interessati si erano uniti nell'ambito del progetto europeo Istra Connect, cofinanziato da Interreg. Con la conferma del servizio Pirano, Umago e Buie consolidano dunque una collaborazione. Consolidano dunque una collaborazione nata da un progetto europeo.

0: affermato Volosca in un incontro tra generazioni e culture. Proseguiamo con la stampa nazionale partendo dal Delo. Dopo la pausa estiva, alunni e studenti tornano domani tra i banchi di scuola. Numerose le novità, non solo per coloro che varcano per la prima volta le porte degli istituti scolastici, ma anche per gli insegnanti alle prese con i nuovi programmi scolastici. L'Istituto per l'Istruzione reputa che gli insegnanti abbiano avuto tempo a sufficienza per prepararsi, mentre i presidi esprimono dubbi in merito. Il Neunic si occupa del referendum sugli aiuti sociali e si chiede se rappresenti un tentativo di smantellare lo Stato sociale. Al referendum si deciderà infatti se subordinare l'assistenza sociale alla partecipazione ad attività di pubblica utilità. Le primorsche novizie aprono con la carenza di personale nel settore scolastico. Nel litorale le scuole ricorrono anche ad uno scambio di insegnanti. A Isola invece il futuro della nuova casa di riposo si fa sempre più incerto. Numerosi gli ostacoli alla realizzazione del progetto. Concludiamo con i quotidiani italiani partendo dalla Repubblica. L'Islanda boccia il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione Europea. Bruxelles delusa. In prima pagina anche un reportage dalla Sassonia dove i neri dell'AfD cercano di ribaltare la Germania. Il Corriere della Sera punta sulla cronaca, spari sul rave, uccisa italiana, il titolo in prima, in azione un commando, esplosi diversi proiettili, la sparatoria è avvenuta ad Aarau in Svizzera durante un rave party. Sempre in apertura troviamo a Cipro affonda traghetto con 267 persone a bordo, almeno 8 le vittime, una ventina i dispersi. Per il naufragio arrestato il capitano che aveva tentato la fuga e 7 componenti dell'equipaggio. Ed infine il Piccolo di Trieste, il governo non intende arretrare sulla sospensione di Schengen al confine con la Slovenia. Il ministro Luca Ciriani risponde all'appello del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, ribadendo che la vigilanza proseguirà finché sarà necessaria. È tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria, ore 8 e 36 minuti.
1: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

0: Oppan Gangnam Style.
1: E questo è Psy, Gangnam Style, probabilmente il precursore degli artisti che dalla Corea del Sud si sono imposti all'attenzione dell'intero mondo. Che cos'è Gangnam? Gangnam è un quartiere di Seoul, un quartiere che si ricollega in qualche modo alla finanza e al segmento più abbiente della popolazione della capitale della Corea del Sud, ma più in generale di tutto il paese. Parliamo evidentemente di Corea del Sud in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, trasmissione, vi ricordo, confezionata in anticipo partendo da una storia estremamente interessante. L'ho scoperta attraverso i membri della Camera di Commercio italiana in Corea del Sud. C'è anche una gelateria chiamata La Mia Estate che è ubicata a Busan. In realtà mi sarei aspettato che a gestire ci fosse stata una persona italiana, in realtà no, lei è una ragazza coreana, un'imprenditrice molto brillante, devo dire, ma soprattutto estremamente innamorata dell'Italia, che noi conosceremo nella prima intervista di oggi. Ci parlerà della sua storia, del suo legame con l'Italia, della sua gelateria, dei segreti di un buon gelato e anche della percezione che si ha dell'Italia dalla Corea. Spazio quindi alla prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Park Sunyang, La Mia Estate, benvenuta su Radio Capodistria.
2: Buongiorno a tutti da Busan.
1: Che rapporto hai con l'Italia?
2: L'Italia è molto speciale per me. Quando lavoravo come cuoca in Australia ho conosciuto molti chef italiani. Grazie a loro ho iniziato a amare la cucina italiana. Sempre semplice ma molto buona. Poi ho pensato, voglio imparare bene la cucina italiana. Chiesto consiglio per scegliere una scuola. Mi hanno consigliato alcune scuole. Ho scelto Parma per un motivo molto semplice. È a Parma, parmigiano reggiano, prosciutto di Parma. Solo a pensarci mi viene fame. La scuola a Parma con tutti questi prodotti buoni, non potevo dire di no. Quando sono arrivata a Parma era autunno. C'era molto nebbia e avevo un po' di paura, ma ero anche molto emozionata. Poi ho scoperto che la nebbia è una parte importante di Parma e della sua cucina. In quel momento ho pensato, ho fatto bene a venire in Italia. Questa esperienza mi ha insegnato molto. Non solo a cucinare, ma anche a rispettare i prodotti e gli ingredienti.
1: Come mai hai deciso di aprire una gelateria?
2: Per me il gelato è una felicità in una mano. 10 anni fa lavoravo come cuoca in Sicilia. Ogni giorno, durante le pause, mangiavo un gelato guardando il mare. Dopo una giornata di lavoro, un gelato mi rendeva sempre felice. Ho pensato, un giorno voglio tornare nella mia città Busan, voglio aprire un gelateria vicino al mare, voglio condividere questa felicità con tante persone.
1: Come mai hai scelto un nome italiano?
2: Prima ero una cuoca italiana. Quando avevo 30 anni avevo una trattoria, il nome era La Mia Primavera. Durante il Covid ho dovuto chiudere la trattoria. Dopo il Covid ho deciso di aprire la gelateria. Per questo ho scelto il nome La Mia Estate. L'estate è la stagione del gelato. Per me è stato un nome naturale.
1: Qual è il segreto di un buon gelato, secondo te?
2: Per me il segreto è semplice: usare ingredienti buoni. Se gli ingredienti sono buoni, anche il gelato buono. Dico sempre di usare ingredienti italiani e ingredienti di stagione. Per esempio, pistacchio Bronte, nocciole delle Langhe e limone di Siracusa. Ma cosa di più importante è questa? Il gelato deve rendere felici le persone. Mangiate un gelato con la persona che amate.
1: Come viene percepito il tuo gelato dai clienti? Intendo sia quelli coreani che magari quelli internazionali.
2: In Corea, il vero gelato italiano non è ancora molto conosciuto. All'inizio, il gusto e la consistenza del gelato italiano possono sembrare un po' diversi, ma molti clienti coreani amano il mio gelato italiano. I clienti stranieri amano mangiare il gelato guardando il mare di Busan. Mangiare un gelato guardando il mare è sempre una grande felicità.
1: Che città è invece Busan?
2: Busan è una città molto dinamica, è una grande città, c'è anche il mare. Puoi fare shopping, mangiare bene e rilassarsi sulla spiaggia. Per questo tante persone amano Busan.
1: Com'è invece la vita da spiaggia lì a Busan?
2: A Busan il mare è parte della vita. Molte persone camminano sulla spiaggia, altre fanno sport o guardando il mare. In estate è bello mangiare un gelato davanti alla spiaggia. Per questo penso che Busan sia una città perfetta per il gelato.
1: Come viene percepita invece l'Italia dalla Corea? Come secondo te le persone coreane vedono l'Italia?
2: In Corea pensiamo che l'Italia sia un paese molto bello, con una grande storia e una grande tradizione. Pensiamo anche che l'Italia sia il paese dei artigiani. I prodotti italiani sono conosciuti per la loro alta qualità. Molti prodotti italiani sono un sogno per le persone. Per esempio, una Ferrari.
1: Park Sunyang della mia estate, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
2: Thank you, grazie mille. Ciao ciao, buona giornata.
0: Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente, code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Traffico incolonnato anche sul tratto Venezia-Padova della 4 tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Attenzione, in questo stesso tratto viene segnalato un veicolo fermo. E sempre in direzione Trieste, incolonnamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la A27. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: State ascoltando Radio Capodistria.

0: Seven, Jungkook featuring Latto. Rimaniamo quindi in zona K-pop, cui appartiene anche Rosé, che abbiamo appena ascoltato assieme a Bruno Mars in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, trasmissione che vi ricordo essere stata confezionata in anticipo, nella quale però andiamo alla scoperta di una serie di storie interessanti che si ricollegano alla Corea del Sud. Proseguiamo questa sorta di ping pong simbolico tra le due principali città del paese, che sono la capitale Seul, che è nella parte settentrionale, diciamo così, della Corea del Sud, e Busan, che è il principale porto ed è ubicato invece nella parte meridionale. Torniamo quindi a Busan, andiamo a scoprire una storia che parte dall'Italia, parte da Gaeta, tocca il Regno Unito, tocca la Cina prima di arrivare in Corea per intraprendere una professione assolutamente originale e peculiare, quella della doula, una sorta di assistente alle donne nel periodo del parto. Maggiori dettagli nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Adele Vitale, doula italiana, residente in Corea del Sud, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Chi è la doula e che cosa fa?
1: La doula è una professionista del parto che accompagna le famiglie durante la gravidanza, durante il travaglio e nell'immediato puerperio, dando loro informazioni, rassicurazioni, supporto non medico, quindi una persona che ti accompagna in questo percorso ed è particolarmente valida per chi, come nel mio caso, supporta persone che vivono all'estero, perché chi si trova ad affrontare una gravidanza in un paese straniero ha ovviamente degli ostacoli in più. Esiste in altri paesi, è una figura soprattutto nordamericana, qui in Corea non è realmente regolamentata. Io sono una consulente sulla carta, però stiamo diventando sempre di più in tutto il mondo.
0: Quali sono le analogie, quali sono le differenze in un momento particolare come il parto tra persone che arrivano da paesi diversi, da culture diverse, o magari tra persone che arrivano a questa esperienza in età diversa?
1: Ma in realtà il parto è un evento, o dovrebbe essere quantomeno un evento fisiologico. Il modo in cui ci si arriva, la preparazione con cui ci si arriva ha matrice fortemente culturale, perché dipende molto da come è visto il ruolo della donna nella società e come è visto anche il ruolo dell'uomo, se parliamo di coppie eterosessuali, perché ovviamente non lavoro soltanto con coppie eterosessuali, però la stragrande maggioranza sì, sono coppie tradizionali, famiglie tradizionali. Io sono fortunata perché lavoro con coppie dove il partner vuole essere molto coinvolto, per cui il mio è davvero un ruolo di supporto per entrambi i genitori, però ci sono anche culture dove invece il partner, soprattutto quando è un uomo, vuole avere un ruolo molto più defilato e quindi la doula diventa fondamentale per dare alla persona che partorisce il sostegno anche emotivo durante un momento che è un momento di grandissima forza fisica ma anche di enorme vulnerabilità. Il discorso dell'età, penso che ormai in tutto il mondo si sia innalzata la soglia in cui si partorisce, soprattutto il primo figlio, per cui in Corea io vedo quello che sento, perché io mi occupo anche di formazione a chi fa questo lavoro in tutto il mondo, per cui sento dalle mie studentesse nel resto del mondo, ci sono ancora mamme giovanissime, però in realtà più o meno la trentina come età media in cui ci si approccia al parto per la prima volta. Qui in Corea lavoro anche con personale militare statunitense e qui l'età molto spesso è più bassa, cioè ho mamme molto molto giovani che sono mamme militari statunitensi, però in generale, ecco, lavorando con persone europee, famiglie europee eccetera, sì, l'età media è la stessa, che poi è quella delle coreane, dei coreani e delle coreane, quindi intorno ai 30 anni.
0: Ci sono dei trend in qualche modo che riguardano il parto magari nella prima, nella seconda, nella terza esperienza, oppure come ci si approccia magari quando si partoriscono dei gemelli?
1: Fisiologicamente parlando, un secondo, terzo, quarto parto è più semplice, è più veloce, però molto spesso psicologicamente invece ci si porta dietro il trauma del primo parto, perché purtroppo oggi, come oggi, fino a un terzo dei parti viene definita come traumatica. Per cui chi ha avuto un primo parto traumatico molto spesso non ha un secondo o un terzo, ma se ce l'ha si porta dietro tutto questo bagaglio, per cui psicologicamente diventa più difficile. Bisogna prima superare lo scoglio del primo parto, bisogna prima elaborare, ecco, più che superare lo scoglio, elaborare il primo parto e poi ci si può approcciare a un secondo o un terzo. Però tipicamente se si fa questo lavoro comunque sono fisiologicamente più semplici. Parti gemellari, la Corea è un paese che si approccia all'intervento medico con molta tranquillità, diciamo così. Cioè loro non hanno problemi problemi a avere operazioni di qualsiasi tipo, dalla chirurgia estetica in poi, per cui i parti gemellari sono spesso parti cesaree, anche se non dovrebbe essere necessariamente così. Ultimamente sono molto aumentati i parti gemellari in Corea perché aumenta il ricorso alla fecondazione assistita e si sa che il parto gemellare è una conseguenza molto spesso, però tipicamente in Corea in passato, ecco, non c'erano molti parti gemellari, adesso sempre di più.
0: Stiamo parlando di un'esperienza importante. Tu, mi chiedevo se il tuo lavoro riguarda anche la fase successiva al parto.
1: Sì, tipicamente la doula assiste anche nel postparto. In realtà ci sono due tipi di doula: una è la doula del parto e c'è anche poi la doula specializzata nel postpartum. Io mi occupo di entrambi, ma c'è anche chi si specializza nell'assistenza non tanto al bambino, perché del bambino si prendono cura i genitori, ma proprio della persona che ha partorito, che rinasce come genitore, quindi nasce un bambino ma rinasce anche un genitore, e che subisce cambiamenti fisici e psicologici, ma anche a livello cerebrale, che sono permanenti. C'è questo mito del dover tornare ad essere quelle di prima al più presto possibile. In realtà non si torna mai ad essere quelle di prima, noi non saremo mai più le stesse persone dopo aver partorito, e bisogna appunto sfatare questo mito e lavorare sull'accettazione di un corpo e di una mente diverse. Però non si vive una vita meno piena o meno interessante, è sicuramente una vita più piena, arricchita dal fatto di essere diventati genitori.
0: E tu come sei diventata una doula qui in Corea del Sud?
1: Io sono venuta in Corea per amore, mi sono trasferita per amore e non avevo in programma in realtà di mettere su famiglia immediatamente. Io ho vissuto 12 anni a distanza con quello che oggi è mio marito, e una volta trasferitami in Corea volevo darmi un attimo di tempo per guardarmi intorno, e invece no, è arrivata subito la nostra prima figlia, e ho affrontato questa gravidanza con molta consapevolezza e con la consapevolezza di aver bisogno di aiuto, e quindi io ho assunto una doula per la mia gravidanza, e poi ho capito che questo era quello che volevo fare anche io per altre donne, soprattutto straniere, che come me avrebbero partorito in Corea, quindi affrontando un sistema medico diverso, anche una cultura del corpo diversa. Per cui sono diventata doula subito dopo il parto della mia prima figlia, la nascita della mia prima figlia.
0: E prima di fare la doula cosa facevi? Dove hai vissuto prima di arrivare in Corea del Sud?
1: Allora, io sono nata a Gaeta, provincia di Latina, ho studiato a Trieste, alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, come interprete di conferenza per inglese, cinese e mandarino. Dopo la laurea ho vinto una borsa di studio per Pechino, quindi sono stata un anno a Pechino, poi ho trovato lavoro in Cina, ho lavorato in Cina presso due aziende italiane, tra cui un grosso studio di architettura di Milano, e in Cina poi ho conosciuto Damiano Tommasi, che lì giocava l'ultimo anno all'epoca da professionista. Io, Damiano e il suo agente, che si chiama Andrea Pretti, abbiamo creato questa società che si proponeva di aiutare i calciatori europei che sarebbero venuti in Cina a giocare nei campionati cinesi come Damiano Tommasi, e poi potenzialmente anche formare calciatori cinesi per prepararli al mercato europeo nel tempo, diciamo. Però poi mio marito, che mi aspettava in Corea da 12 anni, mi ha chiesto di trasferirmi qui, per cui sono poi arrivata in Corea e mi sono innamorata di questo mondo del parto. Per fortuna sono rimasta comunque in ottimi rapporti con Damiano Tommasi, Andrea Pretti, e sono riuscita a fare questa transizione dal mondo del calcio al mondo del parto, che penso che davvero non ci siano due cose più diverse.
0: Che paese invece è la Corea del Sud dal tuo punto di vista?
1: La Corea del Sud è un paese meraviglioso, contraddittorio, dinamico. È un paese che per me adesso è finalmente anche il mio paese, che ha grossissime somiglianze con l'Italia e anche però differenze enormi. È davvero un paese complesso dove convivono modernità e tradizione senza soluzione di continuità. È un paese che se vuole cambiare cambia anche molto in fretta però, quindi c'è la tradizione ma c'è anche la volontà di cambiamento. È un paese che mi dà molta speranza per il futuro, per le mie figlie. Io ho scelto di crescere qui le mie figlie, certo un domani ovviamente faranno le loro scelte e loro avranno sempre una casa in Italia, in Europa, ma io mi auguro che comunque vogliano approfittare di tutto quello che questo paese può offrire, che è tantissimo.
0: Se capisco bene, hai avuto anche modo di scrivere un libro assieme a Lia Iovenitti intitolato Benvenuto in Corea. Di cosa si tratta esattamente?
1: È un libro che è stato pensato per ragazzi della fascia 9-13 anni per presentare appunto la Corea. Io l'ho voluto immaginare come una storia. Un bambino italiano che una mattina si sveglia in Corea e vive una giornata tipica di un ragazzino della sua età in Corea, quindi la mattina va a scuola, dopo scuola va nel negozio di cancelleria, perché qui è una specie di rito, va a comprare gli snack, gira per la città e quindi incontra set cinematografici dei vari drama coreani, ovviamente parliamo anche di videogiochi, di internet, La sera poi assiste anche a un rito tradizionale coreano sciamanico e poi alla fine c'è una sorpresa che non voglio svelare perché voglio che andiate in libreria e acquistiate questo libro che è uscito ormai qualche anno fa, che però resta comunque molto, molto attuale.
0: Quanto sono importanti il K-pop e il K-drama nella società coreana dal tuo punto di vista?
1: I coreani vivono con molto orgoglio quella che si chiama l'ondata coreana, la Hallyu, la diffusione della cultura popolare coreana in tutto il mondo. Ovviamente il K-drama e il K-pop qui sono il drama e il pop, cioè sono ovunque. Io sono mamma di una adolescente e una preadolescente, quindi ovviamente sono molto presenti nella mia vita e non mi dispiacciono, devo dire la verità, anche se non sono il mio genere preferito necessariamente, però ci sono sicuramente dei prodotti culturali molto molto validi, non solo a livello di K-pop, K-drama, ma anche a livello di letteratura, ad esempio.
0: Ti manca l'Italia?
1: Mi mancano gli affetti, ma l'Italia io riesco a viverla qua, attraverso le mie amicizie italiane, attraverso la cultura anche del cibo, ad esempio. Ormai si mangia benissimo italiano in Corea e si trovano moltissimi ingredienti, per cui casa mia, io dico sempre, la mia casa è come un'ambasciata, cioè è territorio italiano, e vivo molto l'Italia anche in Corea, però ovviamente sì, mi mancano gli affetti, mi mancano i paesaggi della mia città, sicuramente sì.
0: Che città è invece Busan?
1: Busan è una città che ha aspirazioni internazionali e cosmopolite, però resta comunque ancora tradizionale. Per me Busan è Napoli, forse per questo mi trovo così bene. È caotica, è calorosa, è divertente, è viva.
0: Dove vedi il suo futuro?
1: Qui in Corea sicuramente.
0: Adele Vitale, doula italiana in Corea del Sud, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi. Radio Capodistria.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: E in replica la sera dalle 21 alle 22. Lai la la
0: la la la. La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
3: Bon appétit.
0: Bon voilà, bon ascolti.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Notizie delle 9.30. Domani 1 settembre in Slovenia prenderà il via il nuovo anno scolastico che si concluderà il 24 giugno prossimo. Secondo il calendario scolastico, alunni e studenti avranno le consuete vacanze autunnali, natalizie, invernali e del 1 maggio. Queste ultime saranno quest'anno prolungate di un ulteriore giorno di vacanza, lunedì 26 aprile, che si aggiungerà alla festività del 27 aprile, giorno con cui solitamente partono le vacanze del 1 maggio. A partire da domani gli insegnanti saranno anche chiamati ad applicare per la prima volta i nuovi programmi didattici. La preparazione non sarebbe stata tuttavia ottimale per tutti, secondo quanto pubblicato dal quotidiano Delo. I nuovi programmi sarebbero stati pubblicati tardi, tuttavia il Ministero assicura che agli insegnanti sono state garantite condizioni adeguate per prepararsi. Il governo italiano conferma la prosecuzione dei controlli sul territorio dopo i risultati dei primi sei mesi dell'anno. Complessivamente sono state sottoposte a verifica oltre 230.000 persone e 104.000 veicoli. Le attività di controllo hanno portato a 683 respingimenti e 117 arresti. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha assicurato che la vigilanza proseguirà, parlando inoltre della possibilità di rafforzare la presenza, in particolare attraverso maggiori risorse e personale. Al contempo ha respinto l'appello del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, spiegando che in questo momento la vigilanza risulta ancora necessaria. Alla principale stazione ferroviaria di Lubiana, interessata da un ampio intervento di riqualificazione, sono state rimosse le banchine provvisorie. I passeggeri possono nuovamente accedere a tutti i treni nella zona centrale della stazione con un accesso alle banchine più semplice e rapido e una migliore esperienza di viaggio, hanno spiegato le ferrovie slovene. La direzione per le infrastrutture prevede di completare e aprire definitivamente la stazione ferroviaria rinnovata nell'ambito del nuovo centro passeggeri di Lubiana a marzo del prossimo anno. Lo ha dichiarato lunedì scorso il ministro delle infrastrutture e dell'energia Jernej Vrtovec in occasione dell'apertura della stazione temporanea degli autobus di Lubiana. La polizia svizzera non sa ancora se della sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica ad Arau sia responsabile una sola persona o se gli aggressori siano più di uno. Il comandante della polizia cantonale dice che non ci sono ancora indicazioni sul numero dei responsabili, tuttora in fuga, e non vi è nessun identikit. Nella sparatoria avvenuta durante un rave è morta una 22enne italiana, Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo e che lavorava in Svizzera. Altre 5 persone sono rimaste ferite. La polizia elvetica non esclude nessuna pista d'indagine, inclusa la possibilità di un attacco terroristico o di un regolamento di conti. È tutto per il notiziario di Radio Capodistria, ore 9:33 minuti.

0: E forse i BTS sono l'espressione più popolare del K-pop, tanto è vero che sono stati anche coinvolti all'interno dell'halftime show della finale della Coppa del Mondo di calcio, molto discusso in realtà come evento, molto discusso anche questo elemento in una partita di calcio, insomma è una cosa molto tradizionale per il Super Bowl, quindi per il football americano, per il calcio in realtà no, non lo è. Bene, l'espressione più nota molto probabilmente della Corea del Sud, della sua capitale Seul, e noi ci andiamo scoprendo l'esperienza di una ragazza che è originaria della Puglia e che sull'onda lunga del K-pop e della cultura popolare coreana ha deciso di studiare questa lingua, ha deciso di trasferirsi, in qualche modo ci si è stabilita e lavora tra le varie cose come guida turistica. Spazio quindi alla prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Lucia Grilli, guida turistica italiana in Corea del Sud, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Ciao, piacere di conoscervi tutti. Seul è la capitale della Corea del Sud, una città molto dinamica dove il passato e il presente sono molto vicini, quindi è questo contrasto che è sicuramente uno dei punti più affascinanti della città di Seul. La Corea, anche questa, è lo stesso, ha questo carattere un po' di cambiamento continuo, un paese che sta ancora cercando la propria identità e che lo sta facendo cambiando ogni giorno. Ovviamente Seul è la capitale della Corea dove si è sviluppata e si è formata la famiglia della dinastia Joseon, quindi a Seul abbiamo presente tutti i palazzi reali, oltre che i santuari, alcuni dei cimiteri della famiglia reale, oltre che diversi altri siti storici legati più all'età moderna, per esempio la guerra di Corea, quindi con la prigione di Sodaemun, oppure il santuario dedicato a tutti i morti di guerra che hanno combattuto contro il dominio giapponese durante il periodo coloniale, periodo molto molto importante per la storia coreana, oppure anche il santuario dedicato ai benedetti coreani, perché in Corea del Sud c'è anche una storia di persecuzione cristiana molto interessante.

0: interessante nella metà del Novecento. Quindi insomma ci sono diversi aspetti della storia, sia più antica sia più moderna, che si possono vedere a Seul. Dal punto di vista invece proprio della tecnologia e della modernità, ovviamente Seul ha l'aspetto più moderno della Corea, che si è sviluppata a partire dagli anni 70 in poi, che ha portato la Corea a diventare adesso una delle potenze mondiali dal punto di vista tecnologico. Quindi abbiamo i grandi conglomerati come Samsung, LG e altre grandi corporazioni di famiglie appunto importanti come Lotte, Shinsegae, che dominano praticamente la cultura coreana. I loro grandi grattacieli, il quartiere di Gangnam, formato solamente a partire dagli anni 70 in poi ed è costruito da grattacieli costruiti dagli architetti più famosi del mondo. Quindi si trova molta modernità in questa città in continuo cambiamento. Poi altri brand molto importanti sono la Hyundai e la Kia, quindi produzioni di automobili. Le industrie principali sono nella parte sud del paese, mentre a Seul troviamo le sedi amministrative. Quindi insomma sono tutte realtà che hanno contribuito a creare l'immagine della Corea e il proprio sviluppo economico, e anche alla creazione di una nuova società di super ricchi che vengono chiamati chaebol in Corea, che è una classe sociale praticamente a parte.
1: Una cosa che mi ha colpito nei primi giorni di soggiorno qui a Seul è proprio l'elemento religioso, nel senso che ho trovato più chiese cristiane, forse meno templi, meno monasteri rispetto a quello che mi aspettavo come pregiudizio. È una sensazione condivisibile dal tuo punto di vista?
0: Sì, allora è molto facile vedere in Corea, a Seul soprattutto, tantissime strutture con delle croci a neon, che sono delle strutture cristiane, non cattoliche, però di cristianesimo, con magari dei parroci o delle figure, diciamo, che governano su comunità di fedeli. Anche molte di queste società sono molto importanti in Corea. La più importante è la Sarang Church, la chiesa dell'amore si chiama, collocata proprio nel quartiere di Gangnam a Seocho, che ha tantissimi fedeli. Le persone più ricche e importanti del paese fanno parte di questa congregazione, un po' come la Scientology in America, per spiegarci bene. Poi ci sono anche chiese cattoliche, ogni quartiere ne ha almeno una, quindi si trovano più chiese cattoliche o cristiane che templi, questo è vero, a Seul. Questo in realtà ha una spiegazione storica, perché durante il periodo Joseon, quindi dal 1400 al 1900, il buddismo era stato delegato, diciamo, un po' come seconda religione, perché nel periodo precedente il buddismo aveva raggiunto dei livelli di corruzione molto alta, quindi un po' come il cattolicesimo durante il Medioevo, aveva potere, i monaci insomma si intromettevano nelle questioni politiche. Quindi da regolamento lo Stato, il nuovo Stato Joseon, ha fatto in modo tale che i templi in città fossero quasi del tutto dismessi e fossero invece relegati in zone remote. Infatti in Corea i templi più grandi, più importanti e più belli si trovano tutti in zone molto remote, quindi sulle scogliere oppure in mezzo a grandi montagne, ok? Quindi non è che non ci sono, ci sono anche tantissimi templi, ma non sono posizionati nelle grandi città, ma sono posizionati un po' in zone più lontane. Anche perché il buddismo di per sé vuole la meditazione, quindi ovviamente un ambiente più rurale è quello più adatto. Dal punto di vista di percentuali, oggi la maggior parte dei coreani si professano atei o comunque di non avere una religione specifica, anche se le festività più importanti coreane sono legate al buddismo, ma la popolazione che si professa di avere una religione sono per metà divise fra buddisti e cattolici in qual modo. Quindi è molto molto importante questa cosa, molto particolare, perché il cristianesimo comunque arriva in Corea solo all'inizio del 1900. Quindi si tratta di una cosa molto recente.
1: Un elemento che secondo me caratterizza direttamente la Corea del Sud, soprattutto a livello internazionale, è il legame con la cultura popolare. Penso per esempio a Psy, penso per esempio al K-pop. Si tratta di fenomeni rilevanti dal tuo punto di vista. Come si possono in qualche modo interpretare dal punto di vista di chi vive in Corea rispetto a chi la guarda da fuori, nello specifico dall'Europa?
0: Assolutamente, tutta la parte pop, diciamo, della Corea, tutto quello che fa parte della cosiddetta K-wave, ok, onda coreana o fattore K, adesso ultimamente è uscito questo nuovo intermediario, ovviamente sono tutti quei vari aspetti che vanno a formare la società moderna della Corea. Quindi non solo servono per presentare la Corea in maniera più semplice all'estero, quindi con appunto tutta la parte K-pop, con la musica, K-drama, con la televisione, quindi telefilm, film, K-beauty, tutto il settore bellezza, K-fashion, tutto il settore della moda, K-food, tutto il cibo coreano. Quindi il fattore K, diciamo, serve anche in realtà a identificare, molto importante anche all'interno della città coreana, soprattutto tutto ciò che ha a che fare con la musica e l'intrattenimento televisivo influisce moltissimo sui coreani di oggi, che sono, diciamo, molto propensi a seguire quei modelli che vengono comunque loro proposti da tenera età, quindi anche standard di bellezza, standard di moda, di come si vestono, è tutto dettato dalla moda e lo show business.
1: Dall'altra parte mi chiedo se si può aggiungere un fenomeno, chiamiamolo K-sport, nel senso che da una parte i giochi olimpici di Seoul nel 1988, in epoca più recente quelli invernali di Pyeongchang, volendo anche la Coppa del Mondo di calcio che la Corea del Sud ha co-ospitato assieme al Giappone nel 2002, dall'altra parte non sono pochi anche gli atleti coreani che sono noti. Mi chiedevo se anche lo sport sia un vettore di promozione del paese. Mi par di vedere che anche a livello, diciamo, di base, mi sembra che le attività come l'hiking, volendo anche ciclismo, la corsa, siano particolarmente presenti laddove possibile, anche in una città come Seoul, che è molto densamente costruita, diciamo così, con relativamente poche aree verdi.
0: Sì, sì, questo in realtà è un fattore molto importante per i coreani, la salute fisica è molto molto importante, soprattutto ultimamente, diciamo, con appunto la diminuzione magari di quelle che sono attività meno salutari come magari il bere. Si vede molto spesso anche nei weekend, ma anche non solo, anche nelle giornate normali, gruppi di coreani che corrono in giro per la città anche senza lo spazio verde dedicato. Ci sono tantissime palestre di qualsiasi tipo, pilates, palestre normali con PT, arrampicata, davvero qualsiasi cosa, si può trovare qualsiasi cosa a Seoul per fare sport, e i coreani sono molto sportivi in generale, ma questo anche gli anziani. Infatti l'hiking è soprattutto popolare fra i pensionati, nei weekend si vedono tutti i signori pensionati in tecnico che vanno su per le montagne, perché la Corea è comunque all'80% composta da montagna, collina, quindi l'hiking è uno degli sport più diffusi. Anche a livello internazionale, ovviamente, man mano negli ultimi anni stanno uscendo fuori diversi atleti molto bravi nelle discipline specifiche. Abbiamo pattinaggio artistico, dove ci sono un po' di figure importanti, abbiamo altre discipline olimpiche come il tiro a segno, tiro con l'arco o anche la pistola, o comunque tutto questo qua che ha a fare con queste arti un po' militari, diciamo, di cui i coreani sono molto fieri, hanno una tradizione, diciamo, dovuta al fatto che in Corea c'è ancora il servizio militare, quindi abbiamo molte persone che già hanno provato a utilizzare delle armi, quindi ovviamente c'è chi poi si appassiona. Oppure baseball, a partire dagli anni 70 diventa lo sport nazionale in Corea, sulla scia ovviamente dell'America che l'ha introdotto, diciamo, che è ancora ad oggi il primo sport più seguito in Corea. Ma anche il calcio, i coreani, grandissimi fan del calcio italiano, sono riusciti, insomma, a aggiudicarsi un posto, diciamo, ai mondiali, mentre gli italiani non ci sono quest'anno, superandoci, diciamo, tra virgolette, in qualche senso. E anche il fatto della Corea di essere in grado di ospitare comunque eventi sportivi grandi come le Olimpiadi invernali nel 2019 di Pyeongchang, ovviamente è segno che c'è un interesse anche da quel punto di vista. Poi ovviamente tra le discipline quelle più tradizionali, il taekwondo rimane sempre lo sport principale che fanno i coreani. Tutti i ragazzini, ragazzine in età prescolare fanno tutti il corso di taekwondo, è radicato nella loro cultura, perché non è solamente uno sport per il corpo, ma è soprattutto uno sport per la mente e per la disciplina. Quindi è lo sport più diffuso in Corea e ovviamente è ancora un'eccellenza del paese.
1: E tu come ti ci sei ritrovata in Corea? Come si sta qui?
0: Allora, io sono arrivata in Corea come prima vittima della K-Wave nel lontano 2005. Infatti quando ero al liceo mi sono appassionata e avvicinata alla Corea tramite i telefilm e la musica coreana, quando ancora non erano popolari come oggi, ma c'era una piccola nicchia online alla quale mi sono avvicinata, e quindi questo mi ha spinto poi, una volta diplomata al liceo, a studiare proprio la lingua coreana all'università. Quindi ho studiato coreano e cinese, che poi dopo ho abbandonato, alla Sapienza di Roma, per poi finire qui in Corea, prima come studentessa con una borsa di studio per un anno, poi come studentessa, diciamo, magistrale, e poi come lavoratrice. Quindi praticamente la mia esperienza è stata segnata dallo studio e dalla passione per la Corea. Quindi il mio obiettivo era ancora prima di iscrivere all'università, quello di arrivare in Corea, quindi è quello che volevo fare e l'ho raggiunto. Ovviamente poi il percorso si è spostato dal semplice studio della lingua a un settore comunque legato, che è quello del turismo, che mi permette di lavorare non solo con appunto i coreani, con i fornitori coreani, ma anche con gli italiani, e quindi lavorare un po' come ponte magari fra queste due nazioni, in questo senso presentare la Corea, le bellezze della Corea agli italiani tramite il mio punto di vista e la mia esperienza qui in Corea del Sud. In totale sono 13 anni, quindi ho fatto diverse esperienze sia lavorative sia di vita come expat qui in Corea, e ho visto anche tanto il cambiamento della società coreana, che è super veloce ed è molto più aperta agli stranieri rispetto a 13 anni fa. Quindi diciamo è una società che comunque sta cambiando molto velocemente, anche se la tecnologia ovviamente è quella che cambia più velocemente, le persone anche stanno cambiando molto. Quindi io penso che la Corea, i coreani siano un po' paragonabili agli italiani nell'Asia, li vedo un po' come noi, perché sono molto legati alla famiglia, sono molto aperti, accoglienti verso lo straniero, e cercano comunque di aiutare sempre in qualsiasi modo, anche se c'è la barriera linguistica, loro cercano di aiutarti. Quando poi apprendono qualcosa di straniero cercano di farlo proprio e vedere le connessioni con la propria cultura, quindi li vedo un po' simili a noi in molti sensi. Anche relazionandomi con i coreani proprio tutti questi anni ho sempre avuto del feedback positivo, cioè, ovviamente parlo coreano quindi questo aiuta nella comunicazione, però sono molto molto aperti nell'accettazione verso lo straniero, che si vede se questo straniero è diciamo aperto ad adattarsi, ad accettare magari quelle che sono le differenze culturali. Quindi cioè, li considero davvero degli amici, ecco perché mi trovo così bene in Corea.
1: Ti manca l'Italia?
0: Dell'Italia mi mancano gli affetti soprattutto, ovviamente, perché c'è molta distanza fisica tra me e mia famiglia, quindi quello è sicuramente un aspetto che mi manca tantissimo. Tuttavia la qualità della vita qui in Corea del Sud la considero comunque più alta e più vicina al mio carattere. Io sono una persona a cui non piace perdere molto tempo, che piace l'efficacia e l'efficienza, e la Corea è un paese molto efficiente, anche se ovviamente ha i suoi difetti come tutti i paesi, cioè nel senso ogni paese ha i propri difetti, però vedo più aspetti positivi che negativi nel vivere in Corea. Anche dal punto di vista lavorativo offre un ambiente più dinamico, quindi è facile fare cose nuove, non sei bloccato né dalla società né dallo Stato, quindi c'è molta vivacità da questo punto di vista, è un paese molto dinamico. Invece l'Italia, essendo un paese un po' più statico, è tutto molto più difficile, molto più lento. Questo per me, per come sono fatta io di personalità, non andava così bene. Quindi in Corea sto da Dio.
1: Hai un suggerimento per tutte le persone che magari stanno pensando di cambiare paese e magari di trasferirsi verso la Corea del Sud?
0: Allora, sicuramente il primo suggerimento che posso dare a tutti è di fare un'esperienza in Corea, anche solo di viaggio, per capire se questa dinamicità, questo modo di vivere molto veloce è adatto, perché molte cose bisogna cambiarle nel proprio stile di vita quando si viene qui in Corea del Sud. Quindi è molto importante fare prima un'esperienza di questo genere, senza pregiudizio che magari ti arriva da una visione della Corea che hai avuto, poi si può percepire tramite magari che drama, i film o altro, perché tutto ciò che si vede non è poi quello che si trova in realtà in Corea, è molto diverso. Quindi bisogna essere capaci di accettare magari le differenze. E poi per chi decide davvero di intraprendere un'esperienza in Corea, naturalmente la comprensione della lingua è ancora molto importante, quindi suggerisco di studiare coreano sia da remoto sia magari venendo qui in Corea a fare dei corsi, perché ci sono tantissimi corsi organizzati dalle università, perché la lingua è comunque la chiave che ti permette poi di vedere se davvero la Corea può essere un paese in cui puoi vivere in futuro.
1: Lucia Grilli, guida turistica italiana in Corea del Sud, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a voi.
2: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo. Radio Capodistria. Volare nell'aria, volare nell'aria.

0: niente un fuoco d'artificio.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si registrano code tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina lo svincolo di Montebello sarà chiuso in entrata in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Sigla single della settimana.
4: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

0: E giratela come volete, ma Golden rimane probabilmente uno dei brani più noti in questo momento nell'area del K-pop, perno volendo assieme alla Corea del Sud di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, in una trasmissione che è stata confezionata, ve lo ricordo, in anticipo. La prossima intervista è stata registrata invece a Seul e riguarda un percorso anche qui molto interessante che è partito dal Lazio e si è sviluppato in varie nazioni del mondo in ambito calcistico. Andiamo a scoprire la prossima storia di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Matteo Cerica del Seul Calcio, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Che cos'è il Seul Calcio?
1: Allora, il Seul Calcio non è solo una squadra di calcio, ma è un progetto culturale di connessione tra il calcio coreano e il calcio europeo, in particolar modo il calcio italiano. Noi ci prefiggiamo di essere un ponte che possa unire diversi aspetti del calcio e poter lavorare insieme al calcio coreano, al calcio europeo italiano, per dare ai ragazzi un'esperienza internazionale, creare una comunità dove tutti i ragazzi e le ragazze e i bambini che vivono qui a Seul possano giocare a calcio e competere in un ambiente sano e multiculturale.
0: Quali squadre hai? Quanti ragazzi e quante ragazze si allenano con te?
1: Allora, adesso io ho la prima squadra maschile, stiamo facendo anche un develop team per aiutare i ragazzi che sono indietro tecnicamente e tatticamente, per abituarli a competere. Stiamo costruendo una squadra femminile e abbiamo due classi di scuola calcio dove lavoriamo con numeri bassi di bambini per poter garantire a loro la massima attenzione durante gli allenamenti.
0: In che lingue lavori, in che lingue si gioca da voi?
1: La nostra lingua ufficiale è l'inglese. In più io cerco di imparare parole chiave in varie lingue, per esempio in coreano, francese, spagnolo, qualche parola anche in qualche lingua asiatica tipo l'uzbeko e il kirghizo. E comunque sia, devo essere sempre pronto a trovare il modo migliore per comunicare con tutti.
0: Se guardiamo alla storia del calcio italiano, si è incrociato varie volte con la Corea e tanti pensavamo che il punto più basso sarebbe stato forse il mondiale del 66, nel quale l'Italia perse contro la Corea del Nord, gol di Park Do-it, dentista, o anche nel 2002, quando la Corea co-ospitò le fasi finali del mondiale assieme al Giappone, eliminando anche l'Italia in una partita molto molto discussa, quella del famoso arbitro Moreno. In realtà le cose per il calcio italiano dopo il 2002 sono andate bene con la vittoria nel 2006, bene con la vittoria degli europei nel 2020, o meglio 2021, però in realtà sono tre edizioni dei mondiali che l'Italia non ci va, la Corea sì. Com'è promuovere il calcio italiano in questa fase, diciamo, particolare per il calcio italiano, appunto?
1: Allora, il calcio italiano ha comunque un'eredità che parte da fine del secolo scorso fino agli inizi dei primi anni 2000, grazie a squadre come il Milan, l'Inter e la Juventus, che hanno portato grande visibilità al calcio qui in Asia. Basti pensare che in Cina c'è un Milan Club che è attivo dal 1988 in Cina. E qui in Corea il calcio italiano è visto con rispetto e con passione, anche se mi do ad ammetterlo, la Premier League è molto più seguita perché riesce a vendere il prodotto in maniera migliore rispetto alla Serie A. Comunque sia, è molto seguito, i ragazzi conoscono i giocatori, seguono le partite. E soprattutto un cavallo di Troia è stato quando Kim Min-jae è arrivato a Napoli e quindi molti ragazzi si sono interessati di più al campionato italiano, in particolar modo a Napoli. Si organizzavano anche tour a Napoli per vedere la città e andare a vedere la partita di Kim Min-jae.
0: Quanto è popolare il calcio in Corea? Si può dire che è uno degli sport principali?
1: È uno degli sport principali perché i ragazzi lo stanno scoprendo, soprattutto grazie sempre alla Premier League e ai videogiochi, perché adesso l'offerta dei videogiochi, che permette di giocare con qualsiasi squadra del globo, permette al calcio di crescere. Ci sono prodotti globali della Konami o dell'Electronic Arts che riescono a vendere tantissimo e a promuovere il calcio. Inoltre questo è l'anno dei mondiali di calcio e quindi la richiesta per il calcio aumenta esponenzialmente.
0: E che ruolo hanno rivestito i mondiali del 2002 che la Corea ha co-ospitato assieme al Giappone? Voglio dire, c'è un lascito, c'è un'eredità.
1: Beh, c'è un grande lascito. Innanzitutto tutte le strutture sono state rinnovate in quel periodo. Nel World Cup Stadium c'è anche un museo del calcio adesso. E comunque sia, ha messo la Corea al centro di uno sport di dimensione globale. Quindi il calcio, diciamo che era nato prima in Corea, ma il boost che ha dato il Mondiale 2002 per il calcio non è indifferente. Ha creato tante squadre, ha dato l'occasione alla Lega professionistica di perfezionarsi e ha creato stelle internazionali quali Song Yun-min, Lee Kang-in, Kim Min-jae, eccetera eccetera.
0: Dall'altra parte la Corea ha ospitato anche altre importanti manifestazioni sportive. Penso per esempio ai Giochi Olimpici Estivi di Seul del 1988, ma penso anche in epoca più recente ai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang. Quanto questi eventi sono importanti secondo te nella storia e nel contesto sportivo di questo paese?
1: Secondo me l'evento più importante sono stati i Giochi Olimpici del 1988, perché hanno dato alla Corea del Sud, un paese in crescita economica e sociale, uno sviluppo decisivo. Tutti hanno iniziato a conoscere la Corea, hanno iniziato ad apprezzare la cultura e la storia, molto travagliata la storia della Corea. E comunque sia, ha dato un'immagine positiva della Corea nel mondo e le Olimpiadi di Pyeongchang sono state la diretta conseguenza di quel movimento in un paese che comunque sia non aveva grande tradizione negli sport invernali, eccetto per il pattinaggio.
0: In effetti la Corea è uno dei paesi che io ricollego anche ad alcune discipline sportive invernali, penso per esempio al pattinaggio di figura, penso per esempio anche credo alla velocità e allo short track.
1: Sì, sì, i coreani sono i numeri uno al mondo dello short track. E oltre esportano anche tanti atleti naturalizzati nelle altre nazioni, visto quanto è difficile entrare nella nazionale coreana dello short track.
0: Per quanto riguarda il resto del panorama sportivo, io associo comunque la Corea sia ad un'arte marziale, diciamo individuale come il Taekwondo, che a un altro sport di squadra come il baseball. Si può dire che queste due discipline sono comunque particolarmente diffuse e importanti qui in Corea?
1: Direi proprio di sì. Il Taekwondo lo imparano tutti i bambini fanno lezioni di Taekwondo, c'è chi lo fa per sempre, c'è chi lo fa per un anno, chi per sei mesi, ma tutti vengono introdotti perché comunque è un modo per sviluppare le capacità coordinative e anche avere un minimo di difesa personale. Il baseball qui è lo sport di squadra nazionale, c'è una lega professionistica e mutuato anche dall'influenza americana in questo paese.
0: Come sei arrivato tu a Seul e come ti trovi qui?
1: Allora, io sono arrivato qui nel 2018 tramite una vacanza. Ho conosciuto la mia futura moglie. Dopo gli eventi del Covid ho deciso di trasferirmi dalla Cina qui in Corea. Poi ci siamo sposati e ora sono qui, dopo aver creato il Seul Calcio, a creare qualcosa di importante per la comunità.
0: Che cosa ti piace della tua vita qui e che cosa ti piace meno?
1: Allora, mi piace tanto la tranquillità, perché comunque sia io posso uscire la sera senza avere problemi, posso lasciare il portafoglio sul tavolo e nessuno lo prende. È uno stato che ti dà molta sicurezza. I servizi sono efficienti e veloci, per esempio se devo richiedere un certificato lo ho istantaneamente. L'unica cosa che è un po' difficile, secondo me, è che la gente va troppo di fretta, vive tutto alla massima velocità, il lavoro e la vita quotidiana è tutto palli palli.
0: Ti manca l'Italia?
1: Beh, l'Italia è il paese dove sono nato e cresciuto, dove ho i miei familiari e i miei amici. Ovviamente mi manca. Qui riesco a trovare il cibo italiano senza problemi, però comunque un po' manca perché sono lontano dagli affetti storici della mia vita.
0: Dove vedi il tuo futuro? Qui in Corea, in Italia o altrove?
1: Allora, per adesso in Corea. Poi vedremo come si evolverà la vita, perché non abbiamo la palla di cristallo, quindi magari ti posso dire adesso la vedo qui in Corea, ma magari tra 2-3 anni mi trovo da un'altra parte.
0: Hai un suggerimento per le persone che stessero pensando magari di trasferirsi all'estero o più nello specifico in Corea?
1: Bene, avrei molti. Prima di tutto imparare la lingua e la cultura. Non pensare che veniamo qui, siamo dall'Europa, siamo superiori o che c'è tutto dovuto. Impariamo a ascoltare e capire gli altri popoli. O solo con l'interazione, l'empatia e la collaborazione ci si riesce a integrare. Se pretendiamo di venire qui e comportarci come siamo abituati nel nostro paese, perdiamo in partenza.
0: Matteo Cerica del Seul Calcio, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, in bocca al lupo per tutto.

E arriviamo così in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi, programmata per la messa in onda nella mattinata di lunedì 31 agosto del 2026. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle ore 8. Vi ricordo il consueto appuntamento alle 10:30 con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di lunedì, buon proseguimento di settimana, buon proseguimento di estate, buon inizio di settimana, insomma buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. La Procura Speciale di Stato ha avvisato il Presidente del Parlamento Zoran Stevanovic che vi sono elementi per un procedimento penale nei confronti del leader di Movimento Libertà ed ex Premier Robert Golob. L'accusa è di corruzione. Stevanovic in conferenza stampa non ha specificato in quale contesto Golob avrebbe commesso il reato, ha detto però di aver informato del caso la commissione parlamentare per i mandati e le elezioni, che dovrà decidere se riconoscere al leader di Movimento Libertà l'immunità parlamentare. Stevanovic ha ancora rimarcato che per il reato contestato dalla Procura Speciale a Golob sono previste pene fino a 6 anni di carcere. La commissaria all'allargamento Marta Kossi è detta dispiaciuta dell'esito del referendum con cui i cittadini islandesi hanno respinto la proposta di riaprire i negoziati di adesione all'Unione Europea. Secondo Kos, l'adesione rappresenterebbe la miglior garanzia per consentire all'Islanda di continuare a trarre il massimo beneficio dai rapporti con Bruxelles. La commissaria ha al contempo ricordato che il paese è partner dello spazio economico europeo e già strettamente integrato nelle strutture europee. I cittadini islandesi beneficiano infatti delle 4 libertà del mercato unico e dei vantaggi derivanti dall'area Schengen. Kos ha comunque sottolineato che l'Islanda continuerà ad essere anche in futuro uno dei partner più stretti dell'UE. Sono stati arrestati il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio del traghetto rovesciatosi ieri al largo di Cipro dopo l'incidente che ha provocato almeno 8 morti. L'equipaggio è accusato di possibile negligenza. I video amatoriali sulla nave battente bandiera turca hanno mostrato il traghetto adagiato su un fianco parzialmente sommerso dalla prua, con i passeggeri aggrappati ai lati in attesa dei soccorsi. Un passeggero intervistato dalle emittenti locali ha riferito di un'esplosione nella parte anteriore dell'imbarcazione. Le devastanti alluvioni che mercoledì hanno colpito l'area al confine tra il Tibet cinese ed il Nepal hanno causato almeno 919 vittime, mentre sono ancora quasi 4.800 le persone disperse. Lo hanno riferito oggi le autorità nepalesi e cinesi. Proseguono le ricerche dei dispersi, anche se con il passare delle ore diminuiscono le speranze di trovarli ancora in vita. Secondo le ultime valutazioni, le alluvioni e le frane potrebbero essere state provocate dal cedimento di un ghiacciaio. Le cause esatte del cedimento non sono ancora state accertate. Le cause esatte del cedimento non sono ancora state accertate. Nepal e Nazioni Unite hanno tuttavia

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, per materiali dispersi, si registrano code tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Inoltre traffico rallentato in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Segnaliamo fuori competenza sulla A22 di Autobrennero, code per incidente tra Affi e Alavio in entrambe le direzioni. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda una replica di Melo d'Italia. Melo d'Italia.
3: Note.
2: Gorgheggi.
3: Parole.
2: Ritmi
3: della musica italiana.
2: Selezionati e proposti
3: da Giuseppe Signorelli.

Gentili ascoltatori, bentrovati per una nuova puntata di Melod'Italia. Giuseppe Signorelli al microfono. Come facciamo ogni anno, c'è la famosa onda lunga del Festival di Sanremo, che quest'anno però non vede molte cose all'orizzonte, insomma, tali da essere presentate qui in questo spazio. Oltretutto c'è da dire che molti album verranno fuori, diciamo così, nel tempo. Per esempio, vi preannuncio già che il nuovo disco di Raf uscirà appena in autunno, quindi avremo modo di parlarne poi nel prossimo ciclo. Invece è uscito quasi in concomitanza col festival il disco di Ermal Meta, che oltretutto ha presentato una delle due canzoni, appunto l'altra era quella di Raf, che personalmente, ecco, ho apprezzato di più in quest'ultimo Sanremo. Quindi ho approfittato di questa uscita per parlarne nella seconda parte e fare una piccola sintesi, ecco, della storia di Ermal Meta, anche basandomi molto su un suo showcase che ha fatto, diciamo, recentemente, in cui ha presentato 4 brani che, a suo dire, sono stati per lui particolarmente importanti e che, guarda caso, sono proprio tra quelli che preferisco, diciamo, della sua discografia. E quindi quale migliore occasione per presentarli adesso anche a voi, e appunto in questa sintesi che riguarda Ermal Meta. Uno è Storia di una favola, che rappresenta proprio il seme iniziale di tutto quello che è successo in seguito nella sua carriera. Poi ci sarà Vietato morire, nella quale c'è molto di se stesso, della sua storia, tanto che l'artista spesso, quando la esegue, non riesce a nascondere una certa commozione. Poi c'è, ovviamente, Non mi avete fatto niente, la canzone che vinse un Festival di Sanremo, che simboleggia anche una sorta di danza di opposizione al male, contro la paura, insomma, per tenerla a bada. Avremo modo di riparlarne. E infine la dolcissima Piccola anima. Ma andiamo per ordine. Intanto un pochettino di storia per inquadrare Ermal Meta, questo cantautore, compositore, polistrumentista albanese naturalizzato italiano. È nato a Fiere, in Albania. All'età di 13 anni si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari, troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito violento. Cresciuto ascoltando musica classica, infatti la madre è violinista professionista, primo violino dell'orchestra di Fier, e quindi buon sangue non mente, come dire, ha cominciato a suonare a 16 anni pianoforte e chitarra, e ha fatto parte di vari gruppi prima di entrare a fare parte degli Ameba 4 in qualità proprio di chitarrista. Tale gruppo ha preso parte proprio a un Festival di Sanremo 2006 nella sezione giovani con il brano Rido, forse mi sbaglio, venendo tuttavia eliminato nella prima serata. Il brano poi è stato inserito nel loro unico album, intitolato appunto col nome del gruppo, Ameba 4. Poco dopo la band si sciolse, ma nel 2007 Meta ha fondato a Bari proprio il gruppo La Fame di Camilla, con i quali ha realizzato 3 album in studio, appunto il disco omonimo del 2009, poi Buio e Luce, che era anche il titolo di un brano che presentò a Sanremo nel 2010, e L'Attesa del 2012. Noi abbiamo aperto questa puntata proprio con un brano di questo gruppo, La Fame di Camilla, quindi siamo partiti proprio quasi dalle origini, insomma, della carriera musicale di Ermal Meta, con questa Storia di una favola. C'è da dire che l'omonimo album di debutto, proprio La Fame di Camilla, che era prodotto tra l'altro dal gruppo stesso, venne anticipato proprio da questo brano, il cui video musicale vinse anche il premio Miglior Soggetto, mentre il gruppo si aggiudicò il premio Rivelazione Indie Pop di quell'anno al Meeting Etichette Indipendenti. E poi nel 2009 il video si giudicò appunto il titolo anche di miglior videoclip italiano nella categoria emergenti al premio omonimo, appunto videoclip italiano. E il gruppo si presentò, vi dicevo, al Festival di Sanremo, si era nel 2010, col brano Buio e Luce, che intitolava il secondo album, che fu pubblicato poi naturalmente anche come singolo. Anche in questo caso però il gruppo fu eliminato dalla sezione Nuova Generazione durante la terza serata del festival. Però il brano che abbiamo ascoltato era sicuramente un brano molto molto particolare e molto bello anche, quindi, ma quante volte è capitato al Festival di Sanremo che brani molto belli, anche intensi, magari venissero o eliminati o comunque non sono saliti sul podio, e anzi magari si sono classificati anche ultimi o penultimi, casi emblematici quelli di Vasco Rossi e Zucchero. Comunque, per quanto riguarda questo brano, La Storia di una favola, è una canzone che riflette sul contrasto tra l'idealizzazione dell'amore, la favola appunto, e la dura realtà
delle relazioni, esplorando quindi il dolore e la malinconia che seguono poi la fine di una storia. Sono delle tematiche tipiche della poetica malinconica e sentimentale del gruppo. Tra l'altro è un brano che è forse uno dei momenti più intensi del primo album della band, quello che portava il loro nome, contribuendo proprio a delineare un poco il loro stile prima dello scioglimento che avvenne poi nel 2013. E per il brano poi fu reinserito, proprio perché il gruppo evidentemente ed Ermal Meta credevano molto nelle potenzialità di questo brano, fu reinserito anche nel secondo album Buio e Luce, e noi l'abbiamo appena ascoltato. Credo che non meritasse assolutamente un'eliminazione, anzi. Ma andiamo avanti appunto con la carriera di Ermal Meta, che in seguito allo scioglimento appunto del gruppo La Fame di Camilla intraprende l'attività di autore, che nel corso degli anni lo ha portato a scrivere brani per molti interpreti italiani come Emma, Francesco Renga, Patti Pravo, Chiara Galeazzo, Marco Mengoni, Francesca Michelin, Red Canzian, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola, e insomma ha curato anche gli arrangiamenti di alcuni brani per gruppi e vari artisti, fra i quali alcuni di quelli che ho già citato. Andando avanti, per andare appunto ad ascoltare il primo brano di un certo successo che fece Meta, dobbiamo andare ancora a un festival di Sanremo. Siamo nel 2017, quando Ermal Meta prende parte al 67esimo Festival di Sanremo nella sezione Big, finalmente, col brano Vietato Morire, con il quale è giunto anche terzo, quindi è riuscito ad arrivare, diciamo così, sul podio. È la traccia di apertura, il primo estratto, anche il primo singolo dall'album omonimo, appunto Vietato Morire, di Ermal Meta, diciamo il suo primo album che porta il suo nome. Nel testo di questo brano viene trattato il tema più generale della violenza domestica. Vi parlavo all'inizio di questa figura del padre, insomma. Il brano però è di speranza ed è dedicato alla madre, che trova proprio il coraggio di troncare ogni rapporto con il marito, di trasferirsi, come vi raccontavo, con i tre figli in Italia, lasciandosi il passato alle spalle. E poi una versione alternativa di questo brano è stata inclusa come traccia d'apertura del terzo disco dell'edizione deluxe dell'album. Ma godiamoci appunto questa Vietato Morire, Ermal Meta.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Indubbiamente fu un anno molto importante quello per Ermal Metel, appunto il 2017, perché oltre ad arrivare terzo al festival si è aggiudicato anche il premio della critica Mia Martini e poi vinse invece il premio di miglior cover nella serata appunto dedicata alle cover, interpretando un brano molto intenso. Ne fece una versione anche molto toccante di Amara Terra Mia di Domenico Modugno, anche se per fare un po' di storia su questo brano bisogna dire che è stato per molto tempo ritenuto appartenente alla tradizione popolare abruzzese, riadattato poi da Giovanna Marini e in seguito rielaborato da Domenico Modugno in buona compagnia di Enrica Bonaccorti e pubblicato poi nel 1971 nell'album Con l'affetto della memoria. Un bel titolo, fra l'altro. In realtà però studi recenti hanno dimostrato che si tratta di un brano d'autore scritto dalla stessa Marini e spacciato come canzone popolare, cosa del resto affermata dalla stessa Marini in alcune occasioni. E infatti il brano è stato ritenuto una rielaborazione di una canzone tradizionale abruzzese nata nei primi anni del Novecento come canto di lavoro delle raccoglitrici di olive della zona della Maiella. Alcuni vogliono che il canto provenga da Palena, altri da Tollo, ma il nome originario sembra fosse Nebbia alla Valle, ma il brano è anche conosciuto come Addie, Addie, Amore. Casca l'oliva, il titolo che le aveva dato appunto Giovanna Marini allorché aveva inserito questa canzone nel suo spettacolo Bella Ciao nel 1964 e nel suo disco con Maria Teresa Bulciolu Le canzoni di Bella Ciao. È un brano che appunto racconta dell'emigrazione, quindi una canzone piena di significato per Ermal Meta, che appunto era di origini albanesi, che partecipava per la prima volta tra i big alla competizione sul palco dell'Ariston, trattando appunto questo tema, quello dell'emigrazione. E per riportare le sue parole, disse: l'ho scelta non solo perché è una canzone meravigliosa, ma anche perché secondo me rappresenta alla perfezione lo spirito dell'Italia. Ascoltiamone quindi questa bellissima versione di Amara Terra Mia di Ermal Meta, che nella seconda parte, e infatti a un certo punto nella canzone anche forse si può perdere un poco, c'è un parlato suo un po' sommesso che dice: Marie, vieni, insomma, canta. E lui fa proprio in falsetto la voce, un falsetto tra l'altro bellissimo, oltre che molto molto difficile, impegnativo, fa proprio la voce di questa donna. Quindi una versione che si distanzia molto da quella di Modugno. Quindi Amara Terra Mia, Ermal Meta.

Fra le canzoni particolarmente amate da Ermal Meta, che vi citavo prima, quelle quattro che vi propongo anche in questa puntata, quindi cambiamo anche completamente tematica, c'è la dolcissima Piccola Anima, sempre estratto, era anzi il quarto singolo estratto dal secondo album Vietato Morire. Il brano, scritto e composto dallo stesso cantante, vede anche la partecipazione vocale della cantante Elisa. È, diciamo così, una ballata romantica che parla d'amore, fragilità e rinascita, diciamo, racconta una storia più attuale che mai, dove il vero protagonista è l'universo femminile, quello che ama e perdona anche ciò che è davvero a volte magari imperdonabile. La protagonista è appunto questa donna coraggiosa che lascia un uomo che la fa soffrire e che le fa addirittura paura. Dice: piccola anima che fuggi come se fossi un passero spaventato a morte, per poi riscoprirsi ancora fiduciosa nel vero amore. La parte della rinascita del sentimento è merito di un altro uomo, più gentile, delicato e rispettoso. E sempre per citare alcuni versi: camminare fa passare ogni tristezza, ti va di passeggiare insieme? Meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa, ed io non te ne farò nemmeno una. Lode all'amore, quindi, si chiude anche con un bellissimo: piccola anima, tu non sei per niente piccola. Una frase, quindi, stretta da lui fra i denti, che dimostra quanto un uomo davvero innamorato riesca a vedere nella donna che ama, seppur problematica, tutta la forza nascosta dietro alla fragilità e all'apparente debolezza. Quindi ascoltiamo questa bellissima canzone, Piccola Anima, Ermal Meta e Elisa.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e abbiamo incominciato con un brano che appartiene ancora a questa storia che stiamo tracciando, seppur in sintesi, di Ermal Meta. A lui è dedicata infatti questa puntata, sulla scia appunto anche di Sanremo e del bellissimo brano che ha presentato, uno dei due che mi sono piaciuti particolarmente, come vi dicevo nella prima parte, che ascolteremo fra non molto. Qui in questo caso, col brano che abbiamo appena ascoltato, Non mi avete fatto niente, siamo nel 2018, quando in occasione appunto del Festival di Sanremo di quell'anno il cantautore ha presentato il brano Non mi avete fatto niente in coppia con Fabrizio Moro, il cui testo è stato scritto dai due insieme ad Andrea Febo in seguito all'attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande, ed è stato poi anche inserito ovviamente nell'album Non abbiamo armi, un bellissimo titolo. E appunto, vi dicevo, il brano è risultato il vincitore della manifestazione, quindi era proprio il periodo di massimo successo per Ermal Meta. L'anno prima era arrivato terzo e adesso riesce proprio a vincere. Inoltre, in qualità di interprete della canzone vincitrice del festival, Meta è stato automaticamente designato, insieme ovviamente a Fabrizio Moro, come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest di quell'anno 2018 a Lisbona, e anche lì si è classificato in una onorevole quinta posizione. Un brano molto intenso, come avete sentito, diciamo che come tema principale un argomento anche di forte attualità, di forte impatto anche nel periodo in cui è stato pubblicato, il terrorismo e la paura che esso provoca, sebbene il testo non contenga parole come terrorismo, attentato o simili. E vi dicevo che è stato appunto creato questo testo in seguito ai numerosi attacchi ricondotti al terrorismo islamista, diciamo nella seconda metà degli anni 2010, e in particolare, vi dicevo, a questo attentato di Manchester del 22 maggio 2017, avvenuto durante un concerto della cantante statunitense Ariana Grande, in cui un terrorista suicidandosi ha provocato la morte di altre 22 persone. E gli stessi fans dei cantanti hanno inviato diverse email in cui facevano capire la loro paura nel partecipare ai concerti proprio a seguito di eventi di questo genere. E il testo prende inoltre spunto anche dalla lettera scritta dal giornalista Antoine Lerit, che aveva perso la moglie durante gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015. Rimasto solo con il figlio, l'uomo decise di mettere per iscritto il fatto che gli attentatori non avrebbero mai avuto il suo odio. E in questo testo di Ermal Meta e di Fabrizio Moro, già fin dal titolo Non mi avete fatto niente, ci vogliono dire appunto che anche se gli attentatori, se i terroristi cercano di instaurare, come dire, un clima di terrore, ebbene loro si oppongono a tutto questo, non aver paura, insomma, continuare a svolgere le normali attività, certo, naturalmente guardandosi un po' intorno, ma senza avere paura. Beh, passiamo adesso appunto a questo ultimo album di Ermal Meta, uscito proprio in questi giorni, Funzioni Vitali, un disco scritto in collaborazione da Ermal Meta con la partecipazione appunto di autori compositori fra cui Dardust, Enrico Brun, Giordano Colombo, Matteo Buzzanca e Roberto Cardelli. In un'intervista rilasciata in concomitanza con l'uscita dell'album, Ermal Meta ha raccontato il significato di questo progetto. Vi riporto proprio le sue testuali parole: uno dei temi predominanti all'interno di questo album è il tempo, visto sia come luogo sicuro di un passato che magari uno guarda con nostalgia, sia come monito, perché il tempo può essere ingannevole, perché il tempo tende fisicamente e chimicamente a modificare i ricordi e il passato. È un progetto che segna anche un'importante evoluzione creativa per l'artista, che amplia anche il proprio universo con sonorità nuove, ricerca musicale e un approccio narrativo più profondo, mantenendo quindi al centro la forza della scrittura e l'identità artistica che lo contraddistinguono. E per riportarvi ancora altre sue parole, dice: per un cantautore è importante raccontare quello che sente, esponendosi a tutto. Sul palco importante sono pronto a tutto per difendere quello che vedo, a cominciare dal diritto di parola. Allora noi ci ascoltiamo il brano proprio che apre questo disco, e anche il titolo qui è indicativo: Droni. È un brano da respiro futuribile in cui il mondo sembra scivolare nella follia e i bambini osservano un cielo oscurato dai droni come se portassero doni. È un'introduzione inquieta e poetica che parla di tensione collettiva, ma anche di curiosità e speranza.
E proprio a proposito di questo brano, Ermal Meta ha confermato, vi riporto anche in questo caso le sue parole: è una sorta di canzone al futuro. Il cielo è oscurato dai droni, ma c'è una speranza, una luce piacevole che i bambini non capiscono, e non è detto che portino bombe. È una sorta di preludio di quello che è l'album, in cui il tema del tempo, come diceva prima, lo attraversa tutto. Quindi ascoltiamola a questo punto, questa tematica in fin dei conti anche della salvezza, ecco, della speranza, anche se aleggia una certa inquietudine e questo sguardo a un futuro, ahimè, purtroppo contraddistinto da guerre e soldati da spaventare, come si dice, ridendo a muso duro. Quindi Droni, da Funzioni Vitali, l'ultimo album di Ermal Meta.

E passiamo proprio al bellissimo brano, come vi dicevo, che a me è piaciuto particolarmente, e non solo a me, e stiamo parlando di Stella Stellina, che è la prima parentesi, diciamo così, politica, ecco, di quest'ultimo festival di Sanremo. Una filastrocca che parla di Gaza, delle piccole vittime che non ci sono più. Tra l'altro sul colletto della camicia aveva ricamato Ermal Meta il nome di una bambina, e ogni sera ce n'è stato uno a ricordare appunto le molte figlie di tutti e figlie di nessuno che la guerra purtroppo ha portato via. E anche in questo caso voglio riportarvi le bellissime parole di Ermal Meta per descrivere questa canzone. Ritorno al festival dopo 5 anni, lo faccio per la prima volta da papà, pertanto avrò un grado di responsabilità in più nel modo in cui sosterrò il palco. La canzone che porto in gara si chiama Stella Stellina, parla di una bambina di Gaza, anche se Gaza non viene mai citata, aggiungo io, nel testo della canzone. Comunque, continua Ermal Meta, una bambina senza nome che appartiene a un popolo senza voce. Un tema che è sulla bocca di tutti, ma apparentemente dimenticato, un ossimoro pazzesco. Il modo in cui ho scritto questo brano è stato molto particolare. Stavo in cameretta a strimpellare con la chitarra insieme a mia figlia Fortuna, bel nome. Spesso invento melodie al momento, lo faccio costantemente. Anche quando non mi viene di farlo, me lo chiede lei. Ogni volta succede che mi invento filastrocche. In quell'occasione avevo visto poco prima un forte video di quelli sensibili su Instagram. Mi era rimasto impresso lo sguardo di una bimba di Gaza che mi ha trafitto in maniera rilevante. Dopo che Fortuna, la figlia, si è addormentata, sono sceso nel mio studio al piano di sotto e mi sono ritrovato a cantare quella melodia con intenzione diversa, con quello sguardo impresso negli occhi. Ecco che in un quarto d'ora avevo scritto questa canzone. Mi è sembrato subito che avesse un peso specifico, diverso rispetto alle altre. A Carlo Conti ho fatto ascoltare tutti i brani che avevo scritto, ma ci siamo resi conto entrambi che forse questa era più giusta per il contesto. Non ho usato esplicitamente il termine Gaza, ci sono tanti altri riferimenti, non volevo circoscrivere il risultato finale. Questa canzone può virare in diverse direzioni, può raccontare tragedie laddove ce ne siano. Ho provato disagio anche con me stesso perché ho cercato di essere empatico. Stella Stellina non vuole essere una canzone di guerra, non è di guerra che stiamo parlando, ma di un'altra cosa. Stella Stellina, Ermal Meta.

E spesso nelle canzoni di Ermal Meta il titolo già esplicativo del tema affrontato. E nella prossima il titolo infatti dice Avanti, è un invito quindi, come si può intuire, a recuperare la propria forza interiore per affrontare le sfide dei tempi moderni, come si dice, avanti oltre i confini e questi anni violenti. Diciamo che il testo si sviluppa proprio come un'esortazione, ecco, quasi un dialogo motivazionale rivolto a se stessi o a qualcuno che sta attraversando un momento complesso. Non si tratta di un incoraggiamento però superficiale, ma proprio di una consapevolezza maturata attraverso delle esperienze difficili. Ermal Meta non nega ovviamente il dolore, la fatica o la delusione, al contrario, le riconosce come parti inevitabili del percorso umano. È proprio attraverso queste esperienze che nasce la spinta ad andare avanti. Quindi un movimento, insomma, una direzione chiara, andare oltre nonostante tutto. Appunto, avanti, Ermal Meta.

0: l'ultimo brano che ho scelto per rappresentare appunto quest'ultimo lavoro consigliato da me, almeno, di Ermal Meta, Funzioni Vitali, e questo anche qui abbiamo un titolo molto significativo, Il coraggio non manca. È una canzone, ecco, il titolo già ci suggerisce una sicurezza che in realtà nasce anche in questo caso dalla fragilità. Il coraggio non è, diciamo, l'assenza di paura, ma la scelta di non lasciarsi dominare da essa. Nel testo Ermal Meta racconta proprio questo passaggio, il momento in cui si riconosce il timore, lo si accetta e si decide comunque di andare avanti. Non si tratta quindi di un gesto impulsivo, bensì di un atto consapevole. E le parole della canzone si muovono tra immagini intime e riflessioni universali. C'è il racconto di cadute, di errori, di occasioni mancate, ma anche la volontà di non restare prigionieri del passato. Quindi il brano sembra suggerire che il coraggio sia una funzione vitale, appunto da qui anche il titolo dell'album, tanto quanto il respiro. Senza di esso non sarebbe possibile, ovviamente, crescere, cambiare ed evolvere. E anche in questo caso, come il precedente, il significato di questo brano può essere letto in chiave collettiva, e cioè in un periodo storico segnato da incertezze, da sfide continue, affermare che il coraggio non manca diventa ovviamente un messaggio di incoraggiamento condiviso. Non è un invito quindi a ignorare le difficoltà, ma proprio a riconoscere invece le risorse interiori che ciascuno possiede. Una spinta a credere nella propria forza, anche quando tutto sembra vacillare. Quindi mi sembrava anche giusto chiudere questa puntata con questo brano, Il coraggio non manca, una cosa da tenere sempre presente. E io vi do l'appuntamento la settimana prossima per una nuova puntata di Melody Italia e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!
1: Due volte sembra impossibile come toccare la luna, come baciare due volte la stessa fortuna. Una corsa contro il tempo senza prendere mai fiato, e tu lo sai che due volte rifare la strada che hai fatto per tutta la vita ti porterebbe ad avere la stessa ferita, la stessa paura di una grande salita che diventa pianura.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Partiamo dal tratto Venezia-Trieste della 4, dove si rallenta a causa di un mezzo in panne tra il bivio per la 28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sulla carreggiata opposta code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Segnaliamo fuori competenza sulla A22 Brennero-Modena di competenza di Auto Brennero, lunghe code per incidente tra Verona Nord e Alavio in direzione del confine di Stato. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernez. Vediamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno, il nostro GR che andrà in onda alle 12.30. Dalla Procura Speciale di Stato indizi per un procedimento penale nei confronti dell'ex premier Golò per corruzione. Sicurezza e competitività nell'Unione Europea al centro del forum di Bled. Restano in vigore i controlli al confine tra Italia e Slovenia. In visita a Capodistria il segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo fa di Hayali. In Croazia la riforma del codice penale introduce l'ergastolo e il reato di ecocidio. Questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Il meteo e la viabilità.
3: L'area di alta pressione che interessa le Alpi si è indebolita. Un fronte meteorologico sta attraversando l'Europa centrale e si sta dirigendo verso est. Quest'ultimo influenzerà anche la situazione sulle nostre regioni. Previsioni. Oggi bel tempo e molto caldo nel tardo pomeriggio e in serata piogge nella parte settentrionale del paese. Temperature massime diurne da 27 a 34 gradi. Nella notte nuvolosità da variabile a prevalente, la Slovenia settentrionale continuerà ad essere interessata da locali rovesci e temporali. Localmente soffierà vento da est, bora nel litorale, temperature minime mattutine da 12 a 22. Domani inizialmente nuvolosità da moderata a prevalente con locali precipitazioni schiarite nell'arco della giornata. Soffierà vento da est, da debole a moderata bora lungo la costa. Temperature massime da 24 a 31 gradi. Mercoledì inizialmente sereno, seguiranno addensamenti, possibili rovesci nella parte settentrionale del paese. Nel litorale bora in attenuazione, giovedì torna il bel tempo. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulle principali viarie del paese, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Unez e Postumia in direzione Capodistria e sulle regionali Lesce, Bled, Schmarie, Monte di Capodistria, Capodistria e sulla Santa Lucia Isola. Sempre sulla Capodistria Lubiana, chiusa la corsia di marcia dinanzi allo svincolo Castelez in direzione della capitale per un'auto in avaria. Ore 12:30.
2: I fatti del giorno.
3: Ben ritrovati con l'informazione, vediamo i titoli. Dalla Procura Speciale di Stato indizi per un procedimento penale nei confronti dell'ex premier Golob per corruzione. Sicurezza e competitività nell'Unione Europea al centro del forum di Bled. Restano in vigore i controlli al confine tra Italia e Slovenia. In visita a Capodistria il segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo Fadi Hajali. In Croazia la riforma del codice penale introduce l'ergastolo ed il reato di ecocidio. La Procura Specializzata di Stato ha informato il Presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic che sono soddisfatte tutte le condizioni per avviare un procedimento penale a carico dell'ex Primo Ministro che è accusato di aver commesso in qualità di Premier il reato di corruzione mediante promessa o concessione di benefici per un'intermediazione illecita. Sentiamo Maja Novak.
4: Stevanovic ha riferito ai media di aver già informato sugli ultimi sviluppi l'ex premier Robert Golob in qualità di deputato e presidente del Movimento Libertà, il gruppo parlamentare e la commissione per i mandati e le elezioni della Camera di Stato. Secondo Stevanovic, l'autorità competente ha chiesto al Parlamento di pronunciarsi sull'immunità in conformità con la Costituzione e con la legislazione vigente, rendendo tale decisione una condizione necessaria per l'avvio del procedimento penale. La commissione per i mandati e le elezioni esaminerà il caso in una seduta a porte chiuse, sottoporrà poi alla Camera di Stato una proposta sulla concessione o meno dell'immunità. Per il reato contestato è prevista una pena fino a 6 anni di reclusione. L'avvocato di Golob, Stojan Zdovšek, ha intanto confermato all'agenzia di stampa slovena STA che la comunicazione della procura riguarda il caso Bobnar, legato quindi alle accuse di presunte ingerenze nell'operato della polizia. Zdovšek ha precisato di non conoscere ancora nel dettaglio le contestazioni, ma ha confermato che Golob non non intende avvalersi dell'immunità parlamentare. Le accuse di presunte ingerenze nell'attività delle forze dell'ordine erano state mosse a Golob dall'ex ministra dell'interno Tatiana Bobnar. Circa un anno prima della richiesta di apertura dell'indagine, la polizia aveva presentato una denuncia penale contro l'allora premier. Golob aveva già all'epoca respinto le accuse, mentre il suo legale aveva definito infondata la richiesta della procura di avviare un'indagine giudiziaria in merito.
3: Inizia oggi la 21ª edizione del Forum Strategico di Bledi, il tradizionale appuntamento sulle rive del lago omonimo che quest'anno si occuperà principalmente di Unione Europea, sia dal punto di vista della sicurezza e della competitività che da quello economico. Particolare attenzione anche per il completamento del processo di allargamento di fondamentale importanza strategica per l'Europa e soprattutto per la Slovenia. Sentiamo Valerio Fabbri.
5: Il Forum Strategico di Bled è uno dei principali strumenti di soft power tramite i quali Lubiana intende contribuire a plasmare una nuova realtà con idee e proposte. A differenza delle ultime edizioni, sotto il governo progressista di Robert Golob, questa volta l'attenzione sarà concentrata soprattutto su Europa centrale e politiche di vicinato della Slovenia, come conferma la partecipazione del presidente slovacco e dei primi ministri di Ungheria, Croazia e Repubblica Ceca. Passano quindi in secondo piano alcuni temi di più ampio respiro internazionale che pure rimangono presenti nella fitta agenda dei due giorni di lavoro. I massimi rappresentanti della politica comunitaria a Bruxelles non sono stati invitati, ma la presenza della Commissione è assicurata dalla partecipazione della commissaria per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, e della commissaria per l'allargamento, la slovena Marta Kos, mentre il commissario per la salute e quello per il turismo parteciperanno in videoconferenza. Fra i relatori israeliani figurano Gideon Bromberg, Kobi Barda e Danny Zitrinovitz, esperti rispettivamente di ambiente, politica estera e americana e sicurezza. In particolare Zitrinovitz interverrà al dibattito dedicato a petrolio, sicurezza e nuovo Medio Oriente. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era stato invitato già in primavera dall'ufficio della presidenza della Repubblica, ma non potrà partecipare a causa della situazione nel paese. E anche il ministro degli esteri Andrii Sibiga ha dato forfè nei giorni scorsi, delegando il suo vice Yevgeny Perebinis a presenziare al panel dedicato.
3: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato il premier sloveno Janez Janša dopo che la Slovenia ha bloccato una dichiarazione congiunta dell'UE di condanna dei piani di Israele per l'espansione degli insediamenti nella Cisgiordania occupata. Netanyahu ha inoltre accusato l'UE di ipocrisia. Secondo il premier israeliano, l'Unione Europea non si sarebbe infatti pronunciata su quella che definisce un'occupazione illegale di metà dell'isola di Cipro da parte della Turchia.

0: con cui i cittadini islandesi hanno respinto la proposta di riaprire i negoziati di adesione all'Unione Europea. Secondo Kos, l'adesione rappresenterebbe la miglior garanzia per consentire all'Islanda di continuare a trarre il massimo beneficio dai rapporti con Bruxelles. La commissaria ha al contempo ricordato che il paese, partner dello spazio economico europeo, è già strettamente integrato nelle strutture europee. I cittadini islandesi beneficiano infatti delle quattro libertà del mercato unico e dei vantaggi derivanti dall'area Schengen. Kos ha comunque sottolineato che l'Islanda continuerà a essere anche in futuro uno dei partner più stretti dell'UE. Restano in vigore i controlli al confine tra Italia e Slovenia, una misura che da tempo divide opinioni e posizioni anche sul territorio. A riaccendere il confronto è stata la richiesta del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza di rivedere la misura e destinare gli agenti alla sicurezza della città. Da parte del governo italiano però non sembra esserci al momento l'intenzione di fare un passo indietro. Il servizio di Beatrice Zizza.
1: I controlli ai valichi con la Slovenia continueranno finché saranno ritenuti necessari. A confermarlo è il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che ha respinto la richiesta del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, di spostare le forze dell'ordine in centro città. Come riferito da Ciriani, se necessario il governo è disposto anche a valutare un rafforzamento dei controlli in termini di risorse e personale. La decisione viene motivata anche dai risultati del primo semestre dell'anno, durante il quale sono state controllate oltre 230.000 persone e 104.000 veicoli, con 683 respingimenti e 117 arresti. Il confine tra Italia e Slovenia si estende per 232 chilometri e comprende 57 valichi, ma solo 13 sono presidiati in modo permanente, mentre negli altri vengono effettuati controlli dinamici da parte delle pattuglie. È proprio questo uno degli aspetti contestati dal sindaco Di Piazza, secondo il quale sarebbe più utile destinare gli agenti alla sicurezza della città. Ciriani ha quindi ribadito che la misura resterà in vigore, sostenendo che alla luce dei risultati ottenuti i controlli sono ancora necessari. Una linea che riguarda anche i collegamenti con la Spagna. Proprio oggi, 31 agosto, scadeva la sospensione dell'accordo di Schengen introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta e l'Italia ha deciso di mantenerla per altri 15 giorni. Secondo il Viminale, la decisione è legata al permanere delle condizioni che avevano portato alla introduzione dei controlli, tenendo conto anche delle iniziative avviate dalla Spagna insieme all'Unione Europea per riportare la situazione alla normalità.
0: Gli Stati Uniti hanno riferito di aver colpito sistemi iraniani per il lancio di missili sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Si tratta dei primi attacchi statunitensi contro l'Iran dopo diverse settimane. Il comando centrale degli Stati Uniti ha spiegato che l'operazione è stata avviata dopo che nella zona erano state individuate forze della Guardia Rivoluzionaria iraniana mentre si preparavano a lanciare missili con mine marine. Teheran ha risposto questa mattina attaccando obiettivi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto reso noto dalla TV di Stato iraniana, gli attacchi avrebbero provocato ingenti danni. Le devastanti alluvioni che mercoledì hanno colpito l'area al confine tra il Tibet cinese ed il Nepal hanno causato almeno 919 vittime, mentre sono ancora quasi 4.800 le persone disperse, lo hanno riferito oggi le autorità nepalesi e cinesi. Proseguono le ricerche dei dispersi, anche se con il passare delle ore diminuiscono le speranze di trovarli ancora in vita. Secondo le ultime valutazioni, le alluvioni e le frane potrebbero essere state provocate dal cedimento di un ghiacciaio. Nepal e Nazioni Unite hanno tuttavia lanciato sabato l'allarme sui rischi sempre maggiori che il riscaldamento globale comporta per l'Himalaya.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo, Fadi Hajali, ha fatto tappa questa mattina a Capodistria in visita alle Muni, l'Università Euro-Mediterranea, prima di raggiungere Bled per l'apertura del forum strategico. Sentiamo Barbara Costamagna.
3: Prima tappa a Capodistria questa mattina per Fadi Hajali, segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo, in visita alle Muni, l'Università Euro-Mediterranea.

0: Mediterranea prima di raggiungere Bled, dove oggi prende via il forum strategico. Al centro dell'incontro il ruolo dell'Ateneo come ponte tra le due sponde del Mediterraneo. Fadi Ayali.
1: Emini University carries a very important signification.
0: Fondata nel 2008 proprio con l'obiettivo di diventare un polo accademico condiviso tra le due rive del Mediterraneo, Emuni raccoglie oggi una rete di oltre 200 università e istituzioni, un modello, secondo Ayali, che l'Unione per il Mediterraneo intende rilanciare in vista del forum di Bled.
1: This is an important pillar.
0: L'Emuni diventa così anche uno spazio di dialogo tra mondo accademico e istituzioni internazionali, un ruolo che, secondo il segretario generale, può essere decisivo soprattutto per coinvolgere le nuove generazioni.
1: I've understood that there are within the Emuni.
0: Da Capodistria a Bled, dunque, un unico filo conduttore: rafforzare il dialogo e la cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo, partendo anche dalle Emuni e dalle nuove generazioni.
2: In Croazia sono in dibattito pubblico le modifiche al codice penale. I cambiamenti prevedono l'introduzione dell'ergastolo nonché del reato di ecocidio, i particolari nel servizio di Lionella Pausina Quavita.
3: Una riforma avviata a giugno sollecitata dall'opinione pubblica dopo l'uccisione di un giovane 19enne a Drnisce, commessa da un uomo che aveva appena finito di scontare la sua pena per un precedente omicidio. Lo scandalo rifiuti in Lika d'inizio agosto ha quindi accelerato l'introduzione del reato di ecocidio, stabilendo che i crimini ambientali più gravi e distruttivi possono essere puniti proprio con il carcere a vita. Le modifiche che attualmente sono in dibattito pubblico saranno accolte dal governo il prossimo 10 settembre ed inoltrate quindi in procedura parlamentare. Stando alle novità, a partire dal 1 gennaio 2027, quindi in Croazia l'ergastolo potrà essere comminato agli autori di 15 tipi di reati più gravi. Tra questi figurano il genocidio, i crimini di guerra, l'omicidio aggravato, il femminicidio, il terrorismo con esito letale, per l'appunto anche i reati più gravi contro l'ambiente, la sicurezza pubblica. La pena massima potrà essere inflitta a tutte le persone dai 18 anni in su, tuttavia tutti i condannati all'ergastolo, indipendentemente dall'età, avranno diritto alla libertà condizionale dopo aver scontato 25 anni di pena. Da ricordare che l'ordinamento giuridico croato finora non contemplava la detenzione a vita, la massima pena applicabile era infatti di 40 anni, estendibili a 50 in casi eccezionali di concorso di reati. Come si diceva, l'accelerazione verso le nuove misure è legata a specifici fattori politici e di cronaca, ma anche alla necessità di allineare il paese alla maggior parte dei partner dell'Unione Europea, dove l'ergastolo è già previsto.
2: Il comune di Pirano, insieme alle municipalità di Umago e Buie, continuerà anche quest'anno scolastico a garantire il servizio gratuito di autobus nell'Istria settentrionale, a cavallo del confine sloveno-croato. Il collegamento è attivo dal 2022, quando i comuni interessati si erano uniti nell'ambito del progetto europeo Extra Connect, cofinanziato da Interreg. Con la conferma del servizio Pirano, Umago e Buie consolidano dunque una collaborazione nata da un progetto europeo e ormai trasformata in una pratica stabile. Domani farà tappa a Capodistria il Peace Walk to Jerusalem, la marcia pacifista partita da Finisterre presso Santiago de Compostela lo scorso 31 gennaio e che conta di raggiungere Gerusalemme nel 2027. Secondo il programma, i partecipanti si ritroveranno alle 7.30 in riva Nazario Sauro a Trieste per salire sulla motonave per Muggia e a piedi proseguire alla volta di Capodistria. Verso le 12.30 i Peace Walkers riceveranno il benvenuto dell'amministrazione comunale della nostra città, cui seguirà alle 14 presso la sede dell'Unione Italiana di Capodistria un incontro nel segno della pace presso il terrazzo delle vedute del centro multimediale Gravisi.
4: Lo sport.
2: Basket, nella partita per le qualificazioni ai mondiali dell'anno prossimo, la Slovenia ha battuto ieri l'Ungheria per 92-77. Dopo 8 partite, la squadra guidata da Sekulic si trova al terzo posto nel gruppo L, dopo Francia e Finlandia. Calcio, in prima lega slovena impresa della matricola Brigne Grosuplje che si impone 4-1 sul Celje, campione in carica, in vetta alla classifica il Maribor vincente in trasferta per 3-2 sul Nafta Lendava, seguito a 3 lunghezze dal Koper che sabato ha battuto fuori casa l'Alumini. Nella Serie A italiana il Como espugna il campo del Napoli per 2-1, l'Inter quello del Cagliari per 1-0, la Lazio infine batte di misura il Genova all'Olimpico. Completano il cartellone della seconda giornata di campionato in match odierni Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Da seguire oggi anche la pallavolo femminile con il match degli ottavi di finale degli europei tra Slovenia e Olanda, battuta d'inizio alle 15. Le 12:47 minuti, chiudiamo qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Maja Novak.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico intenso, si registrano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. E sempre sulla A4 Brescia-Padova vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso in entrata lo svincolo di Montebello in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pairapapa Puzzle.
3: Pezzi di musica del mondo
2: da assemblare con le orecchie.
3: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapa Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 13.30. Alla vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico, il ministro dell'istruzione Borut Rončević ha rivolto messaggio di auguri ad alunni, studenti, insegnanti, personale scolastico e genitori, augurando a tutti un anno scolastico proficuo e positivo. Nel suo messaggio il ministro ha sottolineato che il primo giorno di scuola non rappresenta soltanto l'inizio di un nuovo percorso di apprendimento, ma anche l'avvio di una nuova fase di crescita personale e di formazione dei valori. Domani varcheranno per la prima volta la soglia scolastica 19.058 bambini di prima elementare. A loro il ministro ha rivolto un particolare messaggio di benvenuto, auspicando che la scuola diventi un luogo nel quale arrivare con curiosità ed entusiasmo, incoraggiandoli a fare domande, esplorare e scoprire, accompagnati dai loro insegnanti nel percorso della conoscenza. Non ci sono prove che le autorità marocchine siano state in qualche modo coinvolte nell'ingresso illegale di massa di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, avvenuto circa un mese fa. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, sottolineando che la crisi di Ceuta può essere affrontata solo attraverso la cooperazione con il Marocco e non alimentando la diffidenza nei suoi confronti. Il premier ha precisato che le indagini sull'improvviso afflusso avvenuto a luglio di decine di migliaia di migranti dal Marocco verso l'exclave spagnola sono ancora in corso. Secondo Sanchez, dopo il 30 luglio hanno iniziato a diffondersi sui social legati alla Russia e ad Israele voci e informazioni false, secondo cui le autorità spagnole non avrebbero potuto rimpatriare in Marocco i migranti arrivati a Ceuta. Un'alluvione improvvisa ha travolto il parco americano del Grand Canyon, costringendo le autorità ad evacuare decine di escursionisti con gli elicotteri. Il National Park Service ha riferito che il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato lungo il fiume Colorado. Almeno 20 persone risultano disperse. L'ondata di fango e detriti, scatenata da un violento temporale sabato pomeriggio, ha spazzato via ponti, cancellato i sentieri e distrutto l'unica conduttura idrica che serve il parco nazionale. Da oggi è vietato pernottare in hotel e rifugi all'interno dell'area. Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto Philo Jet affondato al largo di Kyrenia, nel Cipro del Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasuku, in Turchia. Poche miglia al largo però ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo. Testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave. È tutto per le notizie, le 13.34 minuti.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Bentrovati, buona settimana, bentrovati a Ora Musica. Riparte il nostro cammino con le novità discografiche indipendenti tutti i giorni a quest'ora. Ora Musica sarà una settimana anche questa ricca di novità, ce ne sono tantissime al primo ascolto. Nostro ospite oggi Alessandro Romano, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi: Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto.
0: Tema forte,
1: esatto.
0: Raccontaci, certo. Com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, mi è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma diversi esce dopo Noi soli e voi lontani.
1: Sì, Noi soli e voi lontani,
0: che era un altro singolo. Prima ancora,
1: certo.
0: È riuscito con Senza te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: Il bisogno d'amare, il nuovo singolo di Stefano Fucili, artista cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che ne è stato produttore fino alla fine degli anni 90, e lui con Lucio Dalla ha collaborato anche scrivendo a quattro brani, in particolare il brano Anni Luce. Poi ha aperto concerti di Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, Nomadi, insomma è lunga la biografia di questo artista che oggi chiude la puntata di Ora Musica con il suo nuovo singolo che si intitola Il bisogno d'amare. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21.30 di domani, martedì 1 settembre, fino alle 5.30 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un saluto da Andrea Borgnino. Iniziamo oggi un nuovo cammino raccontato in podcast. In questo caso siamo a Rieti e stiamo per iniziare a camminare nella Valle Santa Reatina. A raccontare questo cammino non sono da solo, fortunatamente c'è una voce con cui ho condiviso, non ci ricordiamo quanti, ma di sicuro 5-6 cammini. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, buonasera, siamo in un podcast, quindi il tempo è indefinito.
2: Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Orizzi, in questo caso a camminare per Radio Capodistria, per cui ci siamo qua un'altra volta, un cammino assieme alle radio della comunità radiotelevisiva italofone, e noi quest'anno abbiamo deciso di intraprendere questa avventura perché sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco, e tutto questo ci ha portato qua a scoprire uno di questi cammini, perché ho scoperto che ce ne sono diversi cammini francescani. Ecco, noi oggi inizieremo, il cammino a volte inizia anche molto prima, perlomeno nella nostra testa, prima ancora di mettersi in viaggio, perché immagino ci stiamo oramai pensando, ci stiamo documentando, stiamo leggendo, ecco, per cui oggi siamo arrivati a Rieti e domani poi effettivamente cominceremo a camminare. Allora, io vorrei presentare quelli che sono le altre radio, non tutte, però tante oggi sono arrivate.
3: Tante radio, iniziamo dal nord-est, io vengo da Trieste, dalla RAI, della sede per il Friuli Venezia Giulia. Sono curiosissima di scoprire questo cammino perché è un cammino dedicato ai luoghi più suggestivi, forse più originali, dove San Francesco, questo archetipo universale di ecologia ambientale, è un personaggio anche politico e sociale di un'attualità impressionante, soprattutto in questo momento storico, e poi lo sentiremo, e quindi sono curiosissima di sentire e di vedere e di camminare su questi luoghi che tanto hanno dato a lui e al suo pensiero, che è attuale più che mai. È un po' strano dire che è un personaggio politico e sociale, ma lo è effettivamente in quest'epoca odierna, ne abbiamo veramente bisogno. Io sono Vida Valencic, appunto dalla RAI per il Friuli Venezia Giulia.
4: Rosario Tronolone invece della Radio Vaticana. Sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Vida rispetto al fascino modernissimo che San Francesco ha ancora, e vorrei sottolineare anche il fascino enorme che ha soprattutto per i più giovani, perché proprio la sua storia ha, secondo me, una capacità, intanto un po' nella radicalità che l'ha caratterizzato nelle sue scelte, e poi anche per certi gesti di ribellione, ma anche poi per una capacità di godere delle cose semplici della vita. Io credo che sia ancora profondamente un modello veramente da seguire, quindi mi aspetto molto. Non saranno moltissimi i giorni di cammino in questo caso, però penso che saranno belli e molto intensi. Poi i luoghi in cui già siamo, mi sembra.
5: Sulle sue orme, Elena De Concini, Rai Alto Adige. Io arrivo dalle montagne, in questo luogo che non ho mai visitato, e quindi ovviamente sono molto curiosa di scoprire queste quattro tappe, questi quattro percorsi, quindi ovviamente dal punto di vista storico, naturalistico, quindi proprio quel che significa anche camminare o scoprire i luoghi. Rosario ha detto prima invece rispetto alla figura di Francesco un interesse, cattura l'interesse dei giovani. Venendo giù in treno oggi ho pensato alla canzone di Sergio Endrigo che ascoltavo da bambina, San Francesco, che mi aveva fatto sognare, ecco, e questo era il mio ricordo, diciamo, di infanzia, di questa figura. Ovviamente San Francesco c'è anche nella musica, magari ne parleremo comunque tra di noi, perlomeno nel podcast in questi giorni. Credo però anche che sia importante sapere da chi questo percorso lo fa da tempo, qualche informazione prima di iniziare a camminare.
2: Giustamente, anche perché noi partiamo che non sappiamo ancora molto, no? Tante cose le vogliamo scoprire proprio camminando, proprio guardando, ecco, però vorremmo scoprire qualcosa proprio sul cammino, un po' sulla storia di questo cammino. So che abbiamo un ospite, Andrea.
1: Bene o male non siamo soli, infatti abbiamo con noi Franco Bassanelli, che domani ci accompagnerà in questa prima tappa, e a lui chiediamo come è nato questo cammino e che cosa ci dobbiamo aspettare in questi quattro giorni.
6: Allora, il cammino nasce nel 2003 per un'idea di Diego Di Paolo, che allora era direttore dell'ente per il turismo qui a Rieti, e lo ricordo perché è morto recentemente, è giovanissimo. Un'idea che si allacciava già a dei movimenti in giro, comunque l'Italia centrale, il Cammino di Francesco, di fatto comincia da Laverna, Assisi, qui e arriva fino a Roma, quindi è una cosa immensa. Qui è una cosa particolare, perché? Perché ci sono i quattro conventi in cui Francesco ha fatto delle cose importanti che vedremo nei prossimi giorni, una su tutto, Fonte Colombo, la regola bollata di Onorio III, quindi una cosa rilevantissima, che spiegata, speriamo che domani i frati ci diano delle informazioni, però è importantissima. Greccio, è inutile che vi dico cosa c'è a Greccio, il primo presepe, eccetera, eccetera, Poggio Bustone, e poi si torna alla foresta verso Rieti. Il cammino sono circa 80 chilometri, più o meno, diviso in questo caso in quattro tappe, una ventina da qui fino a Contigliano, che è un paese prima di Greccio, da Contigliano a Greccio, poi da Greccio si attraversa tutta la pianura e si sale verso Poggio Bustone. Da Poggio Bustone si ridiscende a Rieti il quarto giorno. È un cammino che purtroppo si svolge in parte su strade asfaltate, in parte su strade comunque battute. Perché? Perché ormai questa è una zona tutta molto antropizzata, non è più l'epoca di Francesco che andava. In più c'è una particolarità importante, soprattutto nella tappa che farete da Greccio a Poggio Bustone, che un tempo lì c'era il lago. E quindi Francesco attraversava con la barca, non camminava, attraversava con la barca. Dopo il lago è stato prosciugato, eccetera, eccetera. Se volete, nei prossimi giorni parleremo anche di questo lago che è stato importantissimo per Rieti. E quindi è un cammino che si basa sui quattro conventi. Poi le strade per arrivarci, non so se Francesco le abbia effettivamente fatte, probabilmente sì, perché alcune sono molto, molto vecchie. Noi passeremo domani dalla parte di Fonte Colombo e vedremo che ci sono delle strade incassate dentro muretti che non sono state fatte adesso, ma 100, cioè sono vecchissime. Quindi così nasce questo percorso. Ripeto, sono 80 chilometri, non sono difficilissimi, però è necessario un minimo di allenamento, o comunque sia, ognuno va, andiamo col passo che è necessario, fermandoci qui e là, a vedere, spiegando, cercando di capire un attimo quello che avete detto voi. Mi trovo pienamente d'accordo, io sono ancora più un po' più estremista, perché io non sono uno storico di Francesco, sono innamorato di Francesco e di Chiara. Non dico San Francesco e non dico Santa Chiara, ma Francesco e Chiara, sono innamorato nel senso che io ho trovato Francesco, apposta dicevo che ero innamorato, nei vari testi che ho letto in questi anni, che uno lo ripassare in questi giorni, soprattutto ci sono in giro delle leggende minori, sembra la leggenda dei tre compagni di Francesco, è un libricino scritto così, fatto all'edizione qualche anno fa dalla Porziuncola di Assisi, in cui i frati che erano più vicini a lui, Fra Leone, Rufino e Angelo Tancredi, che oltretutto era di Rieti, i quali raccontano Francesco come lo hanno vissuto. E voi in questo volumetto di 70 pagine non trovate un miracolo di Francesco. Non ci sono miracoli. C'è semplicemente Francesco come era, quello che faceva. E a me ha colpito moltissimo, cioè c'è una freschezza in quel libro che poi non trovi più nessun'altra parte. Perché poi Francesco nel corso dei secoli, secondo me sempre, è stato lavorato abbastanza.
2: Allora, io vorrei chiederle, ho letto che appunto Francesco visse e camminò in queste terre nel 1209 e anche forse successivamente. Ecco, io l'ho ovviamente sempre associato a Francesco, insomma, d'Assisi. Cosa venne a cercare in questa valle? Ecco, perché venne fino qua? Che cosa l'ho mosso? Una ricerca di spiritualità? Mi viene in mente la foresta, mi viene in mente determinate zone in cui, molti luoghi dove c'è un rapporto privilegiato, no? con un certo bisogno di spiritualità, ecco.
6: Francesco venne qui probabilmente, non è che abbia letto date precise, forse nel 1209-1210, però il grosso di Francesco nella Valle Santa è 1219-20 fino, credo che sia stato qua fino all'aprile del 26, quando dopo è morto. Se vuole il mio parere, che non credo che non è un parere di uno storico, è perché negli ultimi anni di vita Francesco ha sofferto molto, perché l'ordine stava sfuggendo di mano a Francesco e l'ordine stava prendendo un'altra strada, quella dei dotti, quella di chi voleva comunque. Per lui l'ordine, se era per Francesco, molto probabilmente non avrebbe neanche fatto un ordine. a un certo punto ci fu quasi, non imposto, ma comunque gli fu detto, vabbè, bisogna che lo fai a tanta gente. Aveva avuto un successo immenso, aveva fatto partire gente che andava in tutta Europa. Pensare a Sant'Antonio da Padova, stava da Lisbona, se ne è venuto qui. Ma pensare pure a un altro episodio che ho riscoperto leggendo. Voi vi ricordate qualche anno fa i 5-6 monaci trappisti uccisi in Algeria? Lo stesso accade a 5 monaci che Francesca aveva inviato nei primi anni del 1200 in Marocco. La stessa identica cosa, furono presi dal sultano e fatti fuori completamente, fatti fuori, uccisi. Quindi Francesco voleva un certo ordine. Poi ripeto, in quel periodo lì lui stava soffrendo abbastanza perché aveva lasciato di fatto il comando dell'ordine ad altri, anzi lui aveva pregato di dargli un guardiano che se lui nel caso in cui dovesse montare un po' di orgoglio gli abbassasse un attimo la cresta, come si dice. Quindi lui si è in parte credo allontanato perché voleva stare un po' lontano da lì e in parte perché i posti si prestavano. Se voi vedrete i 4 conventi stanno tutti molto in alto, anche se tenete presente che all'epoca qui c'era un lago e quindi per forza le popolazioni stavano per forza in alto. Quindi ha cercato questo. Francesco, fra l'altro, qui, a parte l'intuizione del Natale del 1223, creò dal nulla presepe a Greccio, qui ha scritto la bolla, quella bolla vera, quella perché la prima bolla che era Innocenzo III, cioè gli disse sì, vai tranquillo, dice ma la bolla non me la fai, no, vai tranquillo, ho detto io sei il Papa. Con Onorio III invece fecero questa bolla scritta, però secondo me cominciava a sfuggire, quindi lui aveva cercato anche un attimo di riappropriarsi delle proprie radici nella natura e in quant'altro. Fra l'altro, non so se ce lo diranno domani su a Fonte Colombo si consumò uno scontro abbastanza, almeno secondo gli storici, forte, fra Francesco che voleva fare codificare una regola come quella dell'inizio, cioè poveri, senza niente, a chiedere l'elemosina, non dovete possedere niente, un saio se ce l'avete bene, se no rattoppate quello che ci avete, e il nuovo francescanesimo che stava nascendo, ma stava nascendo in giro.
1: Allora, ringraziamo il nostro ospite, Franco Bassanelli, per queste primi racconti. Stava a noi domani mettere i piedi sul cammino di Francesco e trovare, andare a cercare con le sensazioni appunto quanto abbiamo sentito. L'appuntamento per chi ascolta questo podcast è a domani, noi per 5 giorni, cioè questa è la prima puntata, ma ci saranno le altre 4 puntate che verranno registrate direttamente dopo che avremo camminato, quindi ci saranno le nostre impressioni dal vivo. Ringraziamo il nostro ospite e l'appuntamento è a domani.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. La parlamentare del Movimento Libertà Teresa Novak ha dichiarato a proposito del procedimento penale nei confronti del leader del partito Robert Golob che tutti si aspettano che gli organi inquirenti portino a termine il proprio lavoro nel più breve tempo possibile. Secondo Novak, lo stesso Golob a volere che la vicenda venga chiarita e conclusa e per quanto le risulta non intende avvalersi dell'immunità parlamentare. Sulla vicenda sono intervenuti anche socialdemocratici e Levizza, sottolineando la necessità di garantire agli organi competenti piena autonomia e l'assenza di qualsiasi pressione politica. La deputata socialdemocratica Andrea Katic ha espresso l'auspicio che Golob collabori pienamente con gli organi investigativi e giudiziari senza sottrarsi al procedimento, ribadendo al contempo l'importanza di tutelare l'indipendenza delle istituzioni. L'opposizione accoglie con favore la decisione della società civile di ritirare il referendum contro l'emendamento alla legge sulle elezioni locali, norma approvata a giugno che priva del diritto di voto amministrativo i residenti extra UE stabili, ritenendo che l'interruzione della raccolta firme acceleri il ricorso alla magistratura. Movimento Libertà, Socialdemocratici e Levizza Sinistra considerano il gesto un atto di responsabilità civica che consentirà di impugnare immediatamente il provvedimento dinanzi alla Corte Costituzionale, richiedendone anche la sospensione prima delle imminenti amministrative. Per l'opposizione, infatti, la cancellazione improvvisa di un diritto garantito da 24 anni a cittadini pienamente integrati danneggia la democrazia e solo la Corte potrà ristabilirne la legittimità. Il prodotto interno lordo sloveno è cresciuto lo scorso anno dell'1,5% in termini reali, secondo gli ultimi dati dell'Ufficio di Statistica. Si tratta di una revisione al rialzo di 0,4 punti percentuali rispetto alla prima stima di febbraio. Alla crescita hanno contribuito soprattutto le attività informatiche e delle comunicazioni, il settore finanziario e assicurativo e le costruzioni. I consumi delle famiglie sono aumentati del 2,4%, mentre gli investimenti sono cresciuti del 5,3%. Sul fronte dei prezzi, l'inflazione annua in Slovenia è salita ad agosto al 3%, dal 2,9% di luglio. Gli aumenti maggiori hanno riguardato abitazioni ed energia, trasporti, attività ricreative e cultura. I trasportatori della Bosnia ed Erzegovina hanno protestato oggi a Sarajevo con un corteo di veicoli verso la sede della delegazione UE, denunciando il limite di soggiorno nello spazio Schengen, attualmente di 90 giorni ogni 180, tracciato dal nuovo sistema di controllo EES. Considerati ingiustamente al pari di migranti regolari allo scadere del termine e lamentando la mancata introduzione dei visti speciali promessi dall'Unione Europea, gli autotrasportatori chiedono di portare la soglia consentita ad almeno 125-130 giorni, in caso contrario annunciato per il 14 settembre il blocco dei valichi di frontiera nei Balcani occidentali e del trasporto merci verso l'UE. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

0: Airappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla A4 Venezia Trieste, è segnalato un veicolo in avaria tra Villesse e Redipuglia in direzione Trieste. Vi ricordiamo che dalle ore 22 di stasera alle ore 6 di domani mattina 1 settembre sulla Brescia-Padova l'entrata di Montebello rimarrà chiusa al traffico per lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento. Buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: cos'è, quella cosa cos'è. Bonjour Bahia.
1: Souvenir d'Italie, solo musica italiana su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: L'area di alta pressione che interessa le Alpi si è indebolita. Un fronte meteorologico sta attraversando l'Europa centrale e si sta dirigendo verso est. Quest'ultimo influenzerà anche la situazione sulle nostre regioni. Previsioni: nel corso del pomeriggio bel tempo e molto caldo, nel tardo pomeriggio e in serata piogge nella parte settentrionale del paese, temperature da 27 a 34 gradi. Nella notte nuvolosità da variabile a prevalente. La Slovenia settentrionale continuerà ad essere interessata da locali rovesci e temporali. Localmente soffierà vento da est, bora nel litorale. Temperature minime da 12 a 22 gradi. Domani martedì inizialmente nuvolosità da moderata prevalente con locali precipitazioni schiarite nell'arco della giornata. Soffierà vento da est da debole a moderata bora lungo la costa, temperature minime da 12 a 22 gradi, massime da 24 a 31. Mercoledì inizialmente sereno, seguiranno nuovi addensamenti, nel pomeriggio possibili rovesci sull'arco alpino. Nel litorale bora in attenuazione, giovedì torna il bel tempo. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali strade e autostrade della Slovenia, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Segnalati rallentamenti sull'autostrada A1 tra Kozarje e Vrhnika verso Capodistria e tra Unez e Postumia sempre in direzione della costa. Code anche sulla regionale Santa Lucia Isola e tra Monte di Capodistria, Šmarje e Capodistria. Le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco il sommario delle notizie. Al via il 21esimo forum strategico di BLE, dal centro sicurezza europea, Balcani occidentali e geopolitica. La comunità autogestita costiera della nazionalità italiana esprime profonda preoccupazione e apprensione per la situazione di Radio Televisione Capodistria. Dalla Procura Speciale di Stato indizi per un procedimento penale nei confronti dell'ex premier Golob per corruzione. In visita a Capodistria il segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo Fadi Hajali. In Croazia la riforma del codice penale introduce l'ergastolo ed il reato di ecocidio. Si è aperto da poco il 21esimo forum strategico di BLE, intitolato Il potere di co-creare il futuro, con gli interventi del ministro degli esteri Tone Kaiser e del primo ministro Janez Janša. Le discussioni si concentreranno sulla sicurezza europea, sui Balcani occidentali e sulla situazione geopolitica. Prima dell'inizio dei lavori, alcuni manifestanti pro-Palestina hanno esposto un manichino raffigurante il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Sentiamo in diretta da Bled Valerio Fabbri.
2: Sì, buon pomeriggio Dan, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Come hai detto, è iniziato oggi, poco dopo l'una e mezzo, il 21esimo forum strategico di BLED. Focus sull'Europa quest'anno. A fare gli onori di casa il ministro degli esteri che organizza anche l'evento, Tone Kaiser, ha fatto un intervento ispirato al pragmatismo, ovvero alla necessità di affrontare il mondo così com'è, pur impegnandosi a costruire come lo desideriamo. E il richiamo è soprattutto all'Europa e alle difficoltà dell'Unione Europea di affrontare e anche superare le sfide del nostro mondo contemporaneo. Secondo lui deve superare quello che ha chiamato un trilemma, ovvero come far convivere democrazia, prosperità e sovranità. Un richiamo all'Unione Europea che non è passato inosservato anche per l'assenza, per i mancati inviti ai vertici delle istituzioni comunitarie. Presente comunque la commissaria per l'allargamento, la slovena Marta Kos, sia per una questione appunto che è slovena, ma anche perché il tema dell'allargamento è molto importante per il governo attuale di Lubiana. Nessun incontro è stato programmato tra COS e il ministro degli esteri Kaiser né con il Premier, e nonostante questo COS, prima di entrare nella sala delle conferenze di Bled, ha detto che vuole mantenere buoni rapporti ma con il governo di Lubiana, a prescindere da eventuali e possibili distanze. Ricordiamo, è stata nominata dal precedente governo Golob. Ecco, lei ha detto che comunque si cercherà di lavorare insieme, ma non è passato inosservato a Bruxelles il cambio di rotta che il governo conservatore Janez Janša ha adottato, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con Israele, e da ultimo c'è stata la mancata adozione, proprio per un veto da parte slovena, di una condanna congiunta da parte dell'Unione Europea dei piani israeliani in Cisgiordania. A ricordare questo e anche altro delle proteste prima dell'evento davanti alla sede con un manichino di cartapesta di Benjamin Netanyahu, alcuni rappresentanti delle associazioni per i diritti palestinesi hanno detto che ormai la Slovenia è diventata una colonia di Tel Aviv e che il premier Janša ha subordinato gli interessi del paese a quelli personali, riferendosi in particolare anche al caso di Black Cube prima delle elezioni, e chiedono quindi la fine del colonialismo e dell'imperialismo israeliano. Tornando al vertice, è finito da pochissimo il panel dei primi ministri, dove ha partecipato oltre a Janša hanno partecipato i premier di Croazia, Ungheria e Repubblica Ceca. È iniziato da poco meno di 5 minuti quello dei presidenti, con Piers Muser che dialogherà con il collega slovacco Peter Pellegrini. Nel mezzo, prima di ridarti la linea, il discorso di Janez Janša, che ha in un certo modo inquadrato le sfide che secondo lui deve affrontare l'Unione Europea e l'Europa per stare nella modernità, e sono quattro, ovvero sicurezza in riferimento soprattutto all'Ucraina, la resilienza e quindi la resistenza, ma soprattutto la capacità di ridurre le dipendenze da attori quali Russia e Cina, la demografia intesa però non solo come questione numerica ma come fiducia da ritrovare da parte dei giovani verso il futuro, e credibilità anche da intendere come allargamento dell'Unione Europea e come progetto europeo che deve essere rilanciato. Se non ci sono domande, io ti ridò la linea.
1: Grazie Valerio per questo tuo intervento da Bled. Noi si continua con le rimanenti notizie di questo giornale. La comunità autogestita costiera della nazionalità italiana esprime profonda preoccupazione e apprensione per la situazione di RTV Capodistria e torna a chiedere garanzie concrete per l'autonomia, la stabilità finanziaria e il futuro dei programmi in lingua italiana di Radio e TV Capodistria. A preoccupare in particolare la CAN Costiera è la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione della RTV di modificare l'articolo 3 della legge sulla RTV, sostituendo la definizione di programmi in lingua italiana con quella ritenuta molto più generica di contenuti. Per la comunità italiana si tratterebbe di un cambiamento tutt'altro che formale, che potrebbe aprire la strada a un ridimensionamento dei palinsesti e delle produzioni e avere conseguenze sull'intera struttura dei programmi italiani, comprese le redazioni, la produzione e le figure professionali. Sentiamo cosa ha detto a Barbara Costamagna il presidente della CAN Costiera, Alberto Scheriani.
3: Programmi di Radio e TV Capodistria, come abbiamo detto già da tante volte, devono avere quella libertà propria per far sì che anche il comitato di programma, di cui ne sono presidente, che ancora una volta in mano tutte quelle che sono le redini che riguardano i programmi. Stiamo preparando un documento, stiamo lavorando fianco a fianco con il nostro deputato, stiamo lavorando fianco a fianco con i dirigenti di Radio e TV Capodistria per dire una volta per tutte di finirla e di dare questa autonomia e questa sicurezza ai nostri programmi. Cerchiamo appunto di far sì che si arrivi a una stabilità di questi programmi di radio e TV, Capodistria. La cosa non sarà facile.

0: e questo bisognerà far sì che col nuovo governo questo venga rispettato in toto. E siamo strumentalizzati da diverso tempo, sembra, no? Soprattutto quando vediamo che i fondi che vengono messi a disposizione dei programmi italiani dal governo poi vengono usati anche per altre cose che non sono per i nostri programmi. Va anche sottolineato che tutta l'attività che abbiamo fatto e tutto il lavoro che ci abbiamo messo anche per far sì che non ci sia una caduta dei posti di lavoro dei nostri programmi, naturalmente, dirigenza snobba completamente, quindi anche quello che i vari governi hanno firmato con il nostro deputato poi alla fine non si porta a buon fine. Questa è una cosa che insomma veramente non si può capire, e allora vuol dire che c'è dietro veramente un disegno che qualcuno sta cercando di mettere in atto, ma che va completamente contro quelli che sono le nostre volontà, ma soprattutto, come dicevo prima, la mission dei nostri programmi.
1: La Procura Specializzata di Stato ha informato il Presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic che sono soddisfatte tutte le condizioni per avviare un procedimento penale a carico dell'ex primo ministro che è accusato di aver commesso in qualità di premier il reato di corruzione mediante promessa o concessione di benefici per un'intermediazione illecita. Sentiamo Maja Novak.
2: Stevanovic ha riferito ai media di aver già informato sugli ultimi sviluppi l'ex premier Robert Golob in qualità di deputato e presidente del Movimento Libertà, il gruppo parlamentare e la commissione per i mandati e le elezioni della Camera di Stato. Secondo Stevanovic, l'autorità competente ha chiesto al Parlamento di pronunciarsi sull'immunità in conformità con la Costituzione e con la legislazione vigente, rendendo tale decisione una condizione necessaria per l'avvio del procedimento penale. La commissione per i mandati e le elezioni esaminerà il caso in una seduta a porte chiuse, sottoporrà poi alla Camera di Stato una proposta sulla concessione o meno dell'immunità. Per il reato contestato è prevista una pena fino a 6 anni di reclusione. L'avvocato di Golob, Stojan Zdovšek, ha intanto confermato all'agenzia di stampa slovena STA che la comunicazione della procura riguarda il caso Bobnar, legato quindi alle accuse di presunte ingerenze nell'operato della polizia. Zdovšek ha precisato di non conoscere ancora nel dettaglio le contestazioni, ma ha confermato che Golob non intende avvalersi dell'immunità parlamentare. Le accuse di presunte ingerenze nell'attività delle forze dell'ordine erano state mosse a Golob dall'ex ministra dell'interno Tatiana Bobnar. Circa un anno prima della richiesta di apertura dell'indagine, la polizia aveva presentato una denuncia penale contro l'allora premier. Golob aveva già all'epoca respinto le accuse, mentre il suo legale aveva definito infondata la richiesta della procura di avviare un'indagine giudiziaria in merito.
1: La parlamentare del Movimento Libertà, Teresa Novak, ha dichiarato a proposito del procedimento penale nei confronti del leader del partito, Robert Golob, che tutti si aspettano che gli organi inquirenti portino a termine il proprio lavoro nel più breve tempo possibile. Secondo Novak, è lo stesso Golob a volere che la vicenda venga chiarita e conclusa e, per quanto lei risulta, non intende avvalersi dell'immunità parlamentare. Sulla vicenda sono intervenuti anche socialdemocratici e Levizza a sinistra, sottolineando la necessità di garantire agli organi competenti piena autonomia e l'assenza di qualsiasi pressione politica. La deputata socialdemocratica Andrea Katic ha espresso l'auspicio che Golob collabori pienamente con gli organi investigativi e giudiziari, senza sottrarsi al procedimento, ribadendo al contempo l'importanza di tutelare l'indipendenza delle istituzioni. Una posizione condivisa anche dalla Levizza. Alan Medves, segretario del gruppo parlamentare, ha ribadito la fiducia del partito nelle istituzioni e nello Stato di diritto, precisando che la Levizza non intende commentare nel merito il procedimento. Secondo Medves, la politica non deve in alcun modo condizionare l'operato degli organi inquirenti. L'opposizione accoglie con favore la decisione della società civile di ritirare il referendum contro l'emendamento alla legge sulle elezioni locali, norma approvata a giugno che priva del diritto di voto amministrativo i residenti extra UE stabili, ritenendo che l'interruzione della raccolta firme acceleri il ricorso alla magistratura. Movimento Libertà, Socialdemocratici e Levizza a sinistra considerano il gesto un atto di responsabilità civica che consentirà di impugnare immediatamente il provvedimento dinanzi alla Corte Costituzionale.

0: tribunale, richiedendone anche la sospensione prima delle imminenti amministrative. Per l'opposizione, infatti, la cancellazione improvvisa di un diritto garantito da 24 anni a cittadini pienamente integrati danneggia la democrazia e solo la Corte potrà ristabilirne la legittimità. Il prodotto interno lordo sloveno è cresciuto lo scorso anno dell'1,5% in termini reali, secondo gli ultimi dati dell'Ufficio di Statistica. Si tratta di una revisione al rialzo di 0,4 punti percentuali rispetto alla prima stima di febbraio. Alla crescita hanno contribuito soprattutto le attività informatiche delle comunicazioni, il settore finanziario e assicurativo e le costruzioni. I consumi delle famiglie sono aumentati del 2,4%, mentre gli investimenti sono cresciuti del 5,3%. Sul fronte dei prezzi, l'inflazione annua in Slovenia è salita ad agosto al 3% dal 2,9% di luglio. Gli aumenti maggiori hanno riguardato abitazioni ed energia, trasporti, attività ricreative e cultura. Alla vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico, il ministro dell'istruzione Borut Rončević ha rivolto un messaggio di auguri ad alunni, studenti, insegnanti, personale scolastico e genitori, augurando a tutti un anno scolastico proficuo e positivo. Nel suo messaggio il ministro ha sottolineato che il primo giorno di scuola non rappresenta soltanto l'inizio di un nuovo percorso di apprendimento, ma anche l'avvio di una nuova fase di crescita personale e di formazione dei valori. Domani varcheranno per la prima volta la soglia scolastica 19.058 bambini di prima elementare. A loro il ministro ha rivolto un particolare messaggio di benvenuto, auspicando che la scuola diventi un luogo nel quale arrivare con curiosità ed entusiasmo, incoraggiandoli a fare domande, esplorare e scoprire, accompagnati dai loro insegnanti nel percorso della conoscenza. Rincarano i carburanti dalla mezzanotte in Slovenia, quelli cui prezzi sono regolamentati dallo Stato. La benzina 95 ottani aumenta di 1,5 centesimi, passando a 1,623 euro al litro, mentre il gasolio per autotrazione diesel cresce di 9,3 centesimi, arrivando a 1,811 euro al litro.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Restano in vigore i controlli al confine tra Italia e Slovenia, una misura che da tempo divide opinioni e posizioni anche sul territorio. A riaccendere il confronto è stata la richiesta del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza di rivedere la misura e destinare gli agenti alla sicurezza della città. Da parte del governo italiano però non sembra esserci al momento l'intenzione di fare un passo indietro. Il servizio di Beatrice Zizza.
2: I controlli ai valichi con la Slovenia continueranno finché saranno ritenuti necessari. A confermarlo è il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che ha respinto la richiesta del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, di spostare le forze dell'ordine in centro città. Come riferito da Ciriani, se necessario il governo è disposto anche a valutare un rafforzamento dei controlli in termini di risorse e personale. La decisione viene motivata anche dai risultati del primo semestre dell'anno, durante il quale sono state controllate oltre 230.000 persone e 104.000 veicoli, con 683 respingimenti e 117 arresti. Il confine tra Italia e Slovenia si estende per 232 chilometri e comprende 57 valichi, ma solo 13 sono presidiati in modo permanente, mentre negli altri vengono effettuati controlli dinamici da parte delle pattuglie. È proprio questo uno degli aspetti contestati dal sindaco Di Piazza, secondo il quale sarebbe più utile destinare gli agenti alla sicurezza della città. Ciriani ha quindi ribadito che la misura resterà in vigore, sostenendo che alla luce dei risultati ottenuti i controlli sono ancora necessari. Una linea che riguarda anche i collegamenti con la Spagna. Proprio oggi, 31 agosto, scadeva la sospensione dell'accordo di Schengen introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta e l'Italia ha deciso di mantenerla per altri 15 giorni. Secondo il Viminale, la decisione è legata al permanere delle condizioni che avevano portato alla introduzione dei controlli, tenendo conto anche delle iniziative avviate dalla Spagna insieme all'Unione Europea per riportare la situazione alla normalità.
0: Non ci sono prove che le autorità marocchine siano state in qualche modo coinvolte nell'ingresso illegale di massa di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa avvenuto circa un mese fa. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, sottolineando che la crisi di Ceuta può essere affrontata solo attraverso la cooperazione con il Marocco e non alimentando la diffidenza nei suoi confronti. Il premier ha precisato che le indagini sull'improvviso afflusso avvenuto a luglio di decine di migliaia di migranti dal Marocco verso l'exclave spagnola sono ancora in corso. Secondo Sánchez, dopo il 30 luglio, hanno iniziato a diffondersi sui social legati alla Russia e ad Israele voci e informazioni false, secondo cui le autorità spagnole non avrebbero potuto rimpatriare in Marocco i migranti arrivati a Ceuta. E intanto l'Italia ha deciso di prorogare per ulteriori 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, confermando i controlli aerei e marittimi introdotti il 1 agosto a causa dell'emergenza migratoria a Ceuta. Il Viminale ha precisato che la misura nasce da un'analisi tecnica sulla persistenza di criticità nell'exclave spagnola, dove a fine luglio sono arrivati oltre 70.000 migranti dal Marocco, in gran parte rientrati salvo diversi minorenni, pur riconoscendo l'efficacia della gestione condotta da Madrid con il supporto dell'UE. Il ministro Matteo Piantedosi ha difeso la decisione auspicando che sia l'ultimo prolungamento. In risposta anche Madrid ha esteso per 2 settimane i controlli sui passeggeri in arrivo dall'Italia, originariamente previsti fino al 7 settembre. Un'alluvione improvvisa ha travolto il parco americano del Grand Canyon, costringendo le autorità ad evacuare decine di escursionisti con gli elicotteri. Il National Park Service ha riferito che il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato lungo il fiume Colorado. Almeno 20 persone risultano disperse. L'ondata di fango e detriti scatenata da un violento temporale sabato pomeriggio ha spazzato via ponti, cancellato i sentieri e distrutto l'unica conduttura idrica che serve il parco nazionale. Da oggi è vietato pernottare in hotel e rifugi all'interno dell'area. Il segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo Fadi Hajali ha fatto tappa questa mattina a Capodistria in visita alle Muni, l'Università Euro-Mediterranea, prima di raggiungere Bled per l'apertura del forum strategico. Sentiamo Barbara Costamagna.
3: Prima tappa a Capodistria questa mattina per Fadi Hajali, segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo, in visita alle Muni, l'Università Euro-Mediterranea, prima di raggiungere Bled, dove oggi prende via il forum strategico. Al centro dell'incontro il ruolo dell'Ateneo come ponte tra le due sponde del Mediterraneo. Fadi Hajali.
4: Emini University carries a very important signification.
3: Fondata nel 2008 proprio con l'obiettivo di diventare un polo accademico condiviso tra le due rive del Mediterraneo, Emuni raccoglie oggi una rete di oltre 200 università e istituzioni. Un modello, secondo Hajali, che l'Unione per il Mediterraneo intende rilanciare in vista del forum di Bled.
4: This is an important pillar.
3: Le Muni diventa così anche uno spazio di dialogo tra mondo accademico e istituzioni internazionali, un ruolo che, secondo il segretario generale, può essere decisivo soprattutto per coinvolgere le nuove generazioni.
4: I've understood that there are within the Emini.
3: Da Capodistria a Bled, dunque, un unico filo conduttore: rafforzare il dialogo e la cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo, partendo anche dalle Muni e dalle nuove generazioni.
0: In Croazia sono in dibattito pubblico le modifiche al codice penale. I cambiamenti prevedono l'introduzione dell'ergastolo, nonché del reato di ecocidio. I particolari nel servizio di Lionella Pausina Quavita.
5: Una riforma avviata a giugno sollecitata dall'opinione pubblica dopo l'uccisione di un giovane 19enne a Drnisce, commessa da un uomo che aveva appena finito di scontare la sua pena per un precedente omicidio. Lo scandalo rifiuti in Lika ad inizio agosto ha quindi accelerato l'introduzione del reato di ecocidio, stabilendo che i crimini ambientali più gravi e distruttivi possono essere puniti proprio con il carcere a vita. Le modifiche che attualmente sono in dibattito pubblico pubblico saranno accolte dal governo il prossimo 10 settembre ed inoltrate quindi in procedura parlamentare. Stando alle novità, a partire dal 1 gennaio 2027, quindi in Croazia l'ergastolo potrà essere comminato agli autori di 15 tipi di reati più gravi. Tra questi figurano il genocidio, i crimini di guerra, l'omicidio aggravato, il femminicidio, il terrorismo con esito letale, per l'appunto anche i reati più gravi contro l'ambiente e la sicurezza pubblica. La pena massima potrà essere inflitta a tutte le persone dai 18 anni in su, tuttavia tutti condannati all'ergastolo, indipendentemente dall'età, avranno diritto alla libertà condizionale dopo aver scontato 25 anni di pena. Da ricordare che l'ordinamento giuridico croato finora non contemplava la detenzione a vita, la massima pena applicabile era infatti di 40 anni, estendibili a 50 in casi eccezionali di concorso di reati. Come si diceva, l'accelerazione verso le nuove misure è legata a specifici fattori politici e di cronaca, ma anche alla necessità di allineare il paese alla maggior parte dei partner dell'Unione Europea, dove l'ergastolo è già previsto.
0: Il comune di Pirano, insieme alle municipalità di Umago e Buie, continuerà anche quest'anno scolastico a garantire il servizio gratuito di autobus nell'Istria settentrionale, a cavallo del confine sloveno-croato. Il collegamento è attivo dal 2022, quando i comuni interessati si erano uniti nell'ambito del progetto europeo Extra Connect, cofinanziato da Interreg. Con la conferma del servizio, Pirano, Umago e Buie consolidano dunque una collaborazione nata da un progetto europeo e ormai trasformata in una pratica stabile. Le 15:55 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Dionisi Botere e Alessia Mitara.

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova code per traffico intenso tra Soave San Bonifacio e Verona Est in direzione Milano. Sugli altri percorsi di nostra competenza al momento non si verificano altri particolari disagi. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 di mercoledì 2 verrà chiuso per attività di manutenzione lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Estate Freschi, Giuseppe Signorelli al microfono per una puntata veramente ricca, intensa, non ci faremo mancare quasi niente. È una puntata anche molto molto particolare perché è divisa un po' in due, come dire, una prima parte che poi comprende prima e seconda parte, ne verremo un po' a capo di questa cosa, e c'è questo omaggio appunto iniziale a Dolly Parton che ci ha lasciati purtroppo il 25 agosto, poi naturalmente la solita serie di celebrazioni, di festeggiamenti, di compleanni, di artisti, di dischi. Ci sarà anche il tempo, ce lo ritaglieremo insomma per ascoltare anche una canzone estratta da un ultimo disco uscito, un disco veramente molto bello. E poi la seconda metà, diciamo, di questa puntata, che comprende quindi la terza e la quarta parte, sarà dedicata a Francesco Guccini, altro artista, questa volta italiano, che ci ha lasciato anche lui nel mese di agosto, ed è una sorta di anticipazione poi di Meloditalia, che riprenderà ovviamente col palinsesto nuovo autunno-inverno, e lì avremo modo, diciamo, di dedicargli ampio spazio, di fare anche proprio una storia, quindi di parlarne in maniera più organica e più ampia. Vabbè, comunque mettiamo un pochettino di ordine. Abbiamo detto che ricordiamo Dolly Parton, che appunto ci ha lasciati il 25 agosto, Dolly Rebecca Parton, questo è il suo nome completo, che è stata veramente tante cose, è stata una cantautrice, polistrumentista, paroliera, attrice, imprenditrice, filantropa statunitense, celebre soprattutto per il suo contributo al genere country. Infatti diciamo che durante tutta la sua lunga carriera si è guadagnata l'appellativo di regina della musica country, e noi ne abbiamo parlato proprio in una delle ultime puntate di Parapapà, altro programma che riprenderà col palinsesto autunno-inverno, e ne abbiamo parlato perché aveva fatto, diciamo così, il suo ultimo disco era un disco molto particolare, un doppio dedicato al rock, una sorta di scommessa con se stessa e non solo con se stessa, perché appunto così nota per la musica country, magari qualcuno non pensava potesse rendere efficacemente anche il rock, quello più duro, non solo quello delle ballate, e quindi abbiamo dedicato a lei un ampio spazio anche in quel caso per parlare proprio di questo lavoro. Ma torniamo quindi a noi, alle tante cose che appunto vi dicevo che Dolly Parton è stata, insomma. Poi nel 2022 è stata inserita anche nella Rock and Roll Hall of Fame, nel 2023 la nota rivista Rolling Stone, ve la cito spesso, l'ha inserita nella lista dei migliori 100 cantanti di tutti i tempi. Ha recitato anche in alcuni film di successo, tra cui Dalle 9 alle 5, orario continuato, ed è stata anche protagonista di una serie TV, di molti show televisivi, ottenendo candidature al premio Oscar e Golden Globe. Inoltre, ecco, era anche nota per la sua attività filantropica nei diritti umani. Infatti la fondazione Dollywood, da lei creata e diretta, si occupava principalmente dell'alfabetizzazione dei bambini. Quindi insomma un artista veramente a 360 gradi in tutto e per tutto. E noi l'abbiamo colta da un disco molto particolare, uno dei suoi dischi forse più noti, Jolene, l'ha proprio interpretato come il brano che abbiamo appena ascoltato, un disco e brano che risalgono al 1974. Questa canzone appena ascoltata, che intitolava l'album, parla di una casalinga che si scontra con una bella seduttrice con la quale pensa che il marito abbia una relazione. Il brano è stato poi, come tanti brani anche di Dolly Parton, reinterpretato da numerosi altri artisti nel corso degli anni, come quello che ascolteremo tra poco, che forse pochi sanno che è stato composto proprio da Dolly Parton e da lei interpretato, e anche questo uscì come secondo singolo estratto da questo album del 74, Jolene. Si tratta della celeberrima I Will Always Love You, fu reincisa poi anche per la colonna sonora del film musicale Il più bel casinò del Texas di Colin Higgins, in cui oltretutto la Parton recitava insieme a Burt Reynolds. Dolly Parton compose la canzone avendo in mente il suo mentore Porter Wagoner, con il quale stava cessando i rapporti lavorativi. E poi la grande popolarità, come molti di voi sapranno, di questo brano, arrivò nel 1992, quando Whitney Houston la reinterpretò per la colonna sonora del film The Bodyguard, Guardia del Corpo, diventando il singolo più venduto in assoluto da una cantante femminile, nonché uno dei più venduti di tutti i tempi, con oltre 40 milioni di copie vendute. E adesso magari per molti di voi dirò una bestemmia, nel senso che io personalmente
senza nulla togliere ovviamente alla vocalità di Whitney Houston, straordinaria, ma la preferisco proprio in questa versione di ballata country interpretata proprio dalla sua autrice, Dolly Parton. Perché? Ma perché una canzone così sentita, così, questa canzone d'amore così toccante, forse non ha bisogno di essere tanto, come dire, gridata e esibita con muscoli e virtuosismi vari. In fondo, quando si dice una frase come il titolo, frase semplice ma intensa, I will always love you, Dolly Parton.

E a volte veramente non è assolutamente il caso di andare in cerca di effetti speciali, di frasi speciali, bastano quelle semplici che, se poi sono sentite, valgono veramente tanto, come questa I Will Always Love You. Bene, e adesso dopo aver giustamente, doverosamente celebrato Dolly Parton, ci dedichiamo un po' ai compleanni, e come spesso faccio anche di quei personaggi magari non molto noti, ma che stanno dietro a volte a personaggi o a brani invece molto noti. E ce n'è una buona serie di compleanni appunto inseriti in questa categoria. Cominciamo col primo, Jerry Ellison, che appunto è nato oggi, scomparso però il 22 agosto del 2022, che è stato un batterista, cantante, cantautore statunitense ed era noto come batterista nonché membro fondatore e unico membro fisso poi della band rock dei Crickets, che ha accompagnato per un certo periodo Buddy Holly. È stato autore appunto di numerosi brani di successo proprio di Buddy Holly, come Peggy Sue, che ascolteremo fra poco, anche There'll Be the Day e numerosi altri. E Ellison era anche noto per il suo innovativo modo di approcciarsi alla batteria, che influenzò poi il corso del rock and roll e numerosi artisti a lui successivi. Nella sua carriera ha collaborato con numerosi musicisti, tra i quali gli Everly Brothers, Paul McCartney, Eric Clapton, Brian May e numerosi altri. E scusate se poco per quanto riguarda la statura di quelli che ho appena nominato. Dopo la morte poi di Buddy Holly, avvenuta nel 1959, Jerry Ellison ha proseguito la sua attività musicale con la band, rimanendo l'unico membro sempre presente in tutte le formazioni dei Crickets, fino al loro scioglimento avvenuto nel 2016. Ma parlavo prima di Peggy Sue, che è stato appunto uno dei successi, uscì anche come singolo appunto di Buddy Holly, fu pubblicato nel 1957 ed è stata inserita dalla rivista Rolling Stone al 197° posto nella classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, e la National Public Radio l'ha inclusa nella lista delle 100 canzoni americane più importanti del XX secolo. Premiata con il Grammy Hall of Fame Award, il museo Rock and Roll Hall of Fame l'ha inserita nell'elenco delle 500 canzoni che hanno proprio formato il rock and roll, e fra gli artisti e gruppi che hanno eseguito questo brano, anche in questo caso abbiamo nomi veramente blasonati come John Lennon, Beach Boys, gli Hollies, Waylon Jennings, Dan McLean ed altri. E per quanto riguarda proprio questo brano, ripeto, è stato composto proprio da Jerry Ellison, era una canzone ispirata alla sua prima moglie Peggy Sue Jaron, e il brano era una richiesta da parte di Ellison di tornare insieme dopo una rottura nella loro relazione. I due poi però successivamente divorziarono. Quindi ascoltiamo questa Peggy Sue per rendere omaggio, quindi fare gli auguri di buon compleanno a Jerry Ellison ovunque egli si trovi in questo momento, e naturalmente la ascoltiamo nella versione originale di Buddy Holly.

Peggy Sue e non Sue, come ho detto io prima, mi era scappato un sh così, vabbè, insomma, fa niente. Peggy Sue, correggiamo adesso. E un altro artista forse poco noto e più, ma anche questo, quando ascolteremo il brano, un brano conosciutissimo, direte, ah, dietro questo brano c'era lui. Ebbene sì, Ricky Gardiner, è stato un chitarrista, compositore scozzese, noto principalmente per la sua collaborazione di fine anni 70 con David Bowie e Iggy Pop. Tra l'altro, prima di loro ha fatto parte di un gruppo, i Beggars Opera, nel 1969, con i quali ha pubblicato alcuni album di progressive rock. Successivamente arrivarono appunto le prime collaborazioni di prestigio con gli artisti che vi citavo prima, David Bowie e Iggy Pop. Per Bowie suonò la chitarra solista sull'album Low del 77 e con Pop lavorò a Last for Life dello stesso anno, e il disco che includeva il brano The Passenger, appunto il brano che ascolteremo fra poco, una delle canzoni forse più famose di Iggy Pop, per la quale Gardiner compose proprio la musica. Tra l'altro, una curiosità, Ricky Gardiner dichiarò di essere affetto da elettrosensibilità, che credeva di aver contratto tramite l'esposizione ripetuta ad alti livelli di radiazioni emesse da computer e campi magnetici. Chissà, vabbè. Poi appunto anche lui scomparso nel 2022 per le complicazioni della malattia di Parkinson. Ma tornando al brano che ascolteremo fra poco, The Passenger, appunto vi dicevo estratto da Last for Life del 77 del cantante statunitense Iggy Pop, è come dire un inno alla libertà di osservare il mondo senza una meta precisa, nato dai viaggi notturni in treno e in auto a Berlino insieme a David Bowie alla fine degli anni 70. Bowie, che tra l'altro produsse il disco e ha suonato anche dentro, oltre a partecipare ad alcuni cori. Il passeggero è colui quindi che non guida attivamente, non controlla quindi la direzione, rinuncia al controllo proprio per godersi il paesaggio, sentirsi estraneo ma connesso alle cose. Vi dicevo che appunto questo testo trae ispirazione da questi viaggi di Iggy sulla linea ferroviaria di Berlino e sulle automobili guidate dagli amici, un periodo quindi di rinascita artistica ed esistenziale vissuto nella capitale tedesca divisa ancora allora insomma dal muro. E il protagonista quindi attraversa questi bassifondi della città, guarda le stelle brillare in un cielo vuoto, incarnando lo spirito di un osservatore solitario che vaga ai margini della società. E questa canzone è riconoscibile per questo riff che sentirete fin dall'inizio, il riff di chitarra che si ripete, per il ritornello vocale nel quale interviene Bowie come seconda voce. E anche questo appunto un brano che ha fatto veramente epoca, ha fatto la storia, e quindi vedete come a volte da piccoli riff, da magari da pochi accordi, possono nascere anche delle grandi canzoni. Ascoltiamola quindi questa The Passenger, la cui musica appunto, ripeto, composta da Ricky Gardiner, anche lui quindi facciamo gli auguri di buon compleanno, e anche lui ovunque egli si trovi in questo momento.

Il prossimo nome, anzi più il cognome forse, è un po' più noto, ma è noto non per il personaggio di cui parleremo, che appunto oggi è il suo compleanno, ma per il fratello. Sto parlando di Rudolf Schenker, ma il fratello Michael Schenker, forse più conosciuto perché uno diciamo dei più grandi chitarristi. Rudolf Schenker a sua volta è un chitarrista tedesco che inizia a suonare la chitarra fin da giovane, e all'inizio insegnerà proprio lui al fratello, diventato poi più famoso, il fratello minore poi fra l'altro, Michael, a suonare. E nel 1965, a soli 17 anni, Rudolf fonda il gruppo con cui diverrà famoso, e stiamo parlando degli Scorpions. Arruolati nel 1969, il fratello intanto come secondo chitarrista, rimarco sempre questa cosa, perché a volte la storia fa anche di questi scherzi, chiamiamoli così. Poi ha arruolato Lothar Einberg come bassista, Klaus Mein come cantante del gruppo, che ha debuttato nel 1972 con l'album intitolato Lonesome Crow. Il successo del gruppo di Schenker non tarda ad arrivare e diviene in breve planetario. Rudolf Schenker è la chitarra ritmica del gruppo, ma gli assoli, pochi sanno forse che gli assoli delle canzoni forse più famose anche degli Scorpions, come Still Loving You, Wind of Change, che ascolteremo fra poco, As Soon as the Good Times Roll, Through My Eyes e Big City Nights, sono proprio suoi e non di Matthias Jabs, che appunto è l'altro chitarrista. E influenzati largamente dall'atmosfera degli anni 60, gli Scorpions divennero più famosi, diciamo, negli anni 80 con i brani che vi citavo prima, e sono comunque rimangono tra i massimi esponenti storici dell'heavy metal, la band che ha venduto in 60 anni di attività più di 100 milioni di dischi nel mondo. Vi parlavo prima di Wind of Change, appunto il brano che ascolteremo fra poco, dove l'assolo di chitarra è proprio di Rudolf Schenker, che è estratto dal disco, dall'undicesimo album degli Scorpions, Crazy World, che fu pubblicato nel 1990. È album famoso proprio per questo singolo, Wind of Change, riconosciuto come la canzone simbolo della caduta del muro di Berlino e della conseguente riunificazione della Germania, oltre che uno dei singoli più venduti nella storia della musica, anche se Mein poi ha sostenuto che in realtà il brano è stato scritto prima della caduta del muro di Berlino. Comunque diciamo che genericamente il testo parla di fratellanza globale, del desiderio dei giovani di pensare liberamente, superando anni di tensioni e rigidità politiche. E poi c'è questo celebre fischio, questo iconico fischio iniziale che rappresenta un momento di leggerezza, di apertura spontanea, un modo insomma per lasciarsi alle spalle la paura. Ascoltiamo quindi Wind of Change e facciamo anche gli auguri di buon compleanno a Rudolf Schenker, che questa volta invece è assolutamente vivo e vegeto. Quindi Wind of Change, gli Scorpions.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie flash delle 16.30. La Presidente della Commissione parlamentare per gli affari dell'Unione Europea, Andrea Katic, e il Presidente della Commissione per la politica estera, Franz Breznik, hanno convocato per giovedì pomeriggio una seduta d'urgenza congiunta al fine di chiarire il veto sloveno alla dichiarazione UE contro l'espansione dei consiglieri israeliani in Cisgiordania. All'incontro richiesto dall'opposizione sono stati invitati il Premier Janez Janša e il Ministro degli Esteri Tone Kaiser per motivare il cambio di rotta diplomatica. Mentre la Presidente Natasha Pirc-Musar e il centro-sinistra accusano il governo di favorire Israele isolando la Slovenia. L'esecutivo difende la scelta definendo la condanna UE priva di valore aggiunto. La Confederazione Sindacale Rappresentativa e i membri del Consiglio Economico Sociale avvieranno domani la raccolta delle 40.000 firme autenticate necessarie per indire il referendum sulla legge e sulle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Le firme dovranno essere raccolte entro 35 giorni, ovvero entro 5 ottobre. Nella prima fase erano state raccolte in pochi giorni oltre 47.000 firme che tuttavia non vengono conteggiate ai fini della nuova raccolta. La commissaria europea per l'allargamento Marta Kos ha ribadito che nell'UE e nei paesi candidati non c'è spazio per celebrare i criminali di guerra, criticando le autorità serbe per l'intenzione di concedere gli onori di Stato ai funerali dell'ex generale Ratko Mladic, deceduto in carcere a L'Aia dove scontava l'ergastolo per genocidio. Commentando anche le accuse del presidente serbo Vucic contro i tribunali internazionali, Kos ha sottolineato come la glorificazione di tali figure contrasti con i valori europei e influenzi il percorso di adesione di Belgrado. Nonostante i recenti scontri con gli Stati Uniti, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha confermato la volontà di Teheran di proseguire la ricerca di una soluzione negoziale al conflitto. Durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi, a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e Bishkek, riferito dall'agenzia Tasnim, Pezeshkian ha ribadito che l'ulteriore prolungamento delle ostilità non avvantaggia alcuna parte, evidenziando come il dialogo e la cooperazione costituiscono l'unica via per superare le tensioni attuali. Ed è tutto per le notizie flash.
2: Estate freschi! Meglio di un gelato! Indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Seconda parte di Estate Fresche, Giuseppe Signorelli al microfono. Ebbene, non vi ho voluto privare della bellezza di questa Wind of Change degli Scorpions, anche perché l'abbiamo inserita a 2 minuti dalla fine della prima parte, quindi non c'è stato il tempo di ascoltare il famoso assolo di chitarra elettrica del festeggiato di oggi Rudolf Schenker, e quindi l'abbiamo divisa in 2 parti. Ringrazio appunto il tecnico per aver fatto questa magia chirurgica. Abbiamo potuto godere appunto questo bellissimo solo di Rudolf Schenker. Ma adesso continuiamo ancora con i compleanni, però passiamo alla musica italiana con Sergio Caputo, cantautore e chitarrista italiano che ha raggiunto la popolarità negli anni 80, principalmente grazie all'album Un Sabato Italiano. L'album si avvaleva della messa in onda di ben 8 video prodotti da Mr. Fantasy, un programma bellissimo, innovativo. Era una trasmissione televisiva condotta da Carlo Massarini che ha lanciato definitivamente Caputo come cantautore appunto a sua volta innovativo. Caputo che si distingue per le influenze jazz, swing, i testi ironici, ma spesso velati anche da una certa malinconia e inquietudine. Dopo Un Sabato Italiano uscì ancora un altro disco di successo, Italiani Mambo, che ha venduto forse ancora più del precedente. Beh, e poi nel 1985 è arrivato No Smoking, terzo album, che forse, a mio giudizio almeno, è uno dei più belli, se non il più bello di Caputo. Un titolo che, piuttosto che alludere al divieto di fumare, No Smoking, intende mettere al bando invece l'abito elegante che porta lo stesso nome. Nella copertina infatti si vede Sergio che indossa uno smoking fumando proprio, e nella foto interna ne ha appeso la giacca al muro continuando a fumare. Questo calembour quindi ci suggerisce una musica che sia alla mano, insomma, priva di formalismi, diretta, laddove uno smoking fa pensare invece a una certa eleganza. Laddove uno smoking fa pensare invece a una certa eleganza di facciata, quindi

effetti. Predominano ovviamente ancora le sonorità orchestrali sincopate, swinganti, boogie-woogie, blues, Dixieland, samba, che ovviamente non perdono di vista il jazz nelle sue varie sfaccettature. E ancora più ricco è l'universo lessicale, che fornisce una sterminata serie di similitudini e figure retoriche, con molte parole e immagini che rimandano a un certo mondo patinato e che ne mostrano praticamente tutta la caducità. E infatti proprio questa è una delle novità di Caputo, il modo di scrivere i testi, oltre a questa musicalità, per cui qualcuno ha usato anche fare dei paragoni con Buscaglione. Ovviamente i mondi sono molto diversi, ma un qualcosa insomma ci può anche stare. Il cantautore poi nel 1998 ha pubblicato un album dal titolo Serenadas, dove ha avuto modo di riarrangiare questi suoi vecchi brani, dei quali quando uscirono lui non era molto contento, perché uscirono appunto, vi dicevo, negli anni 80, dove si prevedevano arrangiamenti di un certo tipo, un po' freddi, molto elettronici, quindi non si usavano effettivamente orchestre di swing, ma il tutto veniva un po' plastificato e quindi spesso gli strumenti non erano autentici, non erano veri, ma erano sintetizzati, e Caputo questo non lo amò tanto. Quindi finalmente ebbe modo di poter riarrangiare i brani usando tutti strumenti veri. Oltretutto Serenadas ci dà anche un po' l'immagine di così un po' latina, infatti i brani furono riarrangiati in chiave latina oltre che jazzata. Qui ha ripreso anche un bellissimo suo brano che era contenuto in questo disco No Smoking, di cui vi parlavo prima, e io ve lo propongo proprio in questa chiave riarrangiata da Caputo, anche per così rappresentare il brano così come magari l'artista avrebbe voluto farlo, e che poi grazie al cielo ha avuto modo in effetti di esaudire questo desiderio. Il brano in questione è L'astronave che arriva, e con tanti auguri di buon compleanno a Sergio Caputo.

Beh, diciamo che l'originale era già bella, ma questa più suonata e più ricca è un'altra cosa forse. Va bene, continuiamo ancora con i compleanni. Abbiamo anche il modo di ritagliarci uno spazio per un ultimo disco, come vi annunciavo nella prima parte, che riguarda Van Morrison, che tra l'altro, pensate, ha compiuto la bellezza di 81 anni. È uno dei, come dire, affettuosamente vecchietti sulla scena musicale, come lo paragonerei a Willie Nelson, che addirittura di anni ne ha superati già, ha superato i 90, e che negli ultimi anni hanno prodotto entrambi forse tra i dischi più belli della loro carriera. E sono belli, arzilli, vivi, vitali, tutto quello che possiamo dire di bene di loro. E appunto è uscito adesso questo nuovo disco di Van the Man, così come è chiamato Van Morrison, che è tornato un po' alle origini con la maturità appunto di un ottantenne, anzi 81enne, e l'energia di un ventenne. Però si tratta di ben 80 minuti di viscerale dedizione per un genere, il blues, che è stato sempre al centro delle tante escursioni musicali, appunto, che da Astral Weeks, suo iconico album, in poi hanno contrassegnato la storia del musicista nordirlandese. La presenza di tre maestri blues come Elvin Bishop, Taj Mahal e Buddy Guy conferma la volontà di Van Morrison di mettere al centro di queste 20 canzoni la passione condivisa per la musica, senza inutili virtuosismi con sonorità che rinunciano agli abbellimenti della tecnologia, anche in questo caso, un po' come ha fatto appunto Sergio Caputo. Il titolo di questo suo nuovo album, Somebody Tried to Sell Me a Bridge, che scivola come un immaginario documentario sulle glorie del blues, con un'approfondita e sapiente rilettura di molti classici, appena distratti da alcuni inediti funzionali alla messa in scena del progetto. E questo nuovo album quindi mette in campo questo ulteriore nugolo di vecchietti, perché insomma Elvin Bishop e Taj Mahal hanno 83 anni, gli 81 appunto di Van Morrison che vi citavo prima, e gli 89 addirittura di Buddy Guy. E insomma, quindi in questo disco Van Morrison non solo si diletta con il primo indimenticabile amore, ma lo reinventa, lo adatta a una visione concettualmente, come si dice, on the road. E noi abbiamo scelto un brano, King for a Day Blues, che originariamente era associato al sassofonista e cantante Jump Blues Eddie Clenard Vinson, che appunto è stata reinterpretata da Van Morrison in questo nuovo album. Per quanto riguarda il testo, c'è il protagonista che si sente un re per un giorno, appunto King for a Day, e decide di incoronare la sua amata come regina assoluta. Esprime il desiderio quindi di ricoprire questa donna di doni preziosi, rubini, diamanti, abiti in seta e raso, come simbolo di dedizione totale. Il testo ribadisce quindi lei è l'unica persona importante, senza mezze misure o esitazioni nel sentimento. E quindi io non posso che dedicarla a mia moglie a questo punto, è la canzone più adatta per lei. Quindi tutta per te, Rossana, questa King for a Day Blues dall'ultimo album Somebody Tried to Sell Me a Bridge di Van Morrison.

Torniamo adesso sui compleanni dei dischi. Infatti un 31 agosto del 1973 uscì God's Head Soap, era l'undicesimo album della discografia inglese dei Rolling Stones e il tredicesimo di quella statunitense. Come fatto in occasione del suo predecessore Asylum Main Street, la band compose e registrò gran parte del materiale che costituisce l'album fuori dal Regno Unito per motivi di natura fiscale. L'album quindi è costituito da 10 tracce, tutte composte al solito da Mick Jagger e Keith Richards. Ne venne tratto un singolo, Angie, che raggiunse la vetta della classifica statunitense. È un disco che è un po' controverso, all'epoca quando uscì fu un po' criticato, ecco, non piacque proprio a tutti. E come spesso capita, io sono sempre, come sapete, bastian contrario, addirittura è uno degli album miei preferiti, ma comunque è stato ampiamente rivalutato poi nel corso degli anni. Per tornare a Angie, diciamo che la casa discografica dell'epoca avrebbe preferito qualcosa come singolo, magari non proprio una ballata, ma avrebbe preferito qualcosa come per esempio Brown Sugar, ecco, rispetto a un pezzo così sentimentale. E anche se circolò la voce che la Angie del titolo fosse Angela, la prima moglie di David Bowie, Jagger e Richards negarono ripetutamente questa cosa. Anzi, nel 1993 Keith Richards, nelle note interne della compilation Jump Back, The Best of the Rolling Stones, scrisse che il titolo gli era stato ispirato dalla figlioletta Dandelion Angela. Tuttavia poi nella sua autobiografia del 2010, Life, Richards negò ancora quanto detto in precedenza, dicendo di aver scelto il titolo della canzone ancor prima di sapere il sesso del o della nascitura. E quindi insomma ha confuso un po' le acque. E poi ecco, c'è da dire che in effetti le è stato dato il nome aggiunto Angela solo perché è nata in un ospedale cattolico, per quanto riguarda appunto la figlia di Keith Richards, dove hanno insistito affinché fosse aggiunto un nome proprio oltre a Dandelion. Però poi, secondo la rivista New Musical Express, il testo del brano scritto da Jagger sarebbe ispirato alla fine della sua relazione con Marianne Faithfull. Comunque sia, insomma, queste sono un po' le storie che si raccontano su questo brano. Alla fin fine resta appunto il brano, cioè Angie, i Rolling Stones.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre sono possibili disagi per un mezzo in avaria tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

non so come siete in tanti e molti qui davanti ignorano quel tarlo mai sincero che chiamano pensiero.

e suono. Non so nemmeno io per che motivo, forse perché son vivo, o forse per sentirmi meno solo.

0: la bottiglia è vuota.
1: Terza parte di Estate Freschi, Giuseppe Signorelli al microfono. Come vi avevo preannunciato, terza e quarta parte sono dedicati a Francesco Guccini, anche lui ci ha lasciato esattamente il 6 agosto. È una sorta di anticipazione di Meloditalia, che farà, appunto, riprenderà col palinsesto nuovo autunno-inverno, e lì dedicheremo ampio spazio a Guccini, tracciandone un po' una storia. Ma qui in Estate Freschi abbiamo colto la palla al balzo dei famosi compleanni celebrati per celebrare appunto due album molto molto belli e molto importanti anche di Francesco Guccini. Via Paolo Fabbri 43 in questa terza parte, uscito appunto nel 1976, e poi nella quarta parte parleremo di un altro album che vi rivederò poi appunto nella quarta parte. Abbiamo appunto ricordato, diciamo che questa canzone con cui abbiamo aperto, Canzone di notte numero 2, riassume, se vogliamo, un po' tutto il pensiero di Guccini, oltre a essere esemplificativa di questo suo stile molto raffinato, poetico, fatto di rime, di immagini appunto molto, molto particolari. Eterno studente, chierico vagante, piccolo baccelliere, così il cantautore, attore e scrittore anche, ci ha lasciato appunto il 6 agosto, si autodefinisce nei versi di alcune delle sue più celebri canzoni passate alla storia. Forse, che dire di Guccini, che è sicuramente tra le voci più autorevoli iconoclaste italiane. Guccini ha ispirato molteplici generazioni che dalla fine degli anni 60 sino ad oggi sono cresciute ascoltando e cantando la sua musica. Solito vivere e pensare fuori dagli schemi, questa canzone ne era appunto un chiaro esempio, animato da un profondo sentimento anticonformista, Guccini si è fatto portavoce, con profonda umiltà, di un insieme di valori civili e libertari, promuovendo un modo di stare al mondo consapevole e responsabile, e mettendo alla berlina con spirito dissacrante, satirico e spesso canzonatorio tutto ciò che non era capace di accettare, tipo, non so, l'ipocrisia, la crisi dei valori, un certo esibizionismo, il perbenismo, l'arrivismo e tutte le innumerevoli contraddizioni della nostra società. Torniamo appunto al disco da cui abbiamo tratto questo brano e i prossimi che ascolteremo. Via Paolo Fabbri 43 era il sesto album in studio di Guccini, appunto, vi ripeto, uscito nel 76. L'album è presente nella classifica dei 100 migliori album italiani secondo la rivista Rolling Stone, ed esattamente alla posizione numero 29, mentre nella classifica degli album più venduti in Italia del 76 occupa la sesta posizione. Il titolo di questo disco, Via Paolo Fabbri 43, oltre a essere il titolo di una delle tracce che ascolteremo tra poco, è l'indirizzo di quella che all'epoca era l'abitazione bolognese di Guccini. La via, che è situata nel rione Cirenaica di Bologna, dopo essere stata denominata Via Tripoli agli inizi del XX secolo, è stata intitolata all'antifascista e partigiano Paolo Fabbri nel secondo dopoguerra. E il cantautore ha trascorso parte del suo tempo nella casa bolognese anche dopo il suo ritiro, sebbene poi a partire dal 2012 abbia vissuto principalmente a Pavana, presso Sambuca Pistoiese, nei posti in cui ha trascorso praticamente la sua fanciullezza. E questa canzone di notte numero 2, estratta da questo disco, e in questa canzone appunto Guccini, nel vestire una risata, come si dice in un verso, si oppone ad ogni forma di potere che scelga di imporsi con la violenza e a ricatto morale. Vi cito alcune parole proprio che ha usato Guccini a proposito di questa canzone. Dice: una canzone notturna, cioè pensata di notte, che contiene, mi accorgo, molti miei tic notturni, come il vino e gli amici. Questo non è un luogo comune, ma un tipo di ambiente di vita, e soprattutto una certa Bologna. Ma vi dicevo prima che avremmo ascoltato proprio il brano che intitola il disco, Via Paolo Fabbri 43. È un brano molto lungo, quindi magari noi ne ascolteremo una parte, ed è una canzone che mostra, come dire, un Guccini in presa diretta, senza il filtro quindi della memoria o del racconto di storie altrui, con un tono fortemente, come al solito suo, insomma, caustico e divertito. Sulla canzone anche in questo caso dice, vi riporto le sue testuali parole: un gioco, una risata, una presa in giro, una canzone piena di cose e di scherzi, e l'ironia è soprattutto su di me, sui miei se fossi, se facessi, che a volte forse sono solo scuse per non essere e non fare. La canzone vuole essere un invito quindi a essere di più e a fare di più. E noi ascoltiamola quindi adesso, Via Paolo Fabbri 43, che intitola l'album omonimo di Francesco Guccini.

cosa di me. Si sa già come io son contento, quindi a Paolo Fabri 43.

Alla fine l'abbiamo ascoltata tutta, ma sì, era un peccato veramente togliere questi ultimi versi molto raffinati e molto caustici, poi, come sempre, di Guccini. Le prossime due canzoni, sempre estratte da Via Paolo Fabbri, ve le propongo però in due versioni dal vivo molto belle, tratte dal suo concerto tra la Via Emilia e il West. Tra l'altro, in questi giorni è uscito anche finalmente, dopo tanto tempo, il video restaurato che vede anche molti altri artisti, molti altri cantautori che rendono omaggio a Guccini. Il prossimo brano, quindi, è estratto da questo live, ma sempre facente parte della scaletta di Via Paolo Fabbri 43. Si tratta di Canzone quasi d'amore. E anche questa è, per così dire, un'invettiva. Guccini rivendica nella canzone il diritto di non dover cercare parole che non trovo, come si dice in un verso. Rivendica la scelta di non dover dire cose vecchie con il vestito nuovo, non nasconde di saper raccontare solo il vuoto che al solito ho di dentro, sempre citando alcuni versi. Nelle note di introduzione al disco afferma: non è una canzone d'amore, è un cercare di prendere coscienza del fare una canzone, del come e perché si usano certi temi ricorrenti piuttosto che altri, del come e perché si usano certe parole invece che altre. Eccola qua, quindi, Canzone quasi d'amore, Francesco Guccini, dal vivo.

Ed era appunto questa canzone Quasi d'amore, questo era proprio il titolo. E chiudiamo ancora con un brano sempre estratto da Via Paolo Fabbri 43, ma sempre ve la propongo in questa versione live di estratta dall'album Tra la Via Emilia e il West. E qui c'è un arrangiamento veramente molto bello e ricercato, una forma diciamo di milonga argentina. Si tratta del Pensionato, di cui lo stesso Guccini dice: è uno dei miei soliti ritratti di diversi, di emarginati, perché ultimi residui di una cultura che sta scomparendo. E infatti il protagonista di questa canzone è un ex impiegato che si ritrova improvvisamente a dover gestire un tempo infinito, scandito solo da piccoli rituali quotidiani come la lettura del giornale al bar, il dare da mangiare ai piccioni e le brevi passeggiate nel quartiere. La solitudine quindi è il tema centrale del brano, accentuata dal pensionamento del protagonista che ha reso ancora più vuote le sue giornate. Tra l'altro appunto è un personaggio reale con un nome e un cognome. Il protagonista infatti è Paolo Mignani, un ex calzolaio che era proprio vicino di casa di Guccini. Ascoltiamola quindi in questa bella versione, un riarrangiamento, il Pensionato appunto, Francesco Guccini.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Capodistria. Notizie.
4: Ben ritrovati con le notizie flash delle 17.30. Oltre all'evento centrale del Bled Strategic Forum, che riunisce leader politici ed elevate personalità per dibattere di attualità e competitività dell'Unione Europea, si tiene anche il Forum Future 500. L'iniziativa affianca alle questioni geopolitiche una visione economico-aziendale per trasformare le eccellenze europee in leader globali. Il progetto debutta in Slovenia come mercato pilota, selezionando 100 aziende ad alto potenziale, soprattutto nei settori tecnologico e manifatturiero, prima dell'estensione all'intera Europa. È emerso che il continente dispone di innovazione e capitali, ma è frenato da frammentazione e burocrazia che spingono le imprese emergenti a trasferirsi negli Stati Uniti. L'esercito israeliano ha condotto oggi nuovi attacchi nella striscia di Gaza, provocando almeno 5 morti. L'hanno riferito la protezione civile palestinese e l'ospedale Al-Shifa. Israele ha confermato le operazioni, precisando che gli obiettivi erano membri dell'ala militare di Hamas. Secondo l'ospedale, 2 persone sono rimaste uccise in un attacco contro un edificio residenziale nei pressi di un parco di Gaza City. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato una risposta ai raid iraniani contro obiettivi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Li colpiremo duramente, ha dichiarato a Fox News. Il presidente iraniano Pezeshkian ha invece affermato che proseguire la guerra, non è nell'interesse di Teheran né della regione, ribadendo la volontà di cercare un accordo. Gli attacchi iraniani sono arrivati in risposta ai raid statunitensi contro sistemi di lancio missilistici sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Il professore di diritto ed ex giudice costituzionale Bekim Seydiu sarà il candidato comune per la presidenza dello Stato indicato dal partito di governo Autodeterminazione e dall'opposizione della Lega Democratica del Kosovo, LDK. L'intesa giunge dopo 2 mesi di complessi negoziati guidati dal premier Albin Kurti, giunti all'esito delle elezioni di giugno concluse senza una maggioranza autosufficiente per l'elezione presidenziale. Seydiu, figura di profilo accademico con alle spalle un distinto percorso diplomatico e giudiziario, rappresenta il punto di convergenza per superare una stasi istituzionale che si protrae dall'anno scorso e per sbloccare l'insediamento del Parlamento prima del 4 ottobre, data di scadenza del mandato ad interim da Abulena Hajju. Ed è tutto per le notizie flash.
5: Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Volata finale quindi per questa odierna puntata di Estate Freschi, Giuseppe Signorelli al microfono. E quindi siamo passati dal 1976 dell'album di Francesco Guccini, Via Paolo Fabbri 43, al 17° album di Francesco, D'amore, di morte e di altre sciocchezze, uscito nel 1996 invece. E si sente, abbiamo qui arrangiamenti diciamo più intensi, più poderosi, come dire, più ecco, rispetto al Guccini dei primi album. Questo D'amore, di morte e di altre sciocchezze è dedicato a Victor Sogliani, bassista del gruppo Equipe 84, con cui Guccini aveva suonato nel gruppo I Gatti, e a Bonvi, il noto fumettista creatore di Sturmtruppen. Entrambi erano amici appunto di Guccini, scomparsi poco prima dell'uscita di questo disco, che un disco che contiene 9 brani, tre dei quali sono stati pubblicati come singoli promozionali per le radio. Uno era appunto questo Lettera che abbiamo appena ascoltato, e gli altri sono Quattro Stracci e Cirano, anzi Cyrano si dovrebbe dire, per essere in effetti precisi. E sono proprio i brani che noi ascolteremo adesso in successione. Per quanto riguarda questo

0: trattati nell'album, appunto l'amore, la morte e le sciocchezze della vita, come recita il titolo. E il testo della canzone riporta queste immagini, impressioni della vita che alla fine insomma diventa anche più angosciosa e triste, ma ciò è dovuto al fatto che l'autore, come vi ho detto, aveva appena perso due amici importanti. Però c'è da dire che l'album non è intriso di rassegnazione e tristezza, anzi scorre, diciamo così, tranquillo e gioioso fino all'ultima traccia. E adesso andiamo appunto sull'altro singolo, vi citavo prima, Quattro Stracci, in cui Guccini rimarca: sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare. Sono forse versi tra i più significativi tra quelli scritti in tanti anni di attività, versi da cui emerge la consapevolezza profonda di chi sa che ognuno ha la propria concezione di libertà e di verità e non sente di certo il bisogno di imporre la propria visione del mondo agli altri. Quattro Stracci è una ballata folk rock autobiografica che parla dell'amore per Angela, la madre dell'unica figlia di Guccini, Teresa, a cui il cantautore aveva già dedicato nel disco precedente Farewell. Un amore ormai finito, secondo la canzone, a causa della troppa distanza tra la schiettezza dell'autore e certe superficialità fintamente intellettuali della donna un tempo amata. Ascoltiamola quindi, il secondo singolo estratto da questo album, Quattro Stracci, Francesco Guccini.
1: E guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconti di che ti sembra muto. Fumare e scrivere ti suona strano,

Non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione coi tuoi alzo spatti maturazione

Quattro stracci quindi estratto da questo lavoro del 1996, d'amore, di morte e di altre sciocchezze. E arriviamo adesso a uno dei brani forse più emblematici di Francesco Guccini. Questa è anche uno dei pezzi più rilevanti di questo progetto, Cyrano, ovvero l'essenza di cosa significa fare satira in maniera sopraffina e ben ponderata. Guccini usa la sua penna come una spada con cui si scaglia contro poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campano di versi senza forza, con soldi e gloria ma senza scorza. Quindi ho fatto anch'io le rime, ma ovviamente le ho estratte da alcuni versi della canzone. Questo brano Cyrano parte di libero come una canzone d'amore, ma rappresenta anche una cruda, impietosa invettiva contro il mondo di quelli con il naso, col naso corto, come si dice, il solito gregge amorfo e conformista. È chiaramente ispirato all'opera teatrale Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, e Guccini, come spesso fa, parte da un'ispirazione letteraria del passato per parlare poi della modernità. Cyrano rimane da solo, quindi, ma l'amore per Rossana, ti guarda caso, ma non è mia moglie, saprà vincere anche la sua apparente durezza e cattiverie. Un brano, ecco, una cosa un po' anomala per Guccini, perché è scritta in collaborazione con altri, quindi scritta da Giuseppe Dati, e la musica insieme a Giuseppe Dati, la musica fu composta da Giancarlo Bigazzi, e c'è questo incipit quindi che chiarisce subito l'intento di Guccini, una repulsione verso coloro che rappresentano, come dicevo prima, la cosiddetta normalità, il conformismo, ecco, il perbenismo. Il protagonista infatti ha questo particolare di questo naso lungo che lo contraddistingue e lo limita, soprattutto poi in amore. Ma ascoltiamola a questo punto, questa emblematica e rilevante Cyrano di Francesco Guccini.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

vada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

Bene, siamo arrivati in conclusione, quindi, e per usare una citazione alta, una citazione colta, e un fine uscimmo a rivedere le stelle, come dice il buon Dante Alighieri nella Divina Commedia. Poi tutte e tre i canti, Inferno, Purgatorio e Paradiso, finiscono tutti e tre proprio con la parola stelle, che è anche il titolo della canzone che chiude quindi questa puntata odierna di Estate Freschi, e chiude anche questa parte dedicata al disco D'amore, di Morte e altre sciocchezze di Francesco Guccini. Stelle, un tema tipicamente gucciniano, proprio quello delle stelle, in cui l'incanto davanti al cielo stellato è turbato dal senso della piccolezza dell'uomo che ci si perde dentro appunto l'infinità del cielo. E c'è questo suono ipnotico e struggente del sax che introduce nel brano Stelle l'atmosfera magica della notte, alle sue infinite suggestioni e i suoi irrisolti misteri. Una notte enigmatica e al contempo affascinante, durante la quale accorgersi che si è sempre in bilico tra morte e rose. Quindi vi saluto con le stelle, fra le stelle, vi do l'appuntamento in un'altra occasione e naturalmente vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Nella stessa direzione si viaggia inoltre lentamente per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Miranese e Marghera. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza dalle ore 21:30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5:30 del mattino successivo sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno. Rovigno
9: a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Mauro Coloni alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, una storica fiaba croata che ha imparato il fiumano. Stiamo parlando di Šuma Striborova, di Ivana Berlić Mazuranić, diventata El Bosco del Stribor grazie al progetto di collaborazione fra la Scuola Media di Scienze Naturali e di Grafica di Fiume e la Comunità degli Italiani di Palazzo Modello. Ne parleremo con due ospiti con noi già in collegamento telefonico. Enea De Sardo, presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, ben ritrovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Francesco, a te e a tutti i nostri ascoltatori e grazie per l'invito.
0: Assieme ad Enea De Sardo, Tiziana Dabovic, caporedattrice del mensile per ragazzi Arcobaleno e traduttrice di questa fiaba dal croato al fiumano. Buon pomeriggio, ben ritrovata.
2: Buon pomeriggio a voi tutti, grazie dell'ascolto.
0: Si parla di un bosco in questa fiaba. Noi potremmo approfittare di Tiziana Dabovic proprio per farci entrare in questo bosco. Come comincia il Bosco del Stribor?
2: Comincia così. Un giovanotto elga imboccato la strada del Bosco del Stribor, signor della foresta, senza saper che quel bosco era incantato e che drento succedeva ogni sorta di miracoli. Capitava miracoli buoni, ma anche cattivi, e ognidun secondo il proprio merito. E quel bosco doveva restare incantato, finché non sarebbe entrato quel al quale la propria pegola sarebbe stata più cara di tutta la felicità di questo mondo.
0: Così comincia questa fiaba, non con C'era una volta, ma con una novità per chi ci sta ascoltando. Una fiaba che appunto ha imparato, tra virgolette, il fiumano, così citava anche l'articolo della Voce del Popolo che annunciava la presentazione di questo lavoro. Ecco, proprio per capirne la genesi, andiamo da Enea De Sardo. Come nasce questa traduzione, questa doppia pubblicazione? Capiremo presto perché è doppia.
1: Allora, nasce tutto in realtà da un'iniziativa degli alunni della seconda e terza classe della Scuola di Scienze Naturali e di Grafica di Fiume, che è una scuola con lingua di insegnamento croato. Da qualche anno ormai le scuole medie superiori che si trovano a Fiume hanno la possibilità di organizzare una materia non obbligatoria, una materia opzionale, che si chiama Scuola in Comunità. E l'obiettivo di questa materia è appunto di mettere assieme ragazzi che frequentano più classi, più indirizzi della stessa scuola del secondo e del terzo anno per analizzare un problema o una questione reputata da loro interessante, che ha a che fare con la comunità locale, proporre delle soluzioni e poi metterle in atto. Quindi è stato un modo anche per incentivare i ragazzi dall'età di 15, 16, 17 anni a diventare parte attiva della comunità nella quale si ritrovano. E quest'anno, ovvero l'anno scolastico scorso, i ragazzi guidati dalla professoressa Tania Scegomicheta hanno deciso di affrontare un po' il tema della lingua parlata dai giovani, perché non solo tra i giovani italiani, immagino, della gente che ci ascolta, ma anche tra i giovani in Croazia si usa sempre di più la lingua inglese nella comunicazione di ogni giorno e nella comunicazione dei social. E quindi attraverso questo progetto i ragazzi volevano un po' mettere l'attenzione su questo particolare, su questo in realtà impoverimento della lingua croata che sta avvenendo a causa dell'inglese, ma non si sono limitati solamente alla lingua croata, ma hanno voluto includere anche le parlate autoctone che si parlano ancora oggi a Fiume, quindi il ciaccavo, il dialetto locale croato, ma anche il fiumano, il dialetto locale italiano, e quindi hanno individuato come parte integrante del territorio. Hanno visitato la nostra comunità degli italiani, hanno scoperto un po' quali sono le varie attività che affrontiamo durante l'anno, chi siamo, da dove veniamo, no? Qual è la nostra storia. E da cosa nasce cosa, hanno deciso di concludere il progetto includendoci per una traduzione, e qui Tiziana ha fatto un lavoro meraviglioso, per produrre la prima edizione in dialetto fiumano, cioè il Bosco del Stribor, di una delle fiabe più conosciute della letteratura croata.
0: Andiamo alla scoperta di questa fiaba e poi capiremo anche il lavoro, oltre a quello di traduzione, il lavoro di illustrazione che queste giovani mani hanno compiuto. Tiziana Dabovic ci ha già portati all'interno di questo bosco seguendo un giovanotto. Sappiamo che c'è un signore della foresta, ma sappiamo anche che ci fu un'autrice, Ivana Berlic, una delle più grandi autrici per l'infanzia della storia croata, e non solo. Possiamo solo citare un dettaglio, un particolare: 4 volte candidata al Nobel per la letteratura negli anni 30. Dabovic, chi fu questa autrice?
2: Direi che la critica internazionale del tempo l'abbia definita l'Andersen croata, e non mi sembra poco. Lei è nata in una celebre famiglia di intellettuali, dunque ha saputo fondere le antiche leggende della mitologia slava con profonde lezioni morali universali, per cui la straordinaria ricchezza della sua immaginazione e la forza della poetica della sua prosa hanno creato dei racconti bellissimi, tra cui appunto la fiaba Il Bosco di Stribor, che poi fa parte della celeberrima raccolta intitolata Racconti del tempo antico. In croato sarebbe Priče davnine, Il Davnine. Figuriamoci che per la prima volta fu pubblicata nel 1916, dunque qualche anno diciamo che ne ha.
0: Sì, ha 110 anni in questo momento questa fiaba.
2: Infatti.
0: Una fiaba che fonde mitologia e anche una morale. Che origini ha il Bosco del Stribor nella sua appunto versione croata, Šuma Striborova?
2: Sì, la storia è direi un'intensa parabola, e si tratta dell'amore materno, dove l'autrice ambienta tutti quanti in un bosco incantato governato da questo dio slavo che si chiama Stribor, che poi noi siamo riusciti anche a cambiargli il nome, per cui l'abbiamo adeguato alle esigenze di un dialetto fiumano. Qua ci sono un inganno, l'inganno della serpe. Un giovane ingenuo che entra nel bosco incontra una fanciulla. In realtà non si tratta di una fanciulla, si tratta di una serpe stregata che ha assunto le sembianze umane. Dunque, per farla breve, lui si ritrova tra la madre e l'amore per questa serpe e cerca un aiuto. Chi trova? Trova l'aiuto dei cosiddetti domacci, che sarebbero dei piccoli folletti bizzarri, matti, che escono dal focolare, e questo si vede anche nelle illustrazioni. Naturalmente loro sono guidati da un simpatico Malik Tintilimic. Ecco, questi sono i nomi dati dall'autrice, che poi noi abbiamo cercato di... Loro nascono dalle scintille del fuoco. Dunque loro escogitano un piano per smascherare la nuora cattiva, cioè sì, il serpente cattivo davanti al marito, ma il marito innamorato ovviamente non vuole accettarlo. Dunque cerco di fare un punto di tutto quanto. Cosa succede? Succede che infine... Alla fine della storia il figlio si rende conto che la madre aveva ragione, scopre che sua moglie non era proprio così buona, dunque era una vipera, e finisce che lui, pentito in lacrime, chiede perdono alla madre e la riporta a casa, con l'aiuto sempre dei signori del bosco, dei tintilinici, di tutti quei piccoli personaggi che danno luce a questa bellissima storia.
0: È una storia Tra l'altro la madre, che ha sempre ragione, alla fine la troviamo anche qui, anche nel Bosco del Stribor. È una storia che continueremo a conoscere, a scoprire, anche in questo preciso lavoro di traduzione, che non si è soffermato su una riproposizione letteraria, ma ha cercato di mantenere anche l'evocatività del linguaggio, di mantenere anche le particolarità dei nomi propri di alcuni protagonisti. Continueremo ad esplorare il Bosco del Stribor assieme ad Enea De Sardo, assieme a Tiziana Dabovic, dopo un intermezzo musicale. Rimanete con noi.

0: È il bosco del Stribor, traduzione in fiumano di Shuma Striborova, di Ivana Berlich Masuranic, autrice che nel 1916 pubblicò questa storica fiaba croata, oggi arrivata al fiumano grazie a un progetto di collaborazione fra la Scuola Media di Scienze Naturali e Grafica di Fiume e la Comunità degli Italiani di Palazzo Modello. La traduzione è stata affidata a Tiziana Dabovic, che è con noi in collegamento, così come Enea De Sardo, ricordiamo, il presidente del Sodalizio Fiumano. Dabovic, questo lavoro di traduzione, appunto, un lavoro di sensibilità anche per mantenere la fantasia, l'evocazione, l'efficacia di una fiaba.
1: Esatto. Farei una premessa. Il dialetto fiumano per me è più di una lingua, ma credo sia anche per i triestini e per tutti noi che abitiamo su queste terre. È per me memoria viva e casa, identità che ancora respira tra di noi. Ma proprio per questo comporta anche una grande responsabilità. In questo caso, tradurre ogni parola, bisogna cercare un equilibrio delicato tra fedeltà all'originale e la verità del proprio modo di esprimersi. Non è semplice, devo dirlo, non è stato semplice. Per questo, un esempio di questa ricerca lo vediamo anche nei nomi propri assegnati ai personaggi della storia.
0: Sì.
1: Non vengono semplicemente trascritti, ma abbiamo cercato di farli rivivere nel suono del dialetto. Ecco un esempio: Malik Tintilinic diventa Malisat Bindolin, e non si tratta solo di un cambiamento di forma, ma una voglia, un desiderio, un modo per renderlo più vicino a noi, senza perdere il legame con l'originale, perché infatti sembra uguale, sembra quello lì, solo detto in dialetto fiumano.
0: Sì.
1: Adesso dovrei aggiungere che il merito della riscoperta del Malisat, dunque il nome fiumano, va sicuramente a due personaggi molto importanti della nostra realtà comunitaria. Uno, la professoressa Gianna Mattieri, e sua figlia Martina Stankovic, anch'essa sì, professoressa. Loro hanno svolto una piccola ricerca e hanno trovato negli scritti di Giacinto Lassi, che fu a suoi tempi uno scrittore molto molto conosciuto, che aveva scritto tante cose sulle ville di Abbazia, che curava il dialetto fiumano e così via, molti lo conosceranno, ma non solo lui, c'è di mezzo anche il poeta fiumano Giovanni della Marseccia. Anche lui nominava questo Malisat, che somiglia proprio al Malik.
0: Sì, quindi è un personaggio del folklore, anche il Malisat.
1: Siamo riusciti a trovarne un personaggio molto simile, che probabilmente potrebbe essere lo stesso. Ma vorrei qui sottolineare che la revisione del caro amico Bruno Bontempo, Fiumanaz, ha fatto un grandissimo lavoro anche lui, per cui ci ha suggerito delle parole che col tempo vanno perdute, ma grazie a lui siamo riusciti a recuperarle.
0: Ci può fare qualche esempio di queste parole fiumane che rischiano appunto di essere perdute, ma che sono salvate anche grazie a questo tipo di progetto?
1: Difficilmente, perché a me le parole fiumane vengono spontanee, per cui dovrei pensare prima, io penso e ragiono in fiumano,
0: sì,
1: e poi dovrei calcolare adesso come si dice in italiano, perché la mia lingua materna è stata sempre il fiumano. Non so risponderti al momento, ma potrei trovare, che ne so, non so, non mi viene adesso, momentaneamente non mi viene, perché sono un po', diciamo, emozionata dalla trasmissione, per cui non mi viene fatta.
0: Ma è già una risposta questa. Pensare okay. In fiumano ci dà un'idea anche di quanto sia profondo questo lavoro. Approfittiamo anche della presenza di Enea De Sardo, appunto, che è con noi in collegamento. Un'operazione che abbiamo visto crea dell'emozione, è un'operazione che crea dell'emozione, e De Sardo ha creato dell'emozione molto probabilmente anche alle mani che hanno realizzato le illustrazioni, perché se qualcuno in questo momento si stesse chiedendo come appaia il giovanotto che si addentra nel bosco, come appaia il serpente e come siano fatti questi spiriti del Fogolera, ecco, trova risposta grazie alle illustrazioni di due studentesse della scuola De Sardo. Chi sono queste studentesse e come hanno lavorato?
2: Allora, si tratta di due alunne maturande dell'anno scorso, quindi delle quarte classi della scuola media di scienze naturali e di grafica, cioè di Nika Kosovic e di Sara Zeleznik, che non facevano direttamente parte del progetto da partecipanti alla materia opzionale scuola in comunità, ma visto che si tratta appunto di una scuola media che prepara tutta una serie di figure professionali che lavoreranno nel mondo della grafica e dell'editoria, noi come comunità degli italiani, grazie al lavoro di Tiziana, abbiamo preparato la traduzione, ma poi l'impaginazione e tutto quel che riguarda il punto di vista tecnico per riuscire a stampare una fiaba con quindi delle illustrazioni, perché è rivolta soprattutto a un pubblico giovanissimo, l'hanno fatto direttamente i ragazzi seguiti dai loro insegnanti, e sono state create due diverse versioni delle illustrazioni, perché una delle alunne, ovvero Nika Kosovic, ha preparato la sua visione dei personaggi a mano libera, quindi con un metodo un po' più tradizionale, mentre Sara Zeleznik ha preparato tutto con un programma speciale di elaborazione grafica, e quindi l'ha preparato digitalmente. Mm-hmm. Quindi si vede anche una bella differenza nei due stili delle due versioni. Ma è stato, ecco, un modo, e per questo si tratta di un progetto che a me veramente piace tantissimo, perché ha permesso anche ai ragazzi di applicare tutto quello che hanno imparato durante gli anni della scuola media superiore per arrivare a un prodotto concreto che poi verrà anche usato dai soci della nostra comunità e oltre.
0: Che aspetto ha quindi questo giovanotto nelle due interpretazioni di Nika Kosovic e di Sara Zeleznik? È lo stesso o ci sono delle differenze, oltre che nello stile, anche nell'idea che hanno avuto alla base queste due autrici?
2: Ma diciamo che il personaggio è anche più o meno descritto, quindi alcune caratteristiche del suo aspetto fisico sono sempre quelle, no? A prescindere dalla persona che se lo immagina, però è sicuramente molto interessante notare da cosa hanno tratto ispirazione e a quale tipo di conclusione sono arrivate le due giovani artisti, le due giovani illustratrici.
0: Quindi troviamo, ad esempio, questo anche per dare un'idea a chi ci segue, troviamo un giovanotto in abiti tradizionali e troviamo un Fogoler che è un Fogoler tradizionale, il Fogoler di una volta, un fuoco che tanti oggi non conoscono più. Troviamo anche questo, De Sardo, all'interno di questi lavori di illustrazione.
2: Certo, assolutamente sì, anche perché, come dicevamo prima, si tratta comunque di una fiaba che trae origine un po' dalla tradizione della mitologia slava e che è stata scritta nei primi del Novecento nella versione attuale, quindi si rifà un po' a quel mondo anche contadino che oggi magari è un po' lontano dalla contemporaneità, però proprio per questo ancora magari più interessante da riscoprire è riscoprire in realtà quelli che sono i messaggi universali di una moralità che è sempre attuale ed è sempre viva.
0: Tiziana Dabovic, appunto, questa morale nelle fiabe c'è, la morale, la chiusura è una morale. Ecco, in questo caso il Bosco del Stribor che cosa ci porta come insegnamento?
1: è molto profondo il ragionamento. Devo dire che avevo incontrato questa autrice ai tempi nei quali frequentavo le elementari. Era lettura d'obbligo. Posso dirlo liberamente, noi in quegli anni, dunque dagli anni 60-70, il croato lo capivamo molto, ma molto poco. Figuriamoci se riuscivamo a capire una Shuma Striborova scritto in un croato arcaico, che poi la lingua croata si è evoluta come tutte quante le lingue, come anche il nostro dialetto. Oggi mi ritrovo, cioè oggi in questa occasione, prendere in mano un pezzo, cioè un racconto che si chiama Il Bosco dei Striboli in Fiumane, mi ha reso felice, perché ho detto: ma cosa mi sono persa, ma perché non mi ho imparato meglio la lingua croata quando ero piccola? Le realtà cambiano, e le letture d'obbligo già dalle elementari, come ho detto, capire l'arcaico della Berlitz, semplicemente l'avrò letto, avrò anche risposto, ma probabilmente avrò ricevuto un voto molto piccolo sul registro. Oggi però fa piacere rileggere e riscoprire quello che non siamo riusciti a scoprire quando eravamo giovani, piccoli, insomma, ancora non preparati a questo tipo di... perché è molto morale la storia, dunque l'amore incondizionato di una madre che preferisce magari morire piuttosto che lasciare suo figlio nelle mani di un serpente, che sarebbe la moglie, no?
0: Sì.
1: Cosa fa lui alla fine? Lui alla fine decide di... no, io rinuncio a tutto, io voglio ritornare con mia madre. E questo credo sia il sunto di tutta questa storia.
0: Questi spiriti del Fogoler,
1: sì,
0: tra i quali troviamo appunto Malik Tintilinic o Malisaz Dindolin, come appunto è stato tradotto. Ecco, questi spiritelli aiutano sempre o sono anche dispettosi? Che tipo di mitologia troviamo in questo caso?
1: Ah, ma guarda, i folletti, dunque questi tintilinici nascono dalle scintille del fuoco, e loro sono in grado di escogitare piani, mascherano la nuora davanti al marito. Fanno vedere la sua lingua più forcuta. Tuttavia il figlio, pur vedendo la verità, è talmente soggiogato da non riuscire a liberarsi e caccia via la madre una seconda volta, e questa storia si ripete. Dunque la madre è messa all'angolo, dunque l'amore non, secondo me, adesso forse sbaglio, ma l'amore non è sempre quello che ti aspetti che sia. Dunque qua c'è una profonda morale, dunque gli amori, le sicurezze della vita, quello che ti offre la famiglia è sostanziale. Poi ognuno di noi può incontrare un serpente per strada, può trovare l'amore della mamma che lo aiuta, può trovare l'amore dei Dindilinic che li aiuta anche di più, e poi ti convincono di tornare agli aspetti veri, a quelli autentici.
0: Sì.
1: Credo sia questo, insomma, la storia.
0: Ai valori della famiglia ci riporta Il Bosco del Stribor, questa traduzione, per chi si fosse collegato in questo momento, traduzione dal croato al fiumano di Shuma Striborova, di Ivana Berlic-Mazuranic, autrice, grande autrice per l'infanzia croata. L'Andersen croata è stata definita anche poco fa da Tiziana Dabovic, che è con noi in collegamento assieme ad Enea Dessardo, e chiediamo chiediamo ai nostri due ospiti di rimanere con noi in collegamento. Dopo un ultimo intermezzo musicale continueremo a esplorare questo bosco e continueremo a scoprire il valore di un'iniziativa letteraria e artistica e illustrata al tempo d'oggi, dopo 110 anni dalla prima pubblicazione di questa fiaba. Rimanete con noi.

0: Sempre a Sconfinamenti, assieme ad Enea De Sardo, presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, e assieme a Tiziana Dabovic, caporedattrice del mensile per ragazzi Arcobaleno della Edit di Fiume. De Sardo, una conoscenza, quella che hanno fatto i giovani studenti della Scuola di Scienze Naturali e di Grafica di Fiume, una conoscenza non solo magari più approfondita di una loro fiaba storica, ma anche la conoscenza della realtà italiana, della comunità degli italiani di Fiume, che magari conoscevano poco, non conoscevano completamente o forse non conoscevano per nulla. Che cosa ci racconta appunto di questo legame che si è creato?
1: Proprio così. Allora, parlando con i ragazzi quando sono venuti a farci visita, ho avuto occasione di scoprire che pochi di loro in realtà avevano un qualche tipo di legame con la fiumanità oppure col nostro mondo. Ce n'erano su una quindicina di loro, forse uno o due, che avevano detto di avere un nonno o una nonna fiumana, quindi di avere in parte un'origine fiumana italiana che però nel tempo si era persa e che oggi il fiumano non lo parlavano. Quindi magari avevano anche l'impressione che gli italiani di Fiume, i fiumani, fossero una comunità abbastanza anziana, abbastanza piccola, che si occupa magari delle solite cose delle quali si occupano un po' i circoli di cultura delle varie minoranze nazionali che si trovano in Croazia, no? Soprattutto folklore, tradizioni, storia e quegli aspetti identitari un po' più marcati. Quello che hanno avuto però occasione di scoprire, grazie anche a Moreno Vrancic, un altro dei nostri soci che è stato con me ad accoglierli la prima volta che sono venuti in comunità, che in realtà il nostro piccolo mondo, la nostra comunità degli italiani, si articola non solo in attività tradizionali e letterarie e di divulgazione e di scoperta storica magari, ma anche di tanta quotidianità, tanti attivisti che si occupano di belle arti piuttosto che di canto, un gruppo giovanile che sta diventando sempre più numeroso e che porta avanti attività tipiche magari dei club di giovani che si trovano in giro per la città, come possono essere serate karaoke, serate sportive, incontri di vario tipo. Quindi sono rimasti anche un po' sorpresi nel vedere e nel scoprire che in realtà si tratta di un mondo all'interno del mondo croato della città di Fiume che loro conoscevano, che ho fatto un po' dagli stessi elementi che possono ritrovare anche in altri contesti, ma che si concentrano tutti a Palazzo Modello. E qui ho avuto occasione anche di vedere un paio di loro che si sono uniti alla festa di Carnevale che abbiamo organizzato sempre in quel periodo in comunità, perché sono rimasti un po' incuriositi dall'incontro che hanno avuto con noi. Quindi è stato veramente un progetto che tra l'altro è calzato a pennello proprio nell'anno dell'ottantesimo della nostra comunità degli italiani e anche nell'anno quando il dialetto fiumano ha ricevuto finalmente il riconoscimento di bene culturale immateriale della Repubblica di Croazia. E quindi vedere che c'è un interessamento da parte dei ragazzi che non hanno un legame familiare o un legame genetico, definiamolo così, con la nostra comunità, ma che sono consapevoli che esiste una comunità degli italiani nella loro città, che è parte integrante del territorio e della storia e della cultura della città di Fiume, è stato veramente bellissimo. E il fatto che avessero voluto creare qualcosa, quindi che avessero voluto che il loro progetto non terminasse con l'anno scolastico in corso, ma che lasciasse qualcosa di tangibile che potrebbe aiutare la nostra comunità a portare avanti la nostra lingua, la nostra cultura, la nostra tradizione, è stato veramente, veramente bellissimo. Ecco, credo che talvolta non ci rendiamo nemmeno conto della considerazione che certe persone e certi gruppi di persone hanno nei confronti della nostra comunità.
0: Si parla di studenti che si avviavano verso la matura nella primavera scorsa, ma adesso grazie al loro lavoro l'anno scolastico che sta per cominciare potrà godere anche nelle scuole di questi volumi illustrati. De Sardo, qual è la diffusione del Bosco del Stribor?
1: Proprio così, come aveva anche anticipato Tiziana prima, La Šuma Striborova in croato fa parte delle letture d'obbligo qui in Croazia e probabilmente anche in altri paesi dell'ex Jugoslavia. Ricordo che anch'io, frequentando le scuole, questa storia l'avevo incontrato in croato, perché appunto è un testo che viene analizzato durante le ore di lingua croata, e quindi per forza di cose anche i ragazzi delle nostre scuole elementari prima o poi incontrano questa fiaba, e quindi, oltre a distribuire la nuova edizione tradotta in dialetto fiumano durante la settimana della cultura fiumana a metà giugno ai nostri attivisti, alle famiglie, a tutti quelli che hanno visitato Palazzo Modello, pochi giorni fa abbiamo distribuito un numero considerevole di copie anche alle biblioteche delle 4 scuole elementari italiane di Fiume, ovvero la Belvedere, la Dolat, la Gelsi e la San Nicolò, e abbiamo anche ricevuto delle anticipazioni da parte di alcuni insegnanti che avrebbero sicuramente incluso o fatto qualche progettino particolare durante quest'anno scolastico utilizzando proprio il Bosco del Stribor. Quindi veramente ci siamo dati da fare per far sì che questo splendido progetto, che è partito da dei ragazzi delle scuole medie superiori, effettivamente diventasse un veicolo di promozione e di mantenimento del dialetto fiumano all'interno della nostra comunità.
0: Tiziana Dabovic, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata. Lei ha conosciuto questa fiaba come lettura d'obbligo a scuola, così come Nea De Sardo, appunto, che ce l'ha appena raccontato. Adesso questo progetto ritorna, questa fiaba ritorna in fiumano nelle scuole, nell'anno appunto in cui il dialetto fiumano nell'anno appunto in cui il dialetto fiumano è stato riconosciuto patrimonio culturale.

0: questo progetto dedicato al Bosco del Stribor, per continuare su questa direzione, per far sì che il Fiumano porti con una nuova veste le fiabe della tradizione a scuola?
1: Ma direi assolutamente di sì. Tra l'altro quest'anno, sempre per la Settimana della Cultura Fiumana, abbiamo anche presentato due nuovi titoli in dialetto fiumano, un romanzo Do Amiche di Florinda Kleviser e Ivana Precetti Božičević e la raccolta di racconti Ciccole e Ciaccole in Fiuman di Bruno Bontempo, che anche sono entrati a far parte quindi del patrimonio letterario del nostro dialetto. E visto che c'è tanto interesse, abbiamo anche diversi autori che vogliono continuare a esprimersi in dialetto fiumano, e visto che comunque anche abbiamo delle traduttrici e dei traduttori eccezionali come Tiziana Dabovic, che sanno anche prendere le varie parole che magari abbiamo perso di vista, che fanno parte più della tradizione e della storia del dialetto, non vedo perché non continuare in quella direzione e fornire tutti i materiali e tutto il supporto necessario agli insegnanti, agli educatori delle nostre scuole, dei nostri asili, ma anche ai genitori nelle nostre famiglie, per far sì che il fiumano venga mantenuto e continui a svilupparsi come ha sempre fatto.
0: I presupposti, appunto, dopo questo tipo di progetto. De Sardo, si parla di un progetto cominciato con l'anno scolastico precedente, e quindi lei ha il piacere di sottolineare un progetto che è cominciato prima che il dialetto fosse riconosciuto patrimonio culturale immateriale, che ha trovato questo riconoscimento strada facendo a lavori in corso.
1: Esatto, ed è stato anche un'occasione in più per celebrare questo progetto, perché nemmeno i ragazzi, quando sono venuti con questa proposta, si immaginavano che ci sarebbe stata questa notizia poco prima in realtà che il loro progetto venisse concluso e venisse presentato El Bosco del Stribor. Quindi c'è stata veramente nel 2026 una convergenza di iniziative che viaggiavano su binari paralleli, ma che hanno trovato tutte alla fine un esito positivo nell'arco di pochi mesi, e quindi hanno contribuito a quelle che sono state le grandi celebrazioni per la nostra Settimana della Cultura Fiumana, che si è tenuta, come avevo detto prima, verso metà giugno. Ecco, e che dire, quando ci si impegna, quando si lavora e c'è la passione, c'è la volontà di creare e di condividere il nostro patrimonio, le cose anche riescono a trovare il modo giusto di trovare una bella conclusione.
0: E a proposito di bella conclusione, proprio in chiusura di questa puntata abbiamo recuperato il collegamento con Tiziana Dabovic in un minuto. Ecco, potremmo chiederle, come abbiamo appena fatto ad Enea De Sardo, se questa traduzione, se questa fiaba tradotta in fiumano possa essere un ottimo auspicio per i prossimi lavori su altre fiabe, su altri autori da portare a scuola.
2: Sicuramente sì. È un segno, secondo me, che parla di impegno, e qua Enea non ci scappa, parla di creatività, ma soprattutto di una cosa preziosa. Dunque, il desiderio sincero di tornare a guardare la fiume di una volta, di ascoltarla, di comprenderla anche più a fondo e di non lasciare che la sua memoria si perda. I giovani sono interessatissimi, e questo è il sunto di tutta la questione. Direi alla fine che questo lavoro è proprio questo, un incontro delicato tra passato e presente, tra lingue che si sfiorano perché sono molto ma molto simili, soprattutto i dialetti, tra i ricordi che tornano a parlare e le voci giovani che danno loro nuova vita. Speriamo si continui così.
0: Grazie per questo messaggio conclusivo a Tiziana Dabovic, traduttrice della fiaba dal croato Šuma Striborova al fiumano Il Bosco del Stribor, e caporedattrice appunto del mensile per ragazzi Arcobaleno. Grazie, un buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Enea De Sardo, presidente della Comunità degli Italiani di Fiume di Palazzo Modello, grazie per questo progetto e un buon lavoro, un buon proseguimento per il fiumano, per l'editoria e anche per i ragazzi, chiaramente.

0: Grazie, forza Fiume.
1: Siamo così giunti al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Mauro Coloni, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: settimana.
1: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente sta provocando code verso Milano nel tratto compreso tra Brescia Est e l'innesto con la A21. Sempre in direzione Milano, ma per traffico intenso, rallentamenti sulla A4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13, e sulla tangenziale di Mestre si viaggia lentamente per lo stesso motivo tra rotatoria Miranese e Marghera. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, 31 agosto, fino alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 21.30 di domani, martedì 1 settembre, alle ore 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira-Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Painted Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione: l'area di alta pressione che interessa le Alpi si è indebolita. Un fronte meteorologico sta attraversando l'Europa centrale e si sta dirigendo verso est. Quest'ultimo influenzerà anche la situazione sulle nostre regioni. Previsioni: in serata e nella notte cielo con nuvolosità da variabile prevalente. Piogge nella parte settentrionale del paese, soffierà vento dai quadranti orientali, bora nel litorale. Domani martedì inizialmente nuvoloso con locali precipitazioni, schiarite nell'arco della giornata. Soffierà vento da est, da debole a moderata bora lungo la costa, temperature minime da 12 a 22 gradi, massime da 24 a 31. Mercoledì inizialmente sereno, seguiranno nuovi addensamenti, nel pomeriggio possibili rovesci sull'arco alpino, nel litorale bora in attenuazione. Giovedì e venerdì bel tempo, temperature in aumento. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade della Slovenia. Sono le ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera, questi sono i titoli del giornale radio. La comunità autogestita costiera della nazionalità italiana esprime profonda preoccupazione e apprensione per la situazione di RTV Capodistria. Il via oggi il 21° forum strategico di Bled al centro sicurezza europea, Balcani occidentali e geopolitica. Domani Slovenia il via al nuovo anno scolastico. Morte Ratko Mladic, Marta Kos, nessun omaggio al genocidio. La comunità autogestita costiera della nazionalità italiana esprime profonda preoccupazione e apprensione per la situazione di RTV Capodistria e torna a chiedere garanzie concrete per l'autonomia, la stabilità finanziaria e il futuro dei programmi in lingua italiana di Radio e TV Capodistria. A preoccupare in particolare la CAN costiera è la proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione dell'RTV di modificare l'articolo 3 della legge sull'RTV, sostituendo la definizione di programmi in lingua italiana con quella ritenuta molto più generica di contenuti. Per la comunità italiana si tratterebbe di un cambiamento tutt'altro che formale, che potrebbe aprire la strada a un ridimensionamento dei palinsesti e delle produzioni e avere conseguenze sull'intera struttura dei programmi italiani, comprese le redazioni, la produzione e le figure professionali. Sentiamo cosa ha detto Barbara Costamagna, il presidente della CAN Costiera, Alberto Scheriani.
2: I programmi di Radio e TV Capodistria, come abbiamo detto già tante volte, devono avere quella libertà propria per far sì che anche il comitato di programma, di cui ne sono presidente, che ancora una volta in mano tutte quelle che sono le redini che riguardano i programmi. Stiamo preparando un documento, stiamo lavorando fianco a fianco con il nostro deputato, stiamo lavorando fianco a fianco con i dirigenti di Radio e TV Capodistria per dire una volta per tutte di finirla e di dare questa autonomia e questa sicurezza ai nostri programmi. Cerchiamo appunto di far sì che si arrivi a una stabilità di questi programmi di radio e TV Capodistria. La cosa non sarà facile sicuramente con questa dirigenza, perché ogni volta che trovavamo dei compromessi che facevamo in qualche maniera anche quadrare il cerchio, e quel giorno dopo veniva un qualcosa di nuovo. La situazione, come vedo, con questa dirigenza è molto fluida, però questa dirigenza sicuramente non vuole capire o non vuole tener conto di quelli che sono i programmi di radio e TV Capodistria, della storia che hanno e soprattutto della mission che hanno, no? E questo bisognerà far sì che col nuovo governo questo venga rispettato in toto. E siamo strumentalizzati da diverso tempo, sembra, no? Soprattutto quando vediamo che i fondi che vengono messi a disposizione dei programmi italiani dal governo poi vengono usati anche per altre cose che non sono per i nostri programmi. Va anche sottolineato che tutta l'attività che abbiamo fatto e tutto il lavoro che ci abbiamo messo anche per far sì che non ci sia una caduta dei posti di lavoro dei nostri programmi, naturalmente la dirigenza snobba completamente, quindi anche quello che i vari governi hanno firmato con il nostro deputato poi alla fine non si porta a buon fine. Questa è una cosa che insomma veramente non si può capire, e allora vuol dire che c'è dietro veramente un disegno che qualcuno sta cercando di mettere in atto, ma che va completamente contro quelli che sono le nostre volontà, ma soprattutto, come dicevo prima, la mission dei nostri programmi.
1: Si è aperto oggi il 21esimo forum strategico di Bled, intitolato Il potere di co-creare il futuro. Ad aprire la due giorni, sulle sponde del lago di Bled, gli interventi istituzionali del ministro degli esteri Tone Kaiser e del primo ministro Janez Janša, cui è seguito il panel dei capi di governo e quello con la presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, prima di aprire il programma con le discussioni che si concentreranno su sicurezza europea, Balcani occidentali e situazione geopolitica. Prima dell'inizio alcuni manifestanti pro-Palestina hanno manifestato davanti alla sede dell'evento. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: L'Europa si trova di fronte a un bivio. Subire i cambiamenti in corso nella politica internazionale o dimostrare di essere ancora in grado di plasmare il mondo che la circonda. E questa è la sfida che il governo guidato da Janez Janša ha deciso di declinare per questa edizione del forum strategico di Bled, definendola a lungo quattro direttrici: sicurezza, resilienza, demografia e credibilità. Il Premier ha sottolineato l'indispensabilità della NATO e ha affermato che un'Europa forte può garantire la sostenibilità dell'alleanza nord-atlantica. Richiamo poi all'Ucraina, alla necessità di superare la dipendenza energetica dalla Russia e dalla Cina per le catene di approvvigionamento, motivo per cui servono partenariati affidabili, ha concluso Janša, e ha poi ribadito l'importanza di mantenere fede alle promesse di allargamento dell'UE perché, ha detto, si tratta di una decisione strategica sul futuro del nostro continente. Ma la contraddizione è tutta nei mancati inviti ai massimi rappresentanti delle istituzioni comunitarie, come ha ribadito anche la commissaria europea per l'allargamento Marta Kos. A sottolineare il cambio di marcia del governo conservatore, inoltre, c'è soprattutto il diverso approccio nei confronti di Israele, denunciato prima dell'inizio dei lavori da alcune organizzazioni non governative impegnate nella difesa dei diritti palestinesi. Anche nel panel dei capi di governo è stato affrontato il cambio di pelle che sta vivendo l'Unione Europea, impegnata ad aumentare la spesa militare senza trascurare lo Stato sociale. La Presidente Pirc-Musar ha quindi posto l'accento sull'importanza del dialogo e della ricerca di soluzioni condivise. Al termine della parte istituzionale, via al programma ufficiale, con numerosi appuntamenti sui due giorni che si concentreranno su sicurezza europea, Balcani occidentali e situazione geopolitica.
1: E a Bled la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha conferito il premio annuale del forum a Oleksandra Matviyuk, attivista ucraina per i diritti umani e premio Nobel per la pace, ricevendo il riconoscimento dal responsabile del Centro per le Libertà Civili, evidenziato che la resistenza ucraina difende la sicurezza globale e i principi del diritto internazionale contro la totale impunità dei crimini di guerra. Entrambe hanno ribadito l'urgenza di riformare l'ONU, denunciando l'abuso del diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza da parte della Russia. Matviyuk, nel ringraziare la Slovenia per la solidarietà, ha ribadito che l'aggressione russa mira a sovvertire l'ordine mondiale e che l'unico modo per fermare il conflitto è rendere il costo della guerra insostenibile per Vladimir Putin. In Slovenia è tempo di tornare tra i banchi di scuola. Il nuovo anno scolastico coinvolge migliaia di alunni e studenti e per quasi 19.000 bambini segna il primo ingresso nella scuola elementare. Un anno che si apre con diverse novità a partire dalla revisione dei programmi didattici. Sentiamo Beatrice Zizza.
4: Suona la campanella, si riaprono le porte delle aule e tra libri, quaderni nuovi e insegnanti pronti ad accogliere gli alunni comincia il nuovo anno scolastico. Per quasi 19.000 bambini parte il percorso nella scuola elementare, mentre per altre migliaia di alunni e studenti è il momento di ritrovare compagni, professori e abitudini dopo la pausa estiva. A cambiare non saranno soltanto le classi e i volti. Quest'anno arrivano infatti diverse novità che riguardano il sistema scolastico e in particolare i programmi di studio. Nelle scuole primarie entrano in vigore in diverse classi i programmi didattici aggiornati nell'ambito della riforma del sistema educativo, revisione che ha interessato oltre 200 cataloghi. I cambiamenti riguardano anche le scuole secondarie, sia nell'istruzione generale, sia in quella professionale e tecnica. Tra gli obiettivi ci sono il rafforzamento delle competenze digitali e imprenditoriali, dell'educazione finanziaria e delle conoscenze legate allo sviluppo sostenibile. Novità anche sul fronte degli alunni con bisogni educativi speciali. La nuova normativa riconosce la sordocecità come categoria specifica e introduce nuove possibilità di sostegno per gli alunni che incontrano difficoltà di apprendimento, anche prima dell'eventuale avvio di una procedura di orientamento. Alla vigilia del rientro in classe non è mancato il messaggio del ministro dell'Istruzione, della Scienza e della Gioventù, Borut Rončević, rivolto ad alunni, studenti, insegnanti, personale scolastico e genitori. Il ministro ha ricordato che il primo giorno di scuola non rappresenta soltanto l'inizio di un nuovo percorso di apprendimento, ma anche una nuova fase di crescita personale e di formazione dei valori. Ai quasi 19.000 bambini che entrano per la prima volta nella scuola elementare ha rivolto un particolare messaggio di benvenuto, augurando loro di vivere la scuola con curiosità ed entusiasmo e incoraggiandoli a fare domande, esplorare e scoprire. Un invito è arrivato anche ai genitori, chiamati a sostenere i propri figli e a collaborare con gli insegnanti. Rončević ha infine sottolineato l'importanza del personale scolastico e la necessità di rafforzare il prestigio e l'autorevolezza della professione docente.
1: Rincarano i carburanti dalla mezzanotte in Slovenia, quelli cui i prezzi sono regolamentati dallo Stato. La benzina 95 ottani aumenta di 1,5 cui i prezzi sono regolamentati dallo Stato. La benzina 95 ottani aumenta di 1,5 centesimi, passando a 1,623 euro.

0: La prima stima di febbraio. Alla crescita hanno contribuito soprattutto le attività informatiche e delle comunicazioni, il settore finanziario e assicurativo e le costruzioni.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: La commissaria europea all'allargamento Marta Kos, in vista della sua prossima visita a Belgrado, ha espresso una ferma condanna nei confronti delle reazioni delle autorità serbe dopo la morte dell'ex generale Ratko Mladic, ribadendo che la glorificazione dei criminali di guerra è del tutto inconciliabile con i valori fondamentali dell'UE e con lo status di paese candidato. La commissaria ha inoltre evidenziato come il percorso di integrazione europea della Serbia verso attualmente in una fase di sostanziale stallo. Alessia Mitar.
2: Per Kos è inammissibile rendere omaggio o esaltare figure di soggetti macchiatisi di atroci crimini di guerra, poiché tali atteggiamenti si pongono in diretta contrapposizione con i principi fondanti dell'Unione Europea e non possono essere tollerati né all'interno dei Paesi membri né in quelli che aspirano ad entrarvi. Questa posizione giunge a seguito della scomparsa di Ratko Mladic, deceduto giovedì scorso nel carcere dell'Aia, dove stava scontando la pena dell'ergastolo per il genocidio di Srebrenica e per i crimini contro l'umanità perpetrati durante il conflitto in Bosnia ed Erzegovina tra il 1992 e il 1995. La commissaria ha ribadito che la condotta della Serbia di fronte a questo evento costituirà un elemento centrale nelle future valutazioni di Bruxelles, specialmente alla luce delle recenti dichiarazioni dei vertici di Belgrado. Il ministro della giustizia, Nenad Vujic, ha infatti manifestato l'intenzione di concedere al defunto le esequie con i massimi onori di Stato, mentre il presidente Aleksandar Vučić ha accusato i tribunali internazionali di adottare doppi standard, lamentando il fatto che al condannato sia stato impedito di spegnersi in patria. A margine del forum strategico di Bled, Kos ha inoltre colto l'occasione per fare il punto sul percorso di adesione della Serbia, attualmente bloccato in una fase di stallo. Sebbene Bruxelles avesse raccomandato prima della pausa estiva l'apertura del cluster negoziale relativo alla competitività economica, ritenendo soddisfatti i requisiti strettamente tecnici, i 27 hanno espresso un netto rifiuto nel concedere tale avanzamento, giudicando insufficienti i lievi progressi compiuti da Belgrado e richiamando l'esigenza di criteri politici e di stabilità ben più stringenti. La situazione complessiva delle riforme serbe sarà nuovamente esaminata nella relazione annuale sull'allargamento prevista per la fine di ottobre, mentre per il 9 settembre è stata programmata la visita ufficiale della commissaria in Serbia per affrontare direttamente questi nodi critici.
0: Il professore di diritto ed ex giudice costituzionale Bekim Sediu sarà il candidato comune per la presidenza dello Stato indicato dal partito di governo Autodeterminazione e dall'opposizione della Lega Democratica del Kosovo LDK. L'intesa giunge dopo due mesi di complessi negoziati guidati dal premier Albin Kurti, giunti all'esito delle elezioni di giugno concluse senza una maggioranza autosufficiente per l'elezione presidenziale. L'Italia ha deciso di prorogare per ulteriori 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, confermando i controlli aerei e marittimi introdotti il 1 agosto a causa dell'emergenza migratoria a Ceuta. Il Viminale ha precisato che la misura nasce da un'analisi tecnica sulla persistenza di criticità nell'exclave spagnola, dove a fine luglio sono arrivati oltre 70.000 migranti dal Marocco, in gran parte rientrati, salvo diversi minorenni, pur riconoscendo l'efficacia della gestione condotta da Madrid con supporto dell'UE. Il ministro Piantedosi ha difeso la decisione auspicando che sia l'ultimo prolungamento. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato una risposta ai raid iraniani contro obiettivi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Li colpiremo duramente, ha dichiarato Fox News. Il presidente iraniano Pezeshkian ha invece affermato che proseguire la guerra non è nell'interesse di Teheran né della regione, ribadendo la volontà di cercare un accordo. Gli attacchi iraniani sono arrivati in risposta ai raid statunitensi contro sistemi di lancio missilistico sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Nonostante i recenti scontri con gli Stati Uniti, il presidente iraniano Pezeshkian ha confermato la volontà di Teheran di proseguire la ricerca di una soluzione negoziale durante un incontro con il primo ministro indiano Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai al Bishkek, riferito dall'agenzia Tasnim. Pezeshkian ha ribadito che l'ulteriore prolungamento dell'ostilità non avvantaggia alcuna parte, evidenziando come il dialogo e la cooperazione costituiscono l'unica via per superare le tensioni attuali. La stella del calcio argentino, Lionel Messi, ha annunciato l'addio definitivo alla nazionale tramite un messaggio.

su Instagram, spiegando di aver maturato la decisione dopo una lunga riflessione seguita alla finale dei mondiali del 19 luglio persa contro la Spagna a New York. Sul ritiro del 39enne attaccante dell'Inter Miami, già protagonista di un temporaneo addio alla selezione del 2016, hanno inciso in modo determinante sia le amarezze sportive sia il grave lutto per la recente scomparsa del padre. L'otto volte pallone d'oro conclude così un ciclo leggendario in maglia argentina, contrassegnato da 207 presenze, 125 reti, il titolo mondiale del 2022 e due edizioni della Coppa America. E si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, redazione Denise Botter e Alessia Mittar. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Roberto Silian. Buona serata.

0: down at Eddie's bar. And Rachel, she's the waitress who wants to be a star.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. Inoltre si segnalano incolonnamenti in uscita allo svincolo di Somma Campagna da entrambe le provenienze. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza dalle ore 21:30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5:30 del mattino successivo sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Apriamo con la pallavolo. Poco fa agli europei femminili è terminata l'avventura della nazionale slovena, prosegue invece quella della nazionale italiana. A Istanbul, negli ottavi di finale, la squadra slovena, alle dipendenze tecniche del coach italiano Alessandro Refice, è stata superata dall'Olanda al termine di una partita estremamente equilibrata. Vittoria al tie break delle olandesi nei confronti di un'incombiabile Slovenia capace di elargire giocate di altissimo livello che hanno condito una prestazione più che dignitosa. Costretta sempre a rincorrere nel punteggio, dopo aver perso il primo set, vinto il secondo e perso nuovamente il terzo, la Slovenia ha portato la partita al tie break sfoderando una grande prova di carattere nel quarto set, vinto per 31-29, dopo aver annullato due match point. Nella quinta decisiva frazione, le più quotate olandesi hanno confermato il ruolo di favorite, vincendo per 15-9. L'Olanda ora attende la vincente di Portogallo-Polonia. Nei quarti, come accennato in apertura, pure l'Italia, che senza patemi d'animo ha superato la Bulgaria in 3 set con i parziali di 25-18, 25-13, 25-13. A Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia affronterà nei quarti la vincente della sfida tra la squadra di casa della Cecchia e la Svezia. Basket, ieri la nazionale slovena ha centrato una vittoria di fondamentale importanza ai fini delle promozioni mondiali che l'anno prossimo verranno ospitate in Qatar. In seguito alla sconfitta subita giovedì scorso con la Francia, esito che rientrava ampiamente nelle previsioni, considerando la marcata differenza delle forze tecnico-fisiche messe in campo dalle due nazionali, la Slovenia, con una formazione largamente rimaneggiata, in particolar modo priva della stella Luka Doncic e del suo ex compagno ai Los Angeles Lakers, lo statunitense naturalizzato sloveno Jackson Hayes, trasferitosi agli Utah Jazz. La Slovenia, dicevamo, nel suo secondo impegno, nella seconda fase delle qualificazioni, ha superato l'Ungheria per 92-77. Top scorer del match, Klemen Prepelic, autore di 24 punti. Nella partita giocata a Lubiana, nel leggendario palazzetto Tivoli, la squadra slovena è stata sempre avanti nel punteggio, palesando una netta supremazia nei confronti degli avversari. Sfida nella sfida, il confronto tra i due allenatori sloveni, in cui Aleksandar Sekulić si è imposto su Gašper Okorn, coach dell'Ungheria. Vittoria importante in quanto ottenuta contro una diretta rivale per la promozione. Dal girone passano le prime tre, considerando che la Francia ha già posto una seria ipoteca sul primo posto. Le rimanenti cinque squadre del raggruppamento sono in corsa per le altre due posizioni utili. Al momento la Slovenia è terza, ieri successi in trasferta della Francia sulla Svezia e della Finlandia sull'Estonia. Classifica: Francia 15 punti, Finlandia 13, Slovenia, Svezia e Ungheria 12, Estonia 11. La prossima avversaria della Slovenia sarà la Finlandia nella partita in programma il 27 di novembre. Tennis: non succedeva da 20 anni che Novak Djokovic uscisse al primo turno in un torneo del Grande Slam. Per il serbo è la terza volta in carriera, la precedente risaliva al torneo in Australia nel 2006, quando non aveva ancora compiuto 19 anni, superato dallo statunitense Paul Goldstein. La scorsa notte, all'età di 39 anni, Djokovic ha perso l'esordio degli Open degli Stati Uniti nel match con l'argentino Mariano Navone. Sul rovente, per le elevate temperature, campo newyorkese di Flushing Meadows, forse è giunta la capolina l'illustrissima carriera di Djokovic, che a New York inseguiva il record del suo 25esimo slam da mettere in bacheca. Djokovic, stroncato dal caldo, è stato superato da Navone in 5-7 con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 dopo quasi 5 ore di gioco. In assenza di Jannik Sinner, il numero 1 del torneo è il tedesco Sascha Zverev, che farà il suo esordio domani con l'azzurro Lorenzo Sonego. Oggi scenderà in campo lo spagnolo Carlos Alcaraz, tornato alle gare dopo 4 mesi di stop causa un infortunio al polso. Il primo avversario di Alcaraz è il russo Roman Safiulin. In campo femminile, nel match italo-sloveno, Jasmin Pauline ha avuto la meglio su Veronica Riavez al rientro dopo un mese e mezzo di sosta per un infortunio al piede. La Pauline si è imposta in 3 set per 6-3, 3-6, 6-4. Nelle immagini, l'uscita di scena di Venus Williams, 46 anni compiuti lo scorso 17 giugno. Nel derby statunitense, la Williams è stata battuta da Sofia Kenin in 2 set per 6-2, 7-6. Stasera l'esordio della numero 1, la bielorussa Arina Sabalenka, con la colombiana Camilo Osorio. Calcio: nel weekend appena trascorso l'attenzione era in particolar modo incentrata sulle partite della 7ª giornata del massimo campionato sloveno, in cui è giunta la clamorosa sconfitta dei campioni in carica dello Zeglie, battuti dalla matricola Brigne Grosuplje. Vediamo i risultati: Alumini Koper 0-1, Radomlje Olimpia 0-0, Bravo Mura 2-0, Brigne Zeglie 4-1, Nafta Maribor 2-3. In classifica: Maribor 15 punti, Koper 12, Bravo 11, Alumini con una partita in meno, Olimpia, Brigne e Zeglie con due partite in meno 8 punti, Mura e Nafta 7 punti, Radomlje con una partita in meno 5. In seguito alla cocente delusione patita in settimana con l'eliminazione nella corsa verso la Champions League, delusione mitigata dalla prode in Europa League, lo Zeglie ha subito una brutta battuta d'arresto in campionato, superato dal Brigne Grosuplje per 4-1. L'ampio turnover attuato dall'allenatore Vitor Campelos non ha sortito gli effetti desiderati. Nonostante fossero passati in vantaggio con Tuscia al 17° minuto, gli ospiti non hanno retto le iniziative del Brigne, capace di andare a segno per ben 4 volte. Lo Zeglie ci ha messo pure del suo sul finire del primo tempo al 41° minuto con un maldestro disimpegno, ha regalato il gol del pari ai padroni di casa, che hanno raddrizzato le sorti del match con Nale Lan Koren, figlio d'arte, figlio di Robert Koren, capitano della Slovenia ai mondiali del 2010. Da un pallone recuperato a centrocampo è nata anche la manovra del secondo gol del Brigne, che al quinto della ripresa è passato in vantaggio con Levanic. 7 minuti più tardi un'azione di rimessa ha portato Koren a firmare il 3-1. Nel torneo, terzo gol per Koren, andato a segno con il Radomlje nella vittoria all'esordio. Al 91° minuto la squadra di Grosuplje ha suggerito il successo con Vlahovic, nella circostanza secondato dalla corta respinta del portiere Frelich, che si era opposto al tiro di Milošević. Il capolista Maribor, unica squadra ancora imbattuta, è andato a vincere in trasferta sul Nafta Lendava. Gli ospiti hanno sbloccato il risultato già agli albori della partita, al 7° minuto, ottima l'imbeccata di Cipamba per Zipot, che sul secondo palo ha trovato la via del gol. Al 18° minuto Cipamba, ancora nelle vesti di suggeritore, ha invitato al tiro Karnicnik, che ha firmato il raddoppio del Maribor. Prima del riposo però il Nafta ha accorciato le distanze. Nel tempo addizionale della prima frazione, Pore Doscia ha sfoderato un diagonale chirurgico per il primo gol dei padroni di casa. Al 7° minuto della ripresa il Nafta ha trovato il gol del pari con una deviazione distinto di prima intenzione di Marosha, gol che ha completamente riaperto la partita. A 12 minuti del 90° però il Maribor ha realizzato il gol della vittoria. Al termine di un'azione individuale, il tiro di Zipot ha trovato sulla traiettoria la deviazione di Pore Doscia, che ha messo fuori causa il proprio portiere Riavšek. Passiamo alla Serie A, giunta la seconda giornata, vediamo i risultati: Milan-Venezia 2-0, Fiorentina-Frosinone 0-3, Monza-Udinese 2-3, Sassuolo-Torino 2-1, Juventus-Parma 2-0, Napoli-Como 1-2, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0. Alle ore 18.30 è cominciata Lecce-Roma, alle ore 20.45 è in programma Atalanta-Bologna. Classifica: Inter, Milan, Juventus e Lazio 6 punti, Udinese e Como 4, Roma, Lecce, Atalanta, Frosinone, Napoli, Sassuolo e Cagliari 3, Bologna, Torino, Genoa, Parma, Monza, Venezia e Fiorentina a quota 0, con l'asterisco le squadre che hanno una partita in meno. Ancora per il calcio, con una lettera d'addio, Leo Messi ha posto fine al suo rapporto con la nazionale argentina. Dopo 20 anni di grandi soddisfazioni, ma anche di qualche delusione, per Messi è giunto il momento di abbandonare l'Argentina. Messi ha ringraziato tutti per l'affetto ricevuto. In 207 partite ha realizzato 125 reti, vincendo un mondiale, quello del 2022 contro la Francia, due le finali perse, nel 2014 in Brasile con la Germania e un mese e mezzo fa a New York con la Spagna, che è stata la sua ultima partita con l'albiceleste.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Uri.

0: London Calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
1: London Calling 4x4.

John Calling live da London Town con Mimmo Caccamo on a Saturday evening qui sulle frequenze di Radio Capodistria con voi for an hour of great music. Hello, how are you? Welcome inside my garden of music delight. An hour of great sound and as always we give you the best in music indeed. And we start off con tre brani who's fronted by three women, and we had two, one with Wanda and the last one The Head. Didn't have the proper hit, but anyway, l'ultimo riguardava il gruppo inglese di gothic rock chiamati Ghost Dance, il gruppo formato nel 85 dal chitarrista dei Sisters of Mercy Gary Marks e dalla cantante delle Skeletal Family, non so quanti di voi si ricorderanno Skeletal Family, Anne-Marie Hurst. Il gruppo ha fatto uscire tre albums, ma un bel malloppetto di singoli primi appunto su Carbon Records, dei quali io ne ho un tre, mi sembra che ne abbia, escluso questo qua appunto l'89, chiamato Down to the Wire, che è uscito su Chrysalis Records. Great stuff. And before that abbiamo fatto ascoltare anche un gruppo che non penso molti di voi, o forse nessuno di voi se li ricorda o li conosce, una band che si chiamano The Walk. Il gruppo ha fatto uscire solamente un singolo chiamato I Didn't Catch Your Name nel 1984, and il progetto dentro c'erano Janis Tomasina, ovvero Janis Sharp, e il fratello Wilson Sharp. Il loro unico singolo, tanto io ho qui con me, è uscito su Geneva Records in the UK, mentre è uscito anche, è stato distribuito anche in Germania tramite la Bellophone Records. Indie pop bello, insomma, frivoloso, insomma, allegro, estivo, insomma, così bello comunque. And we start off naturalmente con un brano che molti di voi avranno riconosciuto naturalmente, Nena 99 Red Balloons, Balloof in German, infatti, come si chiama? 99 Luftballons, un grande successo internazionale, se non forse europeo. Comunque ha avuto un gran successo, un worldwide, infatti, ecco, è uscito nell'83. Behind Nena, il suo vero nome era ancora naturalmente Gabriele Susan Kerner, che tra l'altro dopo aver sciolto il gruppo ha continuato a fare le cose sue soliste, ogni tanto appunto mette il gruppo insieme per fare questi ritorni di grande diciamo di grande memoria, certamente, no? And e cos'altro, una band appunto che ha formato in West Berlino nell'81, grande successo con 99 Red Balloons, and yeah, that was a great track. And as we start off questo nostro London Calling sulle frequenze di Radio Capodistria con voi, back to the past, come sempre naturalmente, se non abbiamo le cover abbiamo anche le cose, insomma, un po' vecchiottelle che io prendo dalla mia collezione di 45 giri, 12 pollici, whatever, di CDs, and li sbatto dentro e li facciamo ascoltare per coloro appunto che magari conoscono, non sono custom to those bands anyway, but I'm here to per farvi riconoscere particolarmente. Anyway, now quest'anno è stato un anno veramente terribile per quanto riguarda la perdita di molti artisti della scena della scena musicale, certamente internazionale. And lately I would like to pay my tribute to Dolly Parton, una grandissima, leggendaria, straordinaria artista, una donna la cui voce, la cui musica e il cui spirito hanno toccato intere generazioni. E chi non ha amato Dolly Parton? I mean, even Jack White ha ripreso la sua
la leggendaria canzone Jolene che andiamo a fare ascoltare. Jolene è una di quelle canzoni che ci ricordano quella quando Dolly Parton sia incredibile nel raccontare storie d'amore, naturalmente anche di stare attento a non prendere la mia donna, perché non prendere my man away, naturalmente sa prendere il dolore di un cuore spezzato, ecco, la vulnerabilità e anche la paura, il tutto li trasforma in qualcosa di molto meraviglioso che il mondo intero può cantare insieme appunto a lei, ancora oggi canta assieme a lei. L'eredità di Dolly Parton va bene oltre la musica, ci ha anche dimostrato che si può raggiungere un successo enorme rimanendo comunque gentili, generosi, spiritosi e con i piedi per terra. Ha ispirato le persone non solo con le sue canzoni, ma anche attraverso la sua compassione, la sua filantropia e la sua fiducia nel potere dell'istruzione e dei sogni. Semplicemente qui in the UK ha donato centinaia di migliaia, se non qualche milione più di libri per bambini alle biblioteche, certamente. Quindi Dolly Parton, ovunque tu sia, grazie per le canzoni, le risate, i ricordi e per essere sempre autenticamente te stessa. And come omaggio, come tributo certamente a Dolly Parton, questa grande leggenda, we're going to play this great song che naturalmente si chiama Jolene, and we love this.

il nostro tributo alla grande leggendaria donna Dolly Parton, who lost her battle for cancer. Non si sa quale cancer lei ha sofferto, ma certamente molte volte non si vuole assolutamente dire che veramente è così, che in a way it has to be, unless you know the person want to know indeed. She passed away il 25 di questo mese at the age of 80. L'uomo calling Mimmo Caccamo sulle frequenze di radio, che ho visto con voi on a Saturday, summer in the city, the warmth of beauty of sound is here always, and non è molto caldo più qua a Londra. Siamo tornati più o meno the way we were, anche se diciamo it's comfortable, certamente non tanto caldo quanto wherever you are in Europe, certamente, but I like it the way it is right now, cupo come sempre, grigio, and it is there. Comunque, now andando avanti con questo nostro programma, che avremo delle cose molto interessanti da far ascoltare. Abbiamo il nuovo singolo del chitarrista del famoso gruppo di Morrissey, certamente The Smith, parliamo di Johnny Marr. Johnny Marr is coming out con il suo latest solo studio album il 2 di ottobre, un giorno dopo il mio compleanno. Ancora un altro gruppo che fa uscire il suo album un giorno dopo del mio compleanno, ma è stato un pochettino, ma non possono farlo uscire l'1 di ottobre. Anyway, right, l'album si chiama The Age of Everything and is out on BMG, e da questo c'è il nuovo singolo che si chiama It's Time Indeed. Poi andiamo a Foggia per ascoltare un bellissimo brano che si chiama Elisa, dei nostri carissimi amici Palida Kaftat, and then we play a track by Railcard, dal loro album chiamato Two Step at a Time. We're going to play a track called Flannelette. This is Johnny Marr. Barry Smith, come diceva il mio amico Giancarlo Costamagna. It is indeed. E ci manca la voce di Morrissey.

beautiful indie pop ballad che si chiamava Flanellette. Flanellette che vuol dire flanella di cotone, anche se loro nelle canzoni dicevano non credo al nylon. And questo era appunto un brano chiamato Flanellette dal gruppo inglese chiamati Railcard. È un gruppo formato nel 2025 da veterani della scena indie appunto britannica, che va tra l'80 e anche il 90. Dentro naturalmente la grandiosa Rachel Love, dei Dolly Mitchell alla voce, chitarra, keyboard, cello, Peter Momchiloff degli Heavenly e Will Be Good al basso, Ian Button, Pepper McKenna Bridge and the Penrose Web on vocals, and Alison Thompson, Trashcan Sinatra. I don't know, I think that did I play a track not long ago, maybe last week, the week before, and the Love Band, beautiful trumpet, naturalmente suonata da Alison. Il loro album si chiama Two Step at a Time, and it will be out il 18 di settembre via l'inglese Skepwalks Records and Americana Slumberland Records. E ringraziamo naturalmente Amelia Fletcher della Skepwalks Records e anche degli Heavenly, assieme a suo marito, per mandarci sempre le cose molto belle da far ascoltare a voi, certamente. Before that, naturalmente, il nostro grandissimo gruppo della scena pugliese, praticamente from Foggia, Pallida Kavtat, che abbiamo già fatto ascoltare varie volte qui a London Calling. Sono fuori con il loro grandioso debut album che si chiama La distanza tra noi e la riva, che tra l'altro io ho recensito For the Sleeping Shaman. Non so, insomma, se tu sei andato appunto anche nelle pagine di Facebook di Radio Capodistria Musica, potete anche vedere là il link della mia recensione For the Sleeping Shaman. Dentro naturalmente la grandiosa bella voce di Virginia Massi, che tra l'altro tutte e tre i musicisti sono multi instrumentalisti, si scambiano strumenti per ogni canzone, dipende da Candle Vibes, which is in each song, certamente. Virginia Massi, Alberto Ruberti and Lorenzo Paiano, grande, sono un album questo su NOS Record Label del grande amico Americo Verardi, certamente. There was a track called Elisa, e naturalmente abbiamo fatto ascoltare anche un brano del nuovo album che uscirà il 2 di ottobre di Johnny Marr. L'album si chiama The Age of Everything. That's the new single called It's Time to What? It's Time to Pay Nerves.

Mi manchi più di ogni altra cosa che ho conosciuto prima. E naturalmente questo è anche un brano che sta molto a cuore a me, naturalmente, perché avendo perso appunto mia moglie for cancer, I miss her very much indeed. Anyway, that was il brano del gruppo di Glendale, California, dei leggendari, naturalmente, psychedelic rockers, Strawberry Alarm Clock. Il loro album si chiama Where Is One, and questo è un album che esce fuori 14 anni dopo la loro uscita del loro 2012 album chiamato Woke Up Where You Are, and there was Since You Have Gone Away, and that is on Burbank, California label, la grandiosa Big Steer label. Before that, abbiamo fatto ascoltare un altro bel brano di un gruppo della scena di Cardiff in Galles. Si chiamavano White Horses, is a 5-piece art rock post-punk band, and they're out con il loro album su un'etichetta che è un po' difficile anche da pronunciare, perché è come se fossero solamente lettere sole, insomma. BWGIN Records, right? Dentro il gruppo is fronted by vocalist Gabriel Lester, plus naturalmente di other musicians. There was a track che si chiamava particolarmente You're a Big Day, White Horses, and we also play the track da un altro gruppo della scena post-punk inglese, anche questi qua si chiamano NRVS, and is a mysterious London based alternative post-punk psycho rock band che hanno influenzato poi Tino Alaino, John Cale, un po' di Faust, anche se non ci trovo moltissimo dentro, però è bello farlo ascoltare certamente, perché is they deserve it. There was a track, l'ultimo loro ultimo singolo, chiamato The Tanks Are Coming Out. Great stuff indeed, ovvero i carri armati stanno venendo fuori. London Calling, Mimmo Caccamo su Radio Capodistria con voi, with the best new sound, the best new music, e now sempre per la Big Steel Records there is a new album by un'altra band della scena americana, certamente, che tra l'altro abbiamo già fatto ascoltare qualche altra volta. Si chiamano The Morning Line, il loro album chiamato Stars is Coming Out il 18 di settembre, naturalmente grazie al The Man Behind the Big Steel Records. Abbiamo avuto anche l'anteprima, e da questo album scrittiamo un brano che si chiama All Mine. Then we got a couple more to play.

What a Beautiful Ballad dal gruppo della scena americana su Big Steel Records, il gruppo The Morning Line, con il loro album She's Coming Out in September, I think was un pochettino, perché l'ho già detto, però sapete, insomma, io le cose me le dimentico, il 18 di settembre, infatti. That was all mine. E finiamo questo suono Don Calling con cose molto heavy che arriva dalla scena della scena Psycho Hard Psycho Stoner Rock and a bit of Kraut at the same time, della scena di Bolzano. Si chiamano Hygiene, il loro secondo album self-titled su Heavy Psych Sound di Roma. L'album uscirà il 18 di settembre, anche questo qua l'ho già recensito for The Sleeping Shaman, la recensione deve uscire in due time. Finiamo con questo brano che si chiama Vicious Cycle and This Is Indeed. Actually no, finiamo con questo brano che si chiama Parasite, che è breve e copre un po' tutto quello che ci rimane. See you next week, bye bye.

0: on now.
1: The weekend starts here. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Slot Parade.
3: Anticamera.
2: Conduce in studio Ferruccio Mike Crevatin.
4: Il bowling dei pretendenti alle classifiche internazionali è pronto a sviscerare i nomi che sorvoleremo in questo 29 agosto con quelli che saranno probabilmente i successi durante le prossime settimane. Loro sono due rapper tedeschi, Aimen e Amo, una canzone tipicamente estiva per un genere che si scosta parecchio dal cosiddetto Deutsch Rap più aggressivo e abbraccia il Latin Urban con sprazzi di reggaeton. Questa è Che passa? Cosa succede?
3: Am nächsten am österreichischen Podium.

0: È molto curioso ascoltare un brano in lingua spagnola e tedesca, a me capita per la prima volta ed è anche particolarmente piacevole, ma abbandoniamo l'Austria per puntare contemporaneamente su Stati Uniti e Canada con la cantautrice USA Ella Langley, 27 anni, voleva studiare scienze forestali ma poi abbandonò il piano degli studi per dedicarsi esclusivamente alla musica. Questo è il suo nuovo singolo Be Her, essere lei, che prende le distanze dal country energico e belle che la caratterizzava agli esordi per specchiarsi meglio dentro di sé. E anche il secondo singolo estratto dal secondo album da studio, Il Dente del Leone, Dandelion, la protagonista in questo brano osserva una donna che sembra aver trovato un equilibrio che lei stessa vorrebbe raggiungere. Vorrei essere lei significa desiderare quella serenità interiore, quella sicurezza e quella capacità di affrontare la vita con autenticità. Questa canzone è stata realizzata in una trentina di minuti, come se musica e testi siano sgorgati spontaneamente. Ella Langley ha pure ricevuto il recente elogio di Shania Twain. Be Her, in ascesa negli Stati Uniti e in Canada.
1: La nouvelle entrée la plus importante au Canada.
2: This is Greatest Gainer in

0: Uno dei migliori esempi di come sia ancora possibile scrivere una ballata profondamente country senza lasciarsi andare a toni nostalgici. Ella Langley, Be Her. E ora viriamo in Francia con il cantautore congolese Jean. In 10 anni di carriera ha venduto più di 6 milioni di album e ottenuto 9 volte la certificazione di disco di diamante soltanto in Francia. Soleil, il suo nuovo singolo, ha in sé una fusione di afro-pop e pop francese, e il sole rappresenta una donna capace di illuminare la vita del protagonista, ma anche il desiderio di lasciarsi alle spalle difficoltà e tensioni per vivere il presente. La voce di Jean è molto in primo piano con un misurato utilizzo di autotune. L'uscita di Soleil è arrivata pochi giorni dopo notizie giudiziarie che lo riguardano, e alcuni osservatori hanno recepito la volontà di lasciarsi alle spalle quel momento e proiettarsi verso un'immagine positiva e solare. Questo è Jean.
1: Le plus près du podium français.

0: Il duo electro music anglosassone dei Prospa con Libera la tua mente, Free Your Mind. E rientriamo ad anticamera di Slap Parade in questo sabato 29 agosto con Ferruccio, Mike Crevatin al vostro fianco fino alle 14.30. Siamo in Svezia con una cantante molto conosciuta nella terra dei fiordi, ovvero Jacqueline. Questo è il suo nuovo singolo Donna, Woman, un pop contemporaneo di chiara matrice scandinava con una base dance pop molto ritmata, una forte componente funk affiancata da fiati e chitarre. Il ritornello ruota attorno alla frase I could be your woman, proud to be a woman, potrei essere la tua donna, orgogliosa di essere una donna, celebra la femminilità in tutti i suoi aspetti, mentre il girarmonico esplode con l'ingresso dei fiati creando quell'effetto arena tipico dei contesti festivalieri. Jacqueline, Woman.
1: Närmast den svenska prispallen.

0: Quello che salta all'occhio e soprattutto all'orecchio è che è molto difficoltoso per un contesto come la Eurovision Song riuscire a disincagliarsi da quello che è il cliché tipicamente festivaliero, molto molto evidente in questa canzone di Jacqueline. Voltiamo pagina, siamo in Germania con due rapper che hanno solcato la storia del genere alla fine degli anni 20-10, Samra e Capital Bra. Il 2 luglio scorso hanno pubblicato un nuovo singolo, Get a Superstars, che, come suggerisce il titolo, racconta l'ascesa di due artisti cresciuti in contesti difficili e che hanno trasformato il successo musicale in un riscatto personale. La canzone punta soprattutto sull'immagine dei due protagonisti ormai diventati superstar senza dimenticare le proprie radici. Insomma, l'idea della superstar che parte dal ghetto. Samra e Capital Bra.
1: Am nächsten am deutschen Podium.
2: Ghetto Superstar.

0: Abbandoniamo i nostri amici tedeschi per raggiungere una terra molto molto lontana, Singapore, che segna l'ascesa in classifica dell'ultimo singolo di Madonna, One Step Away, il cuore pulsante del 15° album da studio Confessions 2. Il brano apre con un vero e proprio monologo in cui la signora Ciccone sostiene che la musica dance non sia evasione fine a se stessa, ma un'esperienza quasi spirituale in cui il movimento sostituisce il linguaggio e la pista da ballo diventa uno spazio di trasformazione. L'espressione one step away, ad un passo, viene ripetuta come una sorta di mantra: un passo dalla libertà, un passo dal proprio battito vitale, un passo dalla rinascita. E il messaggio conclusivo è che il cambiamento non richiede una rivoluzione impossibile, basta il coraggio di compiere il primo passo. Madonna, one step away.
1: This is Hyas' new entry in Singapore.
2: Ready? Superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place, it's a threshold, a ritualistic space where movement replaces language.

0: Slot Parade.
1: La prodigiosa Joan Tile sarà questa sera al Teatro Romano di Verona. Slap Parade vi dà appuntamento a sabato 12 settembre con la resume dei singoli e anche degli album più venduti in tutto il mondo durante l'estate 2026. Ora mi reco a raggiungere il mio ineguagliabile specchio d'acqua nel Quarnero. Grazie da Ferruccio Mike Crevati, vi lascio alle ultime news del GR.

estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Estate Freschi, Giuseppe Signorelli al microfono per una puntata veramente ricca, intensa, non ci faremo mancare quasi niente. È una puntata anche molto molto particolare perché è divisa un po' in due, come dire, una prima parte che poi comprende prima e seconda parte, ne verremo un po' a capo di questa cosa, e c'è questo omaggio appunto iniziale a Dolly Parton che ci ha lasciati purtroppo il 25 agosto, poi naturalmente la solita serie di celebrazioni, di festeggiamenti, di compleanni, di artisti, di dischi. Ci sarà anche il tempo, ce lo ritaglieremo insomma per ascoltare anche una canzone estratta da un ultimo disco uscito, un disco veramente molto bello. E poi la seconda metà, diciamo, di questa puntata, che comprende quindi la terza e la quarta parte, sarà dedicata a Francesco Guccini, altro artista, questa volta italiano, che ci ha lasciato anche lui nel mese di agosto, ed è una sorta di anticipazione poi di Meloditalia, che riprenderà ovviamente col palinsesto nuovo autunno-inverno, e lì avremo modo, diciamo, di dedicargli ampio spazio, di fare anche proprio una storia, quindi di parlarne in maniera più organica e più ampia. Vabbè, comunque mettiamo un pochettino di ordine. Abbiamo detto che ricordiamo Dolly Parton, che appunto ci ha lasciati il 25 agosto. Dolly Rebecca Parton, questo è il suo nome completo, che è stata veramente tante cose: è stata una cantautrice, polistrumentista, paroliera, attrice, imprenditrice, filantropa statunitense, celebre soprattutto per il suo contributo al genere country. Infatti, diciamo che durante tutta la sua lunga carriera si è guadagnata l'appellativo di regina della musica country, e noi ne abbiamo parlato proprio in una delle ultime puntate di Parapapà, altro programma che riprenderà col palinsesto autunno-inverno, e ne abbiamo parlato perché aveva fatto, diciamo così, il suo ultimo disco era un disco molto particolare, un doppio dedicato al rock, una sorta di scommessa con se stessa e non solo con se stessa, perché appunto così nota per la musica country, magari qualcuno non pensava potesse rendere efficacemente anche il rock, quello più duro, non solo quello delle ballate, e quindi abbiamo dedicato a lei un ampio spazio anche in quel caso per parlare proprio di questo lavoro. Ma torniamo quindi a noi, alle tante cose che appunto vi dicevo che Dolly Parton è stata, insomma. Poi nel 2022 è stata inserita anche nella Rock and Roll Hall of Fame, nel 2023 la nota rivista Rolling Stone, ve la cito spesso, l'ha inserita nella lista dei migliori 100 cantanti di tutti i tempi. Ha recitato anche in alcuni film di successo, tra cui Dalle 9 alle 5, orario continuato, ed è stata anche protagonista di una serie TV, di molti show televisivi, ottenendo candidature al premio Oscar e Golden Globe. Inoltre, ecco, era anche nota per la sua attività filantropica nei diritti umani. Infatti la fondazione Dollywood, da lei creata e diretta, si occupava principalmente dell'alfabetizzazione dei bambini. Quindi insomma, un artista veramente a 360 gradi in tutto e per tutto. E noi l'abbiamo colta da un disco molto particolare, uno dei suoi dischi forse più noti, Jolene, l'ha proprio interpretato come il brano che abbiamo appena ascoltato, un disco e brano che risalgono al 1974. Questa canzone appena ascoltata, che intitolava l'album, parla di una casalinga che si scontra con una bella seduttrice con la quale pensa che il marito abbia una relazione. Il brano è stato poi, come tanti brani anche di Dolly Parton, reinterpretato da numerosi altri artisti nel corso degli anni, come quello che ascolteremo tra poco, che forse pochi sanno che è stato composto proprio da Dolly Parton e da lei interpretato, e anche questo uscì come secondo singolo estratto da questo album del 74, Jolene. Si tratta della celeberrima I Will Always Love You, che fu reincisa poi anche per la colonna sonora del film musicale Il più bel casinò del Texas di Colin Higgins, in cui oltretutto la Parton recitava insieme a Burt Reynolds. Dolly Parton compose la canzone avendo in mente il suo mentore Porter Wagoner, con il quale stava cessando i rapporti lavorativi, e poi la grande popolarità, come molti di voi sapranno, di questo brano arrivò nel 1992, quando Whitney Houston la reinterpretò per la colonna sonora del film The Bodyguard, Guardia del Corpo, diventando il singolo più venduto in assoluto da una cantante femminile, nonché uno dei più venduti di tutti i tempi, con oltre 40 milioni di copie vendute. E adesso, magari per molti di voi dirò quasi una bestemmia, nel senso che io personalmente
senza nulla togliere ovviamente alla vocalità di Whitney Houston, straordinaria, ma la preferisco proprio in questa versione di ballata country interpretata proprio dalla sua autrice, Dolly Parton. Perché? Ma perché una canzone così sentita, così, questa canzone d'amore così toccante, forse non ha bisogno di essere tanto, come dire, gridata e esibita con muscoli e virtuosismi vari. In fondo, quando si dice una frase come il titolo, frase semplice ma intensa, I will always love you, Dolly Parton.

E a volte veramente non è assolutamente il caso di andare in cerca di effetti speciali, di frasi speciali, bastano quelle semplici che, se poi sono sentite, valgono veramente tanto, come questa I Will Always Love You. Bene, e adesso dopo aver giustamente, doverosamente celebrato Dolly Parton, ci dedichiamo un po' ai compleanni, e come spesso faccio anche di quei personaggi magari non molto noti, ma che stanno dietro a volte a personaggi o a brani invece molto noti, e ce n'è una buona serie di compleanni appunto inseriti in questa categoria. Cominciamo col primo, Jerry Ellison, che appunto è nato oggi, scomparso però il 22 agosto del 2022, che è stato un batterista, cantante, cantautore statunitense, ed era noto come batterista nonché membro fondatore e unico membro fisso poi della band rock dei Crickets, che ha accompagnato per un certo periodo Buddy Holly. È stato autore appunto di numerosi brani di successo proprio di Buddy Holly, come Peggy Sue, che ascolteremo fra poco, anche There'll Be the Day e numerosi altri. E Ellison era anche noto per il suo innovativo modo di approcciarsi alla batteria, che influenzò poi il corso del rock and roll e numerosi artisti a lui successivi. Nella sua carriera ha collaborato con numerosi musicisti, tra i quali gli Everly Brothers, Paul McCartney, Eric Clapton, Brian May e numerosi altri. E scusate se poco per quanto riguarda la statura di quelli che ho appena nominato. Dopo la morte poi di Buddy Holly, avvenuta nel 1959, Jerry Ellison ha proseguito la sua attività musicale con la band, rimanendo l'unico membro sempre presente in tutte le formazioni dei Crickets, fino al loro scioglimento avvenuto nel 2016. Ma parlavo prima di Peggy Sue, che è stato appunto uno dei successi, uscì anche come singolo appunto di Buddy Holly, fu pubblicato nel 1957 ed è stata inserita dalla rivista Rolling Stone al 197° posto nella classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, e la National Public Radio l'ha inclusa nella lista delle 100 canzoni americane più importanti del XX secolo. Premiata con il Grammy Hall of Fame Award, il museo Rock and Roll Hall of Fame l'ha inserita nell'elenco delle 500 canzoni che hanno proprio formato il rock and roll, e fra gli artisti e gruppi che hanno eseguito questo brano, anche in questo caso abbiamo nomi veramente blasonati come John Lennon, Beach Boys, gli Hollies, Waylon Jennings, Don McLean ed altri. E per quanto riguarda proprio questo brano, ripeto, è stato composto proprio da Jerry Ellison, era una canzone ispirata alla sua prima moglie Peggy Sue Jaron, e il brano era una richiesta da parte di Ellison di tornare insieme dopo una rottura nella loro relazione. I due poi però successivamente divorziarono. Quindi ascoltiamo questa Peggy Sue per rendere omaggio, quindi fare gli auguri di buon compleanno a Jerry Ellison ovunque egli si trovi in questo momento, e naturalmente la ascoltiamo nella versione originale di Buddy Holly.

Peggy Sue e non Shoe, come ho detto io prima, mi era scappato un sh così, vabbè, insomma, fa niente. Peggy Sue, correggiamo adesso. E un altro artista forse poco noto e più, ma anche questo, quando ascolteremo il brano, un brano conosciutissimo, direte, ah, dietro questo brano c'era lui. Ebbene sì, Ricky Gardiner, è stato un chitarrista, compositore scozzese, noto principalmente per la sua collaborazione di fine anni 70 con David Bowie e Iggy Pop. Tra l'altro, prima di loro ha fatto parte di un gruppo, i Beggars Opera, nel 1969, con i quali ha pubblicato alcuni album di progressive rock. Successivamente arrivarono appunto le prime collaborazioni di prestigio con gli artisti che vi citavo prima, David Bowie e Iggy Pop. Per Bowie suonò la chitarra solista sull'album Low del 77 e con Pop lavorò a Last for Life dello stesso anno, e il disco che includeva il brano The Passenger, appunto il brano che ascolteremo fra poco, una delle canzoni forse più famose di Iggy Pop, per la quale Gardiner compose proprio la musica. Tra l'altro, una curiosità, Ricky Gardiner dichiarò di essere affetto da elettrosensibilità, che credeva di aver contratto tramite l'esposizione ripetuta ad alti livelli di radiazioni emesse da computer e campi magnetici. Chissà, vabbè. Poi appunto anche lui scomparso nel 2022 per le complicazioni della malattia di Parkinson. Ma tornando al brano che ascolteremo fra poco, The Passenger, appunto vi dicevo estratto da Last for Life del 77 del cantante statunitense Iggy Pop, è come dire un inno alla libertà di osservare il mondo senza una meta precisa, nato dai viaggi notturni in treno e in auto a Berlino insieme a David Bowie alla fine degli anni 70. Bowie, che tra l'altro produsse il disco e ha suonato anche dentro, oltre a partecipare ad alcuni cori. Il passeggero è colui quindi che non guida attivamente, non controlla quindi la direzione, rinuncia al controllo proprio per godersi il paesaggio, sentirsi estraneo ma connesso alle cose. Vi dicevo che appunto questo testo trae ispirazione da questi viaggi di Iggy sulla linea ferroviaria di Berlino e sulle automobili guidate dagli amici, un periodo quindi di rinascita artistica ed esistenziale vissuto nella capitale tedesca divisa ancora allora insomma dal muro. E il protagonista quindi attraversa questi bassi fondi della città, guarda le stelle brillare in un cielo vuoto, incarnando lo spirito di un osservatore solitario che vaga ai margini della società. E questa canzone è riconoscibile per questo riff che sentirete fin dall'inizio, quel riff di chitarra che si ripete, per il ritornello vocale nel quale interviene Bowie come seconda voce. E anche questo appunto un brano che ha fatto veramente epoca, ha fatto la storia, e quindi vedete come a volte da piccoli riff, magari da pochi accordi, possono nascere anche delle grandi canzoni. Ascoltiamola quindi questa The Passenger, la cui musica appunto, ripeto, composta da Ricky Gardiner, anche lui quindi facciamo gli auguri di buon compleanno e anche lui ovunque egli si trovi in questo momento.

Il prossimo nome, anzi più il cognome forse, è un po' più noto, ma è noto non per il personaggio di cui parleremo, che appunto oggi è il suo compleanno, ma per il fratello. Sto parlando di Rudolf Schenker, ma il fratello Michael Schenker, forse più conosciuto perché uno diciamo dei più grandi chitarristi. Rudolf Schenker a sua volta è un chitarrista tedesco che inizia a suonare la chitarra fin da giovane e all'inizio insegnerà proprio lui al fratello, diventato poi più famoso, il fratello minore poi fra l'altro, Michael, a suonare. E nel 1965, a soli 17 anni, Rudolf fonda il gruppo con cui diverrà famoso, e stiamo parlando degli Scorpions. Arruolati nel 1969, il fratello intanto come secondo chitarrista, rimarco sempre questa cosa, perché a volte la storia fa anche di questi scherzi, chiamiamoli così. Poi ha arruolato Lothar Einberg come bassista, Klaus Main come cantante del gruppo, che ha debuttato nel 1972 con l'album intitolato Lonesome Crow. Il successo del gruppo di Schenker non tarda ad arrivare e diviene in breve planetario. Rudolf Schenker è la chitarra ritmica del gruppo, ma gli assoli, pochi sanno forse che gli assoli delle canzoni forse più famose anche degli Scorpions, come Still Loving You, Wind of Change, che ascolteremo fra poco, As Soon as the Good Times Roll, Through My Eyes e Big City Nights, sono proprio suoi e non di Matthias Jabs, che appunto è l'altro chitarrista. E influenzati largamente dall'atmosfera degli anni 60, gli Scorpions divennero più famosi, diciamo, negli anni 80 con i brani che vi citavo prima. E sono comunque rimangono tra i massimi esponenti storici dell'heavy metal, la band che ha venduto in 60 anni di attività più di 100 milioni di dischi nel mondo. Vi parlavo prima di Wind of Change, appunto il brano che ascolteremo fra poco, dove l'assolo di chitarra è proprio di Rudolf Schenker, che è estratto dall'undicesimo album degli Scorpions, Crazy World, che fu pubblicato nel 1990. È album famoso proprio per questo singolo, Wind of Change, riconosciuto come la canzone simbolo della caduta del muro di Berlino e della conseguente riunificazione della Germania, oltre che uno dei singoli più venduti nella storia della musica, anche se Main poi ha sostenuto che in realtà il brano è stato scritto prima della caduta del muro di Berlino. Comunque diciamo che genericamente il testo parla di fratellanza globale, del desiderio dei giovani di pensare liberamente, superando anni di tensioni e rigidità politiche. E poi c'è questo celebre fischio, questo iconico fischio iniziale che rappresenta un momento di leggerezza, di apertura spontanea, un modo insomma per lasciarsi alle spalle la paura. Ascoltiamo quindi Wind of Change e facciamo anche gli auguri di buon compleanno a Rudolf Schenker, che questa volta invece è assolutamente vivo e vegeto. Quindi Wind of Change, gli Scorpions.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Seconda parte di Estate Fresche, Giuseppe Signorelli al microfono. Ebbene, non vi ho voluto privare della bellezza di questa Wind of Change degli Scorpions, anche perché l'abbiamo inserita a 2 minuti dalla fine della prima parte, quindi non c'è stato il tempo di ascoltare il famoso assolo di chitarra elettrica del festeggiato di oggi Rudolf Schenker, e quindi l'abbiamo divisa in due parti. Ringrazio appunto il tecnico per aver fatto questa magia chirurgica. Abbiamo potuto godere appunto questo bellissimo solo di Rudolf Schenker. Ma adesso continuiamo ancora con i compleanni, però passiamo alla musica italiana con Sergio Caputo, cantautore e chitarrista italiano che ha raggiunto la popolarità negli anni 80, principalmente grazie all'album Un Sabato Italiano. L'album si avvaleva della messa in onda di ben 8 video prodotti da Mr. Fantasy, un programma bellissimo, innovativo. Era una trasmissione televisiva condotta da Carlo Massarini, che ha lanciato definitivamente Caputo come cantautore appunto a sua volta innovativo. Caputo che si distingue per le influenze jazz, swing, i testi ironici, ma spesso velati anche da una certa malinconia e inquietudine. Dopo Un Sabato Italiano uscì ancora un altro disco di successo, Italiani Mambo, che ha venduto forse ancora più del precedente. Beh, e poi nel 1985 è arrivato No Smoking, terzo album, che forse, a mio giudizio almeno, è uno dei più belli, se non il più bello di Caputo. Un titolo che, piuttosto che alludere al divieto di fumare, No Smoking, intende mettere al bando invece l'abito elegante che porta lo stesso nome. Nella copertina infatti si vede Sergio che indossa uno smoking fumando proprio, e nella foto interna ne ha appeso la giacca al muro continuando a fumare. Questo calembour quindi ci suggerisce una musica che sia alla mano, insomma, priva di formalismi, diretta, laddove uno smoking fa pensare invece a una certa eleganza di facciata, quindi poco autentica. Rimandando ai suoi primi due album, dove Sergio si medesimava in un cantante da night, probabilmente costretto a sfoggiare proprio un aspetto di circostanza, qui sembra invece staccare la spina da quel mondo così patinato e raccontare se stesso al di fuori del suo lavoro. Le canzoni contenute sono per la maggior parte così distanti da quei mondi finora raccontati, al punto che alcune risiedono anche nel mondo della pura fantasia o delle aspirazioni mancate, fino a coinvolgere la sfera degli affetti. Predominano ovviamente ancora le sonorità orchestrali sincopate, swinganti, boogie-woogie, blues, Dixieland, samba, che ovviamente non perdono di vista il jazz nelle sue varie sfaccettature. E ancora più ricco è l'universo lessicale, che fornisce una sterminata serie di similitudini e figure retoriche, con molte parole e immagini che rimandano a un certo mondo patinato e che ne mostrano praticamente tutto la caducità. E infatti proprio questa è una delle novità di Caputo, il modo di scrivere i testi oltre a questa musicalità, per cui qualcuno ha usato anche fare dei paragoni con Buscaglione. Ovviamente i mondi sono molto diversi, ma un qualcosa insomma ci può anche stare. Il cantautore poi nel 1998 ha pubblicato un album dal titolo Serenadas, dove ha avuto modo di riarrangiare questi suoi vecchi brani, dei quali quando uscirono lui non era molto contento, perché uscirono appunto, vi dicevo, negli anni 80, dove si prevedevano arrangiamenti di un certo tipo, un po' freddi, molto elettronici, quindi non si usavano effettivamente orchestre di swing, ma il tutto veniva un po' plastificato, e quindi spesso gli strumenti non erano autentici, non erano veri, ma erano sintetizzati, e Caputo questo non lo amò tanto, quindi finalmente ebbe modo di poter riarrangiare i brani usando tutti strumenti veri. Oltretutto Serenadas ci dà anche un po' l'immagine di così un po' latina, infatti i brani furono riarrangiati in chiave latina oltre che jazzata. Qui ha ripreso anche un bellissimo suo brano che era contenuto in questo disco No Smoking di cui vi parlavo prima, e io ve lo propongo proprio in questa chiave riarrangiata da Caputo, anche per così rappresentare il brano così come magari l'artista avrebbe voluto farlo, e che poi grazie al cielo ha avuto modo in effetti di esaudire questo desiderio. Il brano in questione è L'astronave che arriva, e con tanti auguri di buon compleanno a Sergio Caputo.

più ricca, è un'altra cosa forse. Va bene, continuiamo ancora con i compleanni. Abbiamo anche il modo di ritagliarci uno spazio per un ultimo disco, come vi annunciavo nella prima parte, che riguarda Van Morrison, che tra l'altro, pensate, ha compiuto la bellezza di 81 anni. È uno dei, come dire, affettuosamente vecchietti sulla scena musicale, come lo paragonerei a Willie Nelson, che addirittura di anni ne ha superati già, ha superato i 90, e che negli ultimi anni hanno prodotto entrambi forse tra i dischi più belli della loro carriera. E sono belli, arzilli, vivi, vitali, tutto quello che possiamo dire di bene di loro. E appunto è uscito adesso questo nuovo disco di Van the Man, così come è chiamato Van Morrison, che è tornato un po' alle origini con la maturità appunto di un ottantenne, anzi 81enne, e l'energia di un ventenne. Però si tratta di ben 80 minuti di viscerale dedizione per un genere, il blues, che è stato sempre al centro delle tante escursioni musicali, appunto, che da Astral Weeks, suo iconico album, in poi hanno contrassegnato la storia del musicista nordirlandese. La presenza di tre maestri blues come Elvin Bishop, Taj Mahal e Buddy Guy conferma la volontà di Van Morrison di mettere al centro di queste 20 canzoni la passione condivisa per la musica, senza inutili virtuosismi con sonorità che rinunciano agli abbellimenti della tecnologia, anche in questo caso, un po' come ha fatto appunto Sergio Caputo. Il titolo di questo suo nuovo album, Somebody Tried to Sell Me a Bridge, che scivola come un immaginario documentario sulle glorie del blues, con un'approfondita e sapiente rilettura di molti classici, appena distratti da alcuni inediti funzionali alla messa in scena del progetto. E questo nuovo album quindi mette in campo questo ulteriore nugolo di vecchietti, perché insomma Elvin Bishop e Taj Mahal hanno 83 anni, gli 81 appunto di Van Morrison che vi citavo prima, e gli 89 addirittura di Buddy Guy. E insomma, quindi in questo disco Van Morrison non solo si diletta con il primo indimenticabile amore, ma lo reinventa, lo adatta a una visione concettualmente, come si dice, on the road. E noi abbiamo scelto un brano, King for a Day Blues, che originariamente era associato al sassofonista e cantante Jump Blues Eddie Clenard Vinson, che appunto è stata reinterpretata da Van Morrison in questo nuovo album. Per quanto riguarda il testo, c'è il protagonista che si sente un re per un giorno, appunto King for a Day, e decide di incoronare la sua amata come regina assoluta. Esprime il desiderio quindi di ricoprire questa donna di doni preziosi, rubini, diamanti, abiti in seta e raso, come simbolo di dedizione totale. Il testo ribadisce quindi: lei è l'unica persona importante, senza mezze misure o esitazioni nel sentimento. E quindi io non posso che dedicarla a mia moglie. A questo punto è la canzone più adatta per lei, quindi tutta per te Rossana, questa King for a Day Blues dall'ultimo album Somebody Tried to Sell Me a Bridge di Van Morrison.

adesso sui compleanni dei dischi. Infatti un 31 agosto del 1973 uscì God's Head Soap, era l'undicesimo album della discografia inglese dei Rolling Stones e il tredicesimo di quella statunitense. Come fatto in occasione del suo predecessore Asylum Main Street, la band compose e registrò gran parte del materiale che costituisce l'album fuori dal Regno Unito per motivi di natura fiscale. L'album quindi è costituito da 10 tracce, tutte composte al solito da Mick Jagger e Keith Richards. Ne venne tratto un singolo, Angie, che raggiunse la vetta della classifica statunitense. È un disco che è un po' controverso, all'epoca quando uscì fu un po' criticato, ecco, non piacque proprio a tutti. E come spesso capita, io sono sempre, come sapete, bastian contrario, addirittura è uno degli album miei preferiti, ma comunque è stato ampiamente rivalutato poi nel corso degli anni. Per tornare a Angie, diciamo che la casa discografica dell'epoca avrebbe preferito qualcosa come singolo, magari non proprio una ballata, ma avrebbe preferito qualcosa come per esempio Brown Sugar, ecco, rispetto a un pezzo così sentimentale. E anche se circolò la voce che la Angie del titolo fosse Angela, la prima moglie di David Bowie, Jagger e Richards negarono ripetutamente questa cosa. Anzi, nel 1993 Keith Richards, nelle note interne della compilation Jump Back, The Best of the Rolling Stones, scrisse che il titolo gli era stato ispirato dalla figlioletta Dandelion Angela. Tuttavia poi nella sua autobiografia del 2010, Life, Richards negò ancora quanto detto in precedenza, dicendo di aver scelto il titolo della canzone ancor prima di sapere il sesso del o della nascitura. E quindi insomma ha confuso un po' le acque. E poi ecco, c'è da dire che in effetti le è stato dato il nome aggiunto Angela solo perché è nata in un ospedale cattolico, per quanto riguarda appunto la figlia di Keith Richards, dove hanno insistito affinché fosse aggiunto un nome proprio oltre a Dandelion. Però poi, secondo la rivista New Musical Express, il testo del brano scritto da Jagger sarebbe ispirato alla fine della sua relazione con Marianne Faithfull. Comunque sia, insomma, queste sono un po' le storie che si raccontano su questo brano. Alla fin fine resta appunto il brano, cioè Angie, i Rolling Stones.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno di

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

adesso avete voi supremazia, diritto e polizia, gli dèi, i comandamenti ed il dovere. Purtroppo non so come siete in tanti e molti qui davanti ignorano quel tarlo mai sincero che chiamano pensiero.

0: bottiglia vuota.
1: Terza parte di Estate Freschi, Giuseppe Signorelli al microfono. Come vi avevo preannunciato, terza e quarta parte sono dedicati a Francesco Guccini, anche lui ci ha lasciato esattamente il 6 agosto, è una sorta di anticipazione di Meloditalia, che farà appunto riprenderà col palinsesto nuovo autunno-inverno, e gli dedicheremo ampio spazio a Guccini, tracciandone un po' una storia. Ma qui in Estate Freschi abbiamo colto la palla al balzo dei famosi compleanni celebrati per celebrare appunto due album molto molto belli e molto importanti anche di Francesco Guccini. Via Paolo Fabbri 43 in questa terza parte, uscito appunto nel 1976, e poi nella quarta parte parleremo di un altro album che vi rivederò poi appunto nella quarta parte. Abbiamo appunto ricordato, diciamo che questa canzone con cui abbiamo aperto, Canzone di notte numero 2, riassume, se vogliamo, un po' tutto il pensiero di Guccini, oltre a essere esemplificativa di questo suo stile molto raffinato, poetico, fatto di rime, di immagini appunto molto, molto particolari. Eterno studente, chierico vagante, piccolo baccelliere, così il cantautore, attore e scrittore anche, ci ha lasciato appunto il 6 agosto, si autodefinisce nei versi di alcune delle sue più celebri canzoni passate alla storia. Forse che dire di Guccini, che è sicuramente tra le voci più autorevoli iconoclaste italiane. Infatti Guccini ha ispirato molteplici generazioni che dalla fine degli anni 60 sino ad oggi sono cresciute ascoltando e cantando la sua musica. Solito vivere e pensare fuori dagli schemi, questa canzone ne era appunto un chiaro esempio, animato da un profondo sentimento anticonformista, Guccini si è fatto portavoce con profonda umiltà di un insieme di valori civili e libertari, promuovendo un modo di stare al mondo consapevole e responsabile e mettendo alla berlina con spirito dissacrante, satirico e spesso canzonatorio tutto ciò che non era capace di accettare, tipo, non so, l'ipocrisia, la crisi dei valori, un certo esibizionismo, il perbenismo, l'arrivismo e tutte le innumerevoli contraddizioni della nostra società. Torniamo appunto al disco da cui abbiamo tratto questo brano e i prossimi che ascolteremo. Via Paolo Fabbri 43 era il sesto album in studio di Guccini, appunto, vi ripeto, uscito nel 76. L'album è presente nella classifica dei 100 migliori album italiani secondo la rivista Rolling Stone, esattamente alla posizione numero 29, mentre nella classifica degli album più venduti in Italia del 76 occupa la sesta posizione. Il titolo di questo disco, Via Paolo Fabbri 43, oltre a essere il titolo di una delle tracce che ascolteremo tra poco, è l'indirizzo di quella che all'epoca era l'abitazione bolognese di Guccini. La via, che è situata nel rione Cirenaica di Bologna, dopo essere stata denominata via Tripoli agli inizi del XX secolo, è stata intitolata all'antifascista e partigiano Paolo Fabbri nel secondo dopoguerra. E il cantautore ha trascorso parte del suo tempo nella casa bolognese anche dopo il suo ritiro, sebbene poi a partire dal 2012 abbia vissuto principalmente a Pavana, presso Sambuca Pistoiese, nei posti in cui ha trascorso praticamente la sua fanciullezza. E questa canzone di notte numero 2, estratta da questo disco, e in questa canzone appunto Guccini, nel vestire una risata, come si dice in un verso, si oppone ad ogni forma di potere che scelga di imporsi con la violenza e a ricatto morale. Vi cito alcune parole proprio che ha usato Guccini a proposito di questa canzone. Dice: una canzone notturna, cioè pensata di notte, che contiene, mi accorgo, molti miei tic notturni, come il vino e gli amici. Questo non è un luogo comune, ma un tipo di ambiente di vita e soprattutto una certa Bologna. Ma vi dicevo prima che avremmo ascoltato proprio il brano che intitola il disco, Via Paolo Fabbri 43. È un brano molto lungo, quindi magari noi ne ascolteremo una parte, ed è una canzone che mostra, come dire, un Guccini in presa diretta, senza il filtro quindi della memoria o del racconto di storie altrui, con un tono fortemente, come al solito suo, insomma, caustico e divertito. Sulla canzone anche in questo caso dice, vi riporto le sue testuali parole: un gioco, una risata, una presa in giro, una canzone piena di cose e di scherzi, e l'ironia è soprattutto su di me, sui miei se fossi, se facessi, che a volte forse sono solo scuse per non essere e non fare. La canzone vuole essere un invito quindi a essere di più e a fare di più, e noi ascoltiamola quindi adesso. Via Paolo Fabbri 43, che intitola l'album omonimo di Francesco Guccini.

Alla fine l'abbiamo ascoltata tutta, ma sì, era un peccato di veramente togliere questi ultimi versi molto raffinati e molto caustici, poi, come sempre, di Guccini. Le prossime due canzoni, sempre estratte da Via Paolo Fabbri, ve le propongo però in due versioni dal vivo molto belle, tratte dal suo concerto tra la Via Emilia e il West. Tra l'altro, in questi giorni è uscito anche finalmente, dopo tanto tempo, il video restaurato che vede anche molti altri artisti, molti altri cantautori che rendono omaggio a Guccini. Il prossimo brano, quindi, è estratto da questo live, ma sempre facente parte della scaletta di Via Paolo Fabbri 43. Si tratta di Canzone quasi d'amore. E anche questa è, per così dire, un'invettiva. Guccini rivendica nella canzone il diritto di non dover cercare parole che non trovo, come si dice in un verso. Rivendica la scelta di non dover dire cose vecchie con il vestito nuovo, non nasconde di saper raccontare solo il vuoto che al solito ho di dentro, sempre citando alcuni versi. Nelle note di introduzione al disco afferma: non è una canzone d'amore, è un cercare di prendere coscienza del fare una canzone, del come e perché si usano certi temi ricorrenti piuttosto che altri, del come e perché si usano certe parole invece che altre. Eccola qua, quindi, Canzone quasi d'amore, Francesco Guccini, dal vivo.

Ed era appunto questa canzone Quasi d'amore, questo era proprio il titolo. E chiudiamo ancora con un brano sempre estratto da Via Paolo Fabbri 43, ma sempre ve la propongo in questa versione live estratta dall'album Tra la Via Emilia e il West. E qui c'è un arrangiamento veramente molto bello e ricercato, una forma diciamo di milonga argentina. Si tratta del Pensionato, di cui lo stesso Guccini dice: è uno dei miei soliti ritratti di diversi, di emarginati, perché ultimi residui di una cultura che sta scomparendo. E infatti il protagonista di questa canzone è un ex impiegato che si ritrova improvvisamente a dover gestire un tempo infinito, scandito solo da piccoli rituali quotidiani come la lettura del giornale al bar, il dare da mangiare ai piccioni e le brevi passeggiate nel quartiere. La solitudine quindi è il tema centrale del brano, accentuata dal pensionamento del protagonista che ha reso ancora più vuote le sue giornate. Tra l'altro appunto è un personaggio reale con un nome e un cognome. Il protagonista infatti è Paolo Mignani, un ex calzolaio che era proprio vicino di casa di Guccini. Ascoltiamola quindi in questa bella versione, un riarrangiamento, il Pensionato appunto Francesco Guccini.

0: al basso Ares Tavolazzi.
1: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Volata finale quindi per questa odierna puntata di Estate Freschi, Giuseppe Signorelli al microfono. E quindi siamo passati dal 1976 dell'album di Francesco Guccini, Via Paolo Fabbri 43, al 17° album di Francesco, D'amore, di morte e di altre sciocchezze, uscito nel 1996 invece. E si sente, abbiamo qui arrangiamenti diciamo più intensi, più poderosi, come dire, più, rispetto al Guccini dei primi album. Questo D'amore, di morte e di altre sciocchezze è dedicato a Victor Sogliani, bassista del gruppo Equipe 84, con cui Guccini aveva suonato nel gruppo I Gatti, e a Bonvi, il noto fumettista creatore di Sturmtruppen. Entrambi erano amici appunto di Guccini, scomparsi poco prima dell'uscita di questo disco, che un disco che contiene 9 brani, tre dei quali sono stati pubblicati come singoli promozionali per le radio. Uno era appunto questo Lettera che abbiamo appena ascoltato, e gli altri sono Quattro Stracci e Cirano, anzi Cirano si dovrebbe dire, per essere in effetti precisi, e sono proprio i brani che noi ascolteremo adesso in successione. Per quanto riguarda questo Lettera, apre anche proprio il disco, e in questo brano appunto abbiamo questa ritmica incisiva di batteria che si unisce perfettamente al tono sommesso in crescendo di Guccini, che afferma, come abbiamo sentito, l'età all'improvviso disperde quel che credevo e non sono stato. Delle parole che restano impresse, insomma, all'interno di un brano che rappresenta un vero e proprio inno per coloro che non si sono stancati di aspettare sempre l'inverno per desiderare poi una nuova estate. Lettera quindi è questa ballata un po' rock che anticipa i temi trattati nell'album, appunto l'amore, la morte e le sciocchezze della vita, come recita il titolo. E il testo della canzone riporta queste immagini e impressioni della vita, che alla fine insomma diventa anche più angosciosa e triste, ma cioè è dovuto al fatto che l'autore, come vi ho detto, aveva appena perso due amici importanti. Però c'è da dire che l'album non è intriso di rassegnazione e tristezza, anzi scorre diciamo così tranquillo e gioioso fino all'ultima traccia. E adesso andiamo appunto sull'altro singolo, vi citavo prima, Quattro Stracci, in cui Guccini rimarca: sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare. Sono forse versi tra i più significativi tra quelli scritti in tanti anni di attività, versi da cui emerge la consapevolezza profonda di chissà che ognuno ha la propria concezione di libertà e di verità e non sente di certo il bisogno di imporre la propria visione del mondo agli altri. Quattro Stracci è una ballata folk rock autobiografica che parla dell'amore per Angela, la madre dell'unica figlia di Guccini, Teresa, a cui il cantautore aveva già dedicato nel disco precedente Farewell. Un amore ormai finito, secondo la canzone, a causa della troppa distanza tra la schiettezza dell'autore e certe superficialità fintamente intellettuali della donna un tempo amata. Ascoltiamola quindi, il secondo singolo estratto da questo album, Quattro Stracci, Francesco Guccini.
1: E guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli

Non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione?

Quattro stracci, quindi, estratto da questo lavoro del 1996, d'amore, di morte e di altre sciocchezze. E arriviamo adesso a uno dei brani forse più emblematici di Francesco Guccini. Questa è anche uno dei pezzi più rilevanti di questo progetto. Cyrano, ovvero l'essenza di cosa significa fare satira in maniera sopraffina e ben ponderata. Guccini usa la sua penna come una spada con cui si scaglia contro poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campano di versi senza forza, con soldi e gloria ma senza scorza. Quindi ho fatto anch'io le rime, ma ovviamente le ho estratte da alcuni versi della canzone. Questo brano Cyrano parte di libero come una canzone d'amore, ma rappresenta anche una cruda e impietosa invettiva contro il mondo di quelli con il naso col naso corto, come si dice, il solito gregge amorfo e conformista. È chiaramente ispirato all'opera teatrale Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, e Guccini, come spesso fa, parte da un'ispirazione letteraria del passato per parlare poi della modernità. Cyrano rimane da solo, quindi, ma l'amore per Rossana, tu guarda caso, ma non è mia moglie, saprà vincere anche la sua apparente durezza e cattiverie. Un brano, ecco, una cosa un po' anomala per Guccini, perché è scritta in collaborazione con altri, quindi scritta da Giuseppe Dati, e la musica insieme a Giuseppe Dati, la musica fu composta da Giancarlo Bigazzi, e c'è questo incipit quindi che chiarisce subito l'intento di Guccini, una repulsione verso coloro che rappresentano, come dicevo prima, la cosiddetta normalità, il conformismo, ecco, il perbenismo. Il protagonista infatti ha questo particolare di questo naso lungo che lo contraddistingue e lo limita, soprattutto poi in amore. Ma ascoltiamola a questo punto, questa emblematica e rilevante Cyrano di Francesco Guccini.

spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

Bene, siamo arrivati in conclusione, quindi, e per usare una citazione alta, una citazione colta, e un fine uscimmo a rivedere le stelle, come dice il buon Dante Alighieri nella Divina Commedia. Poi tutte e tre i canti, Inferno, Purgatorio e Paradiso, finiscono tutti e tre proprio con la parola stelle, che è anche il titolo della canzone che chiude quindi questa puntata odierna di Estate Freschi, e chiude anche questa parte dedicata al disco D'amore, di morte e altre sciocchezze di Francesco Guccini. Stelle, un tema tipicamente gucciniano, proprio quello delle stelle, in cui l'incanto davanti al cielo stellato è turbato dal senso della piccolezza dell'uomo che ci si perde dentro appunto l'infinità del cielo. E c'è questo suono ipnotico e struggente del sax che introduce nel brano Stelle l'atmosfera magica della notte, alle sue infinite suggestioni e i suoi irrisolti misteri, una notte enigmatica e al contempo affascinante, durante la quale accorgersi che si è sempre in bilico tra morte e rose. Quindi vi saluto con le stelle, fra le stelle, vi do l'appuntamento un'altra occasione e naturalmente vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.